0: sottoscrivere la Radio Onda Rossa per far funzionare questa radio che da 50 anni, signore e signori, va in onda senza padroni né pubblicità. E quindi senza por tempo in mezzo, io prima di cominciare la trasmissione di oggi
1: la trasmissione senza scaletta,
0: senza scaletta, un po' così,
1: come... molte idee molto confuse come al
0: come
1: solito,
0: come la facevamo agli inizi nel secolo scorso,
1: esatto, così alla viva il parroco. E comunque avevamo lasciato sospese delle diverse cose
0: per quanto cose riguarda, perché di Sonny Rollins sì, se ne può parlare per 3, 4, 10 puntate,
1: sì, e non essere mai abbastanza esaustivi, e quindi magari cominciamo proprio da dove avevamo finito.
0: Sì, quantomeno una canzone,
1: un brano,
0: poi avevamo detto che che lui fece con la Freedom Suite nel dicembre del 56.
1: Brano bellissimo, molto lungo, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, sebbene in sottofondo mentre parlavamo a fine trasmissione. Ci sono degli orari che vanno rispettati anche qui da noi, e avevamo parlato di come spesso Sonny Rollins si assentasse dalle scene, insomma, era la sua prerogativa a un certo punto,
0: per studiare non solo il suo sassofono ma anche la filosofia,
1: una persona impegnata culturalmente, e poi insomma gli effetti si sono visti. E quindi lui aveva passato un paio d'anni, se non sbaglio, sul passaggio pedonale di uno dei ponti che a New York unisce Manhattan con Brooklyn, a suonare il sassofono, perché a casa l'avevano cacciato i vicini perché evidentemente dava fastidio, come abbiamo ripetuto, non solo ti ascolti Sonny Rollins gratis a casa tua ma non ti va neanche bene, quindi io non so che altro dire. Fatto sta che appunto finito questo esilio sul ponte a New York,
0: ritorna sulle scene
1: con un disco che si chiama The Bridge.
0: Esatto, il primo disco
1: e noi lo ascoltiamo,
0: The Bridge, e ce l'andiamo a sentire.

0: E quindi intanto dovevamo a Sonny Rollins, quantomeno per chiudere i concetti aperti la settimana scorsa.
1: Sì,
0: poi ci sarebbe da dire, che ne so, mi piaceva ricordare che nel 1981, nell'aprile, a seguito di una casualità, si incontrò con Mick Jagger e fece delle sue incisioni di...
1: L'album che stava uscendo in quel momento
0: era
1: Tattoo,
0: sia
1: Tattoo You, esatto, dei Rolling Stones, su tre brani,
0: e su tre brani c'è
1: compare il suo sassofono. E The Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, apre il lato B di questo straordinario disco. È un quartetto, sembra un'orchestra, ad accompagnare Sonny Rollins c'è Jim Hall alla chitarra, Bob Crenshaw al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. E in contemporanea alla triste notizia della morte di Sonny Rollins si festeggiava il centenario della nascita di Miles Davis, un musicista straordinario, e a questo punto è stata dedicata una bellissima trasmissione su queste frequenze da parte della...
0: andate a ricercare su...
1: Dove la ricerchiamo?
0: Sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info.
1: Esattamente, non è stata opera nostra la trasmissione, ma siamo grati, e noi però un pochino, un pezzettino di Miles Davis lo vogliamo raccontare anche noi, perché poi in definitiva Miles Davis di rivoluzioni nel jazz ne ha fatte diverse, e ne contiamo almeno tre di rivoluzioni nel jazz. La prima è stata, ovviamente, ogni suo movimento era dovuto a una fase dell'anima e

0: voler andare oltre alle costrizioni stilistiche, allo swing classico, ma anche al bebop, no? che ormai imperversava sulla scena, grazie a Charlie Parker, il più grande sassofonista di sempre, all'epoca, l'uomo che ha reso il sax uno strumento appunto adatto al jazz. E la prima rivoluzione, possiamo dire, è stata quella del cool. Addirittura due dischi, uno Birth of the Cool, che uscirà nel 1957, ma era stato
1: registrato
0: molto prima,
1: prima.
0: Sì, alla fine degli anni 40, addirittura con una band enorme di tanti musicisti che lavoravano sotto il controllo di Miles Davis, come fosse un vero e proprio direttore di orchestra. E prima che uscisse nel 57 Birth of the Cool, che poi in definitiva archivia il cool, no? lo fa nascere, sì, e lo chiude contemporaneamente. L'anno prima dell'uscita di questo disco erano stati registrati i famosi gerundi da queste sessioni di registrazione presso gli studi di Van Gelder, il mitico Van Gelder, ingegnere del suono che ha collaborato ai più grandi dischi della storia del jazz e non solo, erano usciti queste registrazioni che poi verranno divise dalla Prestige in quattro dischi detti gerundi, perché appunto sono
1: i Ming,
0: Cooking, Steaming, Working e Relaxing with Miles Davis, col straordinario quintetto che vedeva all'opera insieme a lui anche John Coltrane. E allora a questo punto questa prima rivoluzione del cool, che poi verrà abbandonata, che però il cool avrà invece un seguito straordinario per anni, verrà suonato sulla West Coast, mentre appunto sulla East Coast, in quella di New York, si passava ad altre fasi. Cosa abbiamo pescato fra gli archivi di Bruce Knight, che per fortuna sono copiosi? E che hai scelto alla fine?
1: No,
0: non hai scelto.
1: Non ho scelto.
0: Allora,
1: pensavo partivamo invece con.
0: E allora vai dove vuoi.
1: Io partirei con So What.
0: Addirittura su vuoto, andiamo
1: invece
0: avanti. Sì, io figuro didascalico, cominciamo dall'inizio.
1: E allora, cominciamo con un omaggio a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa, Sal Peanuts, tratto da Steaming, uno dei gerundi che dicevi appunto, Miles Davis Quintet, Sal Peanuts.

0: che Evans è un nome che ricorre in due personaggi all'interno della carriera di Miles Davis, e daranno entrambi, prima Gil Evans, dove qua in Bird of the Cool, diciamo, è uno degli artefici che spinge Davis in quella direzione. Dopodiché Bill Evans, il pianista, che aveva molte idee in comune con Miles Davis, e si trovarono a perfezione. Quindi la seconda rivoluzione effettuata nel jazz da Miles Davis, che sarà quella della musica modale, è dovuta anche appunto a questo approccio a due, questo sentimento comune appunto di superare le basi dell'improvvisazione. Il jazz si basava sull'improvvisazione del bebop, che era un'improvvisazione fatta sugli accordi, e spostandola invece è un'improvvisazione fatta sulle scale. E questa cosa è dovuta a George Russell, perché George Russell, un pianista, musicista, anche lui afroamericano, nel 1953 aveva pubblicato questo libro che si chiama Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, e appunto introdusse l'idea di musica modale. E questo libro e questa idea Miles Davis se lo studiò in maniera particolare, tanto che diede vita insomma a questa rivoluzione nel modale. E George Russell rivoluzionò la tecnica di improvvisazione, perché appunto anziché utilizzare le scale tonali propose l'utilizzo dei modi musicali. E pensate, i modi derivano i loro nomi dalla tradizione musicale sacra del canto gregoriano, quindi la serie non si inventa niente, tutto si trasforma, si adatta, infatti hanno anche i nomi insomma che la dicono lunga sul fatto: ionico, dorico, frigio, lidio, eccetera, e appunto dal canto gregoriano che a sua volta ha mutuato dalla musica della Grecia classica. E quindi se prima le improvvisazioni erano basate sull'uso di scale e di gambe, che io capisco, poi cioè, faccio fatica, vero? La questione, la teorizzazione appunto di George Russell, questi erano concepiti per avere la tonica spostata rispetto a quella originale della scala. Con questo sistema si potevano quindi ottenere soluzioni molto varie in virtù delle differenti posizioni dei due intervalli di semitono, perché la scala è festoso anche io, no? Si forma facendo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono.
1: La scala maggiore.
0: E tutte le scale, tu puoi partire dal do, dal re, dal mi, eccetera, eccetera, basta che segui questa frequenza, no? Tono, tono, semitono, eccetera. Spostando i due intervalli di semitono si arriva a una cosa differente. Quello che possiamo forse capirlo meglio ascoltandolo, fatto sta che questa evoluzione fu una vera e propria rivoluzione. E allora appunto, essendo didascalici, a questo punto ci ascoltiamo da Bird of the Cool, dove lui, Davis, il quintetto se n'era andato un po' per i fatti suoi, ma lo richiama e li rimette insieme, e questo disco verrà registrato in sole due giornate.
1: E quindi che cosa vuoi ascoltare adesso? Non l'ho capito.
0: Quella che apre l'album di Bird of the Cool, di cui dovremmo averci addirittura un CD. Yes. Eccolo lì, esattamente.
1: Ci abbiamo Kind of Blue qua.
0: Sì, scusatemi. Kind of Blue, certamente. Scusa, Spider. Kind of Blue.
1: E quindi So What?
0: E quindi So What? Su questo brano e su questo album in particolare è stato speso un fiume d'inchiostro, evidentemente ha colpito nel segno.
1: Invece che inchiostro sentiamo note.
0: Yes.

0: So what?
1: Poi da suggerisce che la...
0: Non lo suggerisco io, lo suggerisce un noto pianista,
1: Bollani,
0: non solo Bollani, dice sicuramente sarà vero, questo è uno dei primi pezzi in cui il basso porta una melodia, no? E gli rispondono i fiati,
1: so what?
0: Quindi, il basso porta avanti un discorso e i fiati gli rispondono, quindi che vuoi? Quindi
1: solo sulla Onda Rossa.
0: Vabbè.
1: E comunque, note cose città, avevamo mancato di dirlo, è la trasmissione che dovete cercare se volete ascoltare una bella trasmissione appunto su MySpace,
0: esatto.
1: Andata in onda
0: e anche altre...
1: una quindicina di anni, naturalmente anche altre cose, fa parte del palinsesto di Radio Onda Rossa.
0: No, è proprio l'ultima andata in onda, perché loro vanno in onda il martedì dalle 20 alle 21.
1: D'accordo.
0: Quindi l'ultima è stata questa su Miles Davis.
1: E trovatela sul nostro sito. Abbiamo detto che era entrato appunto l'amicizia con Bill Evans, aveva poi prodotto questa cosa perché anche lui è appassionato di musica modale. Bill Evans aveva perfezionato questo Spider, forse tu mi puoi aiutare, però un modo di suonare gli accordi senza suonare la tonica, che è poi la nota che dà il nome all'accordo. E così il tappeto armonico dei brani era sospeso. Forse ce ne siamo accorti ascoltando, è meno rigido, meno quadrato, e dava più libertà ai musicisti e ai solisti, no? Loro erano invitati a Miles Davis a suonare senza pensare agli accordi, ma solo a una serie di scale e ai modi che evocavano. E quindi insomma comincia l'improvvisazione a assumere un ruolo diverso nell'economia dei brani. Miles Davis, ecco, ora lo ascolteremo, questo appunto, come diciamo, una trasmissione senza scaletta, stiamo facendo man mano che ci vengono in mente.
0: Io cerco di capire
1: le cose, esatto, del post-spider, un po' io. Nel 58, con il suo sestetto, al quintetto si aggiungeva Cannonball Adderley e al sassofono, e registrò quello che fu, secondo la storia, il primo pezzo di jazz modale in un album, visto che lui era un tipino insomma abbastanza modesto, che chiamerà Milestone, pietra miliare, e farà un bellissimo gioco pure col suo nome Miles, eccetera. E questo disco ha un successo clamoroso, tanto che lui decide di mettersi al lavoro per fare un intero disco modale, come diciamo, convince i musicisti a tornare insieme per questa session, e li raduna appunto negli studi da Columbia Studios a Manhattan. Sono lui, Coltrane, Paul Adderley, Paul Chambers e Jimmy Cobb, e loro arrivarono agli studi ma non sapevano cosa avrebbero suonato. Che facciamo? Gente che comunque poi come suono il ballo, insomma, o come balli te sono, quindi non avevano grossi problemi. L'unico che sa qualcosa di più era Bill Evans, perché appunto insieme a Miles Davis avevano studiato questa espressione della musica modale, e lui invece dà ai musicisti i tradizionali spartiti e diede loro delle annotazioni con una serie di scale, delle linee melodiche, e registrarono il primo giorno So What, che abbiamo ascoltato, Freddy Freeloader e Blue in Green, e il secondo giorno gli altri pezzi del disco. Questo che, a seconda dei critici, del pubblico, eccetera, è uno dei dischi, è forse il disco più importante della storia del jazz, è stato portato a termine
0: anche della musica intera,
1: esatto, e soli due giorni di registrazioni. Noi allora facciamo un passo indietro e ascoltiamoci questo Milestones, che è appunto dà l'avvio alla musica modale.

0: Quindi Miles Stones, seconda rivoluzione nel jazz di Miles Davis. Andiamo avanti un po' di anni, siamo 1970 e qui leggiamo dall'autobiografia di Miles Davis. Più o meno in quel periodo cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica, non la studiavano, non potevano studiare stili differenti e di leggerla non se ne parlava nemmeno. Ma erano anche popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti questi dischi senza nemmeno sapere cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch'io e per di più meglio. Siamo appunto nel 1970.
1: Sempre molto umile,
0: sì, certo. Lui un po' gli scotta perché sono anni in cui comincia a avere anche delle sedie vuote quando si esibisce Miles Davis. I suoi dischi vendono molto meno. Il disco Kind of Blue è stato il disco jazz che ha venduto di più nella storia del jazz. E c'è questo senso appunto di inadeguatezza nel non riuscire più a raggiungere un pubblico. Anche i fan del jazz si erano cominciati a invecchiare, insomma, e il pubblico era differente. E quindi questo suonerà questo disco che si chiama Bitches Brew, che poi non è il primo disco jazz rock, quindi non fusion della storia. C'erano stati anche dei precedenti a opera di altri artisti, ma sarà lui a renderlo riconoscibile come genere, influente, e farlo soprattutto conoscere al grande pubblico. Vendette mezzo milione di copie. Forse può essere un caso, forse no. Viene registrato il giorno dopo la chiusura di Woodstock. E nasce appunto dalle idee di Bette Davis, di Sly Stone, no? Di Jimi Hendrix, di James Brown, e si arriverà a questa sintesi con questo disco che è un completo dalla copertina, che sarà
1: la copertina è fantastica, andatela a cercare,
0: un caso grafico. E il titolo, questo Bitches Brew, che significa in italiano, perché poi Bitches da noi si traduce anche come prostituta, eccetera, però anche l'accezione di bello, cosa molto bella, è l'idea, no, che aveva Davis mettendo questo titolo all'album. E cosa abbiamo? Sanctuary, vero? Abbiamo
1: sì,
0: scelto
1: Sanctuary.
0: Bene, ascoltiamoci.

0: Allora, ascolto i Radio Onda Rossa, Blues Noon, sono le ore che sono sempre le ore giuste per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti, il telefono 0649 1750, il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e quindi la mail ondarossa@ondarossa.info. Questo Sanctuary è un brano che era stato registrato one shot nel 1968 e viene stravolto completamente, perché pensate, comunque quella era una registrazione in forma di brano sentimentale. Brano bellissimo, vale la pena che ve lo andiate ad ascoltare, se avete voglia e tempo lo trovate facilmente. E qui Davis inizia con cicorea, forse ecco questa cosa che valeva la pena dirla prima, però improvvisano sullo standard che I Fall in Love e standard jazz, prima di passare poi al tema vero e proprio di Sanctuary. Dirà nella sua biografia Davis: io sono entrato in sala di registrazione, sarà registrato in soli 3 giorni, e fecero andare il nastro in continuazione come se fosse una jam session, e poi scelsero le cose, fecero i tagli, eccetera. Dice: io volevo che i musicisti non solo dessero il loro sentimento, ma più che si fondessero con tutti gli altri. In questa forma di orchestrazione, come abbiamo sentito, insomma, deve molto a Gil Evans, quello che aveva preso a piene mani da questo straordinario musicista qual era Gil Evans. Va bene. A questo punto ne abbiamo per noi, si è fatto tardi. Lungo e bellissimo il pomeriggio di Radio Onda Rossa, perché dopo di noi ci sarà una straordinaria conduzione a due, tre, quattro mani, non sappiamo neanche quante siano. Due trasmissioni, questa è una grande idea del presidente, che ha messo a collaborare insieme trasmissioni musicali. E ne è uscito, ne riesce qualcosa di veramente simpatico, e che andranno avanti a mettere la loro musica fino alle 18, quando ci sarà Salpinaz, che lascia il posto a sua volta a Disaccordo, e poi Musica Macchina e Rotation fino alla mattina di domenica.
1: È tempo di Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

0: 12:52, sì, 12:15:52 minuti primi, oppure state ascoltando la replica del venerdì sera, oppure ancora una replica così a caso. Comunque questa è Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Noon, Blues Power,
1: blues. Ma è anche jazz.
0: Anche jazz, soul, funk.
1: Bene, vi lasciamo in buone mani. Un pensiero, un abbraccio sempre a chi non gode della propria libertà. Questa è tutti noi e tutte noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buon proseguimento su questo.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, tieniti siti sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio cotolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
9: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: il governo, con il ministro Calderoli, su quattro materie cosiddette non LEP, cioè materie per cui non sarebbe necessario determinare i LEP, a fronte del fatto che la Consulta aveva detto nella sentenza che non esistono in sostanza materie in cui non si debba determinare i LEP, tanto più che queste quattro materie sono tutta la dimensione finanziaria relativa alla sanità, le professioni, la protezione civile e la previdenza integrativa. Quindi sono quattro materie molto importanti che fanno parte della nostra vita. L'iter di questa evoluzione sta andando avanti. Al momento c'è stata, oltre la ratifica e la firma delle preintese, c'è stata un passaggio in conferenza unificata dove le sei regioni del centro-sinistra insieme all'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, hanno votato no, ma tutto il resto, compreso l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha votato sì, quindi le regioni di centrodestra e l'UPI. Pertanto il testo in questo momento si trova in commissione alla Camera e al Senato perché il passaggio obbligatorio è quello di un atto di indirizzo da parte delle commissioni della Camera e del Senato. Si stanno facendo le audizioni che ovviamente, come sempre, sono catastrofiche contro il governo e contro questo provvedimento, ma naturalmente chi non ha orecchie per sentire non sente. D'altra parte, al Senato è incardinato la S1623, che è la legge che Calderoli ha pensato di fare, il disegno di legge, rispondendo alla sentenza della Corte Costituzionale, ovvero la legge per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione in tutte le altre materie LEP, dove ci sono, cioè per esempio la scuola, dico quella che mi interessa più da vicino perché io sono un insegnante. Su queste noi abbiamo fatto audizione, abbiamo sottolineato in particolare che determinare i LEP, cioè dire quali sono i livelli essenziali di prestazione, non significa garantirli, perché per garantirli ci vogliono i soldi, come la Corte invece aveva chiesto. Tuttavia loro stanno andando avanti e pertanto, come potete immaginare, l'attacco è concentrico. Perché abbiamo scelto Napoli? Napoli ci è sembrata, immediatamente dopo il referendum contro la riforma della magistratura di 2 mesi e mezzo fa, ci è sembrata la sede più opportuna, anche perché certamente, come sappiamo, se ne è parlato tanto, i giovani sono andati a votare, ma due città hanno fatto davvero la differenza, che sono Napoli e Palermo. Si sono registrati lì i picchi di no più significativi e naturalmente non solo strumentalmente vogliamo usare questo dato, strumentalmente in senso positivo, ma anche perché naturalmente la secessione dei ricchi, se dovesse andare avanti come il governo vuole, un governo sempre più accanito, perché naturalmente le tre gambe del progetto eversivo, cioè il premierato, la riforma della magistratura e l'autonomia differenziata, vedono le prime due gambe definitivamente, pensiamo, azzoppate. Certamente il premierato è lungi dal venire, considerando che pensiamo che il governo abbia capito che gli italiani non vogliono, e le italiane non amano la manipolazione della Costituzione. Per questo Napoli anche perché, se, come dicevo, se dovesse passare l'autonomia differenziata, ovvero la cosiddetta secessione dei ricchi, come l'ha chiamata il professor Viesti, naturalmente il mezzogiorno, quella parola che è stata cancellata dalla Costituzione in seguito alla riforma del titolo quinto del 2001, cioè quello che ha generato l'ipotesi di autonomia differenziata, ne avrebbe uno svantaggio assoluto. Quindi queste sono le motivazioni. Se vuoi poi ti dico qualcosa su come pensiamo di organizzare questa assemblea, a cui teniamo moltissimo. È un'assemblea nazionale. Nella prima fase della giornata ci saranno, oltre ad Antonella Bundu, che è reduce dalla flottiglia, noi abbiamo intersecato tante lotte in questi quasi 8 anni di attività, diciamo coloro che ci spiegheranno lo stato dell'arte, in particolare il professor Villone, Emiliano Brancaccio, Pietro Spirito e Marco Esposito, cioè economisti e costituzionalisti. Nel pomeriggio invece ci sarà una lunga tornata di interventi da parte dei movimenti che, ripeto, alcuni sono stati già intercettati nel corso di questi anni di lotta, per noi intensissima, per noi importantissima, e ci vogliamo riconoscere il merito di non aver mai cessato di dare l'allarme su questo tema, cioè non abbiamo mai abbassato la guardia, e quindi il pomeriggio sarà un momento di utile confronto per capire i movimenti che naturalmente nelle loro lotte intercetteranno necessariamente l'autonomia differenziata se dovesse passare, che cosa ci dicono, che tipo di postura vorranno assumere quando e se, come pensiamo purtroppo, le procedure calderoliane andranno avanti.
1: Allora, tutto questo per tutta la giornata napoletana di sabato, giusto? Si comincia alle 9:30 e si termina
0: alle 16:30.
1: Va bene, Marina, noi ti ringraziamo. Io spero che riusciamo a sentirci anche in diretta sabato, magari non con te, che sarai, immagino, super super impegnata, però insomma, per avere quantomeno un minimo report dell'andamento dei lavori. E poi quali sono i passi successivi dopo l'appuntamento?
0: Dunque, noi naturalmente, ripeto, oltre che per questo confronto con i movimenti e diciamo per rafforzare già il patrimonio importante che noi abbiamo costruito in questi 8 anni di lotta contro l'autonomia differenziata, pensiamo che da quella sede Napoli, Maschio Angioino, Istituto di Storia, di studi di storia patria, quindi mai come noi non amiamo la parola patria, amiamo la parola repubblica, repubblica una e indivisibile, quella di cui oggi diciamo un po' liturgicamente stiamo festeggiando l'importantissima ricorrenza degli 80 anni. Ecco, noi da quella sede pensiamo di dover non solo riattivare le lotte, ma anche lanciare una stagione di mobilitazione che ci vedrà sicuramente in prima fila, e speriamo e pensiamo, data l'entusiastica adesione di tante e di tanti alla giornata di sabato, che potremmo riuscirci. Quindi il pomeriggio sarà soprattutto deputato alla diciamo determinazione di quale sarà il progetto futuro a partire da settembre per contrastare il progetto eversivo dell'autonomia differenziata.
1: Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a partire dalle 9:30 alla Biblioteca della Società Napoletana.

0: E quando sono le 12:17 in questo momento torniamo nuovamente in voce, siamo in collegamento con un attivista del collettivo Intilac Plus che ci parla dal porto di Messina per presentarci un'iniziativa molto interessante proprio di questo collettivo. Ci senti?
1: Ciao, buongiorno, sì, vi sento.
0: Buongiorno a te, ti ringraziamo prima di tutto per la disponibilità e niente, volevamo
1: grazie a voi.
0: Volevamo sapere se

0: Intellect Plus.
1: E noi siamo un collettivo transfemminista e queer che navighiamo sotto il nome di Intellect Più.
0: Intellect in Arabic describes the basic feeling when you are under occupation after 3 years of ongoing genocide.
1: Il Intellect descrive il senso di passività e sconfitta che dopo 3 anni di genocidio e di occupazione ci ha impervaso, diciamo, cioè quando si passa da questa sensazione di appunto passività e sofferenza.
0: When you reach the lowest point and you see all this struggle to transfer this energy in something active.
1: E quando da questo punto così basso che si raggiunge si trasforma questa energia passiva in una lotta attiva, in qualcosa di trasformativo.
0: That unifies us and pushes us to act.
1: Che ci unisce e ci spinge ad agire.
0: This is Intellect.
1: Questo è Intellect. Diciamo, tutto questo pensiero e questo concetto è riassunto nella parola araba Intellect, che Wassim insieme a noi ha scelto per descrivere questa iniziativa. A lui chiedo anche di spiegare la motivazione. È una persona queer di Gaza che vive in Europa da qualche anno, ma che ha ancora la famiglia lì, che è rifugiata su una spiaggia di Khan Yunis. Magari di spiegarci perché ha deciso di aderire, promuovere in realtà attivamente con noi questa iniziativa.
0: Thank you. We are doing Intellect because there is a starting of the Gay Pride Day in Israel. Israel and the occupation state abused our identity and they are using the pink wash their own genocide inside here in our continent. And we would say no pride in genocide, and we should fight to take our identity back. The genocide is going on, and they are abusing our comrades in Gaza, our comrades in whole Palestine. They are also abusing our comrades here. The struggle should be unify us and push us to act.
1: Lui ha promosso questa iniziativa perché si oppone all'utilizzo da parte di Israele, sia appunto in Israele, ma anche in Israele e Palestina, ma anche in Europa, all'utilizzo, la strumentalizzazione e l'abuso delle nostre identità queer per fare pinkwashing e per giustificare il genocidio. Abuso, aggiungo io, non l'ho detto ora, ma è un tema che stiamo portando in questi giorni durante le proiezioni. L'abuso consiste anche nel forzare le persone queer palestinesi a diventare spie e collaborazioniste, creando archivi di immagini di vita privata e minacciando le persone, soprattutto uomini gay, forzandoli a diventare spie, minacciandoli di rivelare appunto queste immagini alle famiglie e ai villaggi di provenienza. Questa è una pratica che Israele utilizza sistematicamente, per questo è ancora più necessario, diceva Wassim, boicottare il Gay Pride che sta avvenendo in questi giorni in Israele. Perché dietro appunto al pinkwash, all'opo nazionalismo di Israele c'è anche tanta ipocrisia, perché poi sui le persone queer palestinesi viene esercitata quest'altro livello di oppressione che spinge a dover vivere delle vite veramente veramente difficili.
2: Sì, questo punto che tu tocchi è un punto particolarmente importante, particolarmente doloroso, ne abbiamo parlato altre volte, il controllo soprattutto delle vite digitali delle persone queer che vengono poi diciamo coinvolte in una spirale che è di violenza, una spirale di ricatto appunto per diventare spie e delatori da parte di quella che è la più grande democrazia nel cosiddetto Medio Oriente. Senti, io leggevo sulle vostre locandine che navigherete da giugno a ottobre, tu ci hai parlato di questa iniziativa del pacchetto di corti che sono girati da registri mediorientali che voi proietterete proprio come boicottaggio culturale a uno degli aspetti del Pride. Volevo sapere se visto che navigherete costruendo azioni politiche e culturali in mare, se c'è qualche altra iniziativa di cui vuoi parlarci.
1: Sicuramente rivedremo durante il corso di questi mesi questa navigazione, speriamo ancora di aver Wassim a bordo almeno un'altra volta in altre città. Qui questa volta ci siamo concentrati nel sud Italia, ma stiamo pensando di spostarci anche più a nord per fare una seconda edizione. Poi abbiamo un'iniziativa, Intilac è partner anche di Louis Fischel, la nave di Search and Rescue, che ha tra i progetti di Search and Rescue la prospettiva più simile alla nostra, quindi una prospettiva transfemminista e queer. Con loro faremo sicuramente una formazione nautica per equipaggi queer e transfemministi, per aumentare proprio il numero delle attiviste e attivisti che possono continuare a promuovere queste azioni in mare nelle nostre comunità queer e transfemministe. E poi vorremmo, dopo questa formazione, appunto fare un'iniziativa dal basso di osservazione attiva nel Mediterraneo centrale prima della fine dell'estate, anche in collaborazione con altri gruppi che hanno preso in adozione le altre barche che erano rimaste della flotta. Ci sono vari gruppi che stanno strutturando azioni simili alle nostre, quindi vorremmo coordinarci anche con loro per dare un senso a queste barche che non sono state consegnate nelle mani di Israele e sono state tenute per continuare a portare avanti le nostre campagne. Come cappello di tutto, anche insieme ad altri gruppi, ci sta pensando anche la GSF, ciò che resta del gruppo di Thousand Madrid to Gaza a livello italiano e a livello internazionale, azioni sui porti, quindi di boicottaggio della catena di approvvigionamento della guerra, che appunto ricordiamo oggi non è più soltanto Gaza, ma riguarda il Mediterraneo e il Medio Oriente.
2: Sì, certamente è così, e le azioni di boicottaggio sono altrettanto importanti rispetto alla sottolineatura fondamentale rispetto al fatto che la lotta queer e la lotta anticoloniale sono due aspetti di una stessa lotta che viene vista da angolazioni differenti. Senti, noi ti ringraziamo per questa interessantissima corrispondenza, volevo chiederti se hai qualcos'altro da aggiungere.
1: No, solamente che le prossime tappe abbiamo chiamato l'iniziativa legata ai corsi Nebras. Wassim vuole dire un'ultima cosa prima di salutarci.
2: Certo.
0: Yeah, I noticed the bird school that fly around the Mediterranean, everywhere in the Mediterranean, that is a bird without board. Nebras without board, it means that with all the struggles, with all the problems that they have been created in Gaza, in Palestine, in Italy, here, around Europe, it's like we struggle in the same problem, and they try to separate us, the Nauras couldn't let us be separate because we fly everywhere, we have no borders, they don't believe in this capitalistic, imperialistic system.
1: Abbiamo scelto Nauras per descrivere questa iniziativa di appunto No Pride in Genocide, delle proiezioni dei film, dei corti queer, perché Nauras in arabo significa gabbiano, e gabbiano è un uccello del Mediterraneo che vola senza confini, non riconosce frontiere e confini, e abbiamo scelto questo nome perché crediamo che le problematiche che ci vengono poste dal capitalismo e dell'imperialismo nell'area del Mediterraneo sono le stesse per tutti quanti, e quindi dobbiamo lottare insieme contro questo sistema capitalista e imperialista.
2: E noi la pensiamo esattamente allo stesso modo: il capitalismo e l'imperialismo pongono a tutti gli stessi problemi che collegato pone una cultura patriarcale assolutamente pervasiva. Noi ti ringraziamo davvero per questa corrispondenza e vi auguriamo.
3: Mi spiace, tutto completo.
4: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
3: Turisti fai da te?
5: Eh sì.
6: No luoghi, corpi e frontiere?
5: No.
7: Salento, 26, 27, 28 giugno, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
9: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
8: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
7: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
10: Verranno tutti. Tutti. Ma forse lui non verrà.

0: passo, ti avviso, però proviamo.
1: Noi ti sentiamo bene, questo è quello che conta, guarda. Allora, come dicevo, ho letto poc'anzi durante la rassegna stampa qui a Radio Onda Rossa il comunicato che ci è giunto in redazione per quanto riguarda lo stato di agitazione all'immagine ritrovata. Si tratta di quei lavoratori e lavoratrici che lavorano appunto altamente specializzati, lavorano presso la Cineteca e a Bologna per il restauro cinematografico, un'opera straordinaria, insomma, di cui tutti ne godiamo gli effetti, che da come leggiamo nel comunicato si trovano senza un contratto rinnovato, senza le adeguazioni salariali e quante altre cose. In questo momento c'è in atto un'assemblea pubblica, là me ne vuoi parlare?
0: Sì, io sono RSU di Immagine Ritrovata, siamo qua tutti riuniti con i miei colleghi per denunciare fondamentalmente una situazione di stallo che si protrae da diverso tempo da parte dell'azienda, del non mantenere impegni tesi al tavolo sindacale, di non, a parte appunto una situazione un po' di precarizzazione non tanto del lavoro ma del ruolo che abbiamo all'interno dell'azienda, perché ci sono stati tanti cambiamenti che ci hanno portato a cambiare di ruolo ma senza mai poi avere adeguamenti di livello o capire bene come ci collochiamo adesso all'interno dell'azienda, e questo si è accompagnato appunto a tavoli sindacali in cui vengono presi impegni che poi non vengono rispettati dal lato dell'azienda. E all'ennesimo, l'ultimo tavolo è stato mi pare a marzo, febbraio-marzo, l'ennesima volta che ci siamo dati delle date in cui andavano consegnate ad esempio la bozza per un testo per il premio di risultato, non è stato consegnato, avevamo chiesto di risolvere una situazione su super minimi assorbibili, che quindi i nostri colleghi che ce l'hanno non avrebbero gli aumenti previsti dal contratto nazionale. Anche quello, avevamo dato una scadenza ad aprile, non è stata rispettata. A questo punto ci troviamo a dover fare uno stato di agitazione per poter riaprire quantomeno un dialogo con l'azienda, che non sembra avere interesse a portarlo avanti.
1: E quindi l'azienda cosa pretende? Che voi continuiate il vostro lavoro, tra l'altro eccellente, di cura e precisione, insomma, il restauro delle pellicole cinematografiche, rimanendo, non so come, questo stato in cui vi trovate, immagino il contratto a quando risale.
0: Il contratto, sì. L'ultimo rinnovo del CCNL, sì. È di quest'anno, che è arrivato in ritardo, ma sembra che sì, che l'azienda un po' si aspetti che noi... La maggior parte di noi lavorano qui da almeno 10 anni, chi magari 5 anni, chi addirittura 20, però non siamo persone che sono qui da poco tempo, quasi tutti abbiamo impiegato la maggior parte della nostra vita, della nostra carriera a lavorare qui, ci teniamo molto al nostro luogo di lavoro, al lavoro che facciamo, e sembra che l'azienda dia un po' per scontato che si mantenga questa cura dal lato nostro senza però dare qualcosa in cambio.
1: Come spesso e sempre, anzi direi, accade. Ora voi siete in assemblea.
0: Esatto.
1: E avete fatto una conferenza stampa, sono intervenuti i giornalisti, ci saranno dei comunicati che potremo andare a leggere nelle prossime ore?
0: Sì, abbiamo mandato i comunicati stampa, ora stiamo facendo riprese che verranno divulgate anche queste.
1: Va bene, ti ringrazio. E come pensate il proseguimento della lotta nelle prossime ore?
0: Ma noi speriamo onestamente che questo, già da questo primo step, si possa riaprire un dialogo al tavolo, che è il nostro obiettivo, avere un serio confronto con la dirigenza, con uno scambio diciamo che non sia unilaterale. Speriamo che già con questo stato di agitazione, con questa assemblea pubblica, si possa ottenere il rispetto di avere appunto un dialogo e uno scambio reciproco. Se così non fosse, ci dovremmo risentire e capire quali sono i prossimi step.
1: Va bene, speriamo, ovviamente la speranza è l'ultima a morire, ma anche se non si lotta, no? È inutile sperare, come sappiamo, quindi vi auguriamo buona lotta e che si concluda nel miglior modo possibile. Comunque, per qualsiasi cosa, questi sono le frequenze, il telefono, la Radio Onda Rossa, la mail la conoscete perché ci ha mandato il vostro comunicato, insomma continueremo a parlarne nei prossimi giorni. E un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio a
1: tutti.
2: A voi, grazie a voi. Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
4: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 in FM. 06-491-750 il telefono, 06-44-63-6-6 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

alle ore 17 presso l'edificio di Lettere e Filosofia, aula 6 autogestita. 8 giugno assemblea aperta verso il Pride, anche quest'anno il 20 giugno ci sarà il Pride a Roma e decine di migliaia di persone saranno in piazza per rivendicare diritti civili e autodeterminazione per le persone queer.

0: sempre oggi, lunedì 8 giugno alle ore 19, questa volta però stiamo al quadrato del Parco delle Energie ex SNIA in via Prenestina 175 a Roma, dove si terrà un'assemblea. Il volantino riporta la scritta: uno spazio, una comunità, un futuro da costruire insieme. Il quadrato è un bene comune, uno spazio vivo di sport, socialità e cultura. Vogliamo prendercene cura insieme e costruire il suo futuro collettivamente. L'ordine del giorno, e l'ordine del giorno c'è la cura e la manutenzione dello spazio, idee e visioni per il futuro dello spazio e della struttura, e il progetto sportivo e convivenza tra realtà locomotive e esterne. Partecipa, porta le tue idee, costruiamo insieme il futuro del nostro spazio. Il comunicato è a firma della Locomotive Prenestino Basket e il CSOA ex SNIA.
1: Ancora oggi laboratorio di autodifesa abitativa, lunedì 8 giugno alle 18.30, non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo o sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Auro e Marco, via dei Caduti della Guerra della Liberazione 268, quindi stasera alle 18.30.
0: In quel di Spinaceto.
1: Spinaceto, sì.
0: Consueto appuntamento del martedì con il cinema al cortocircuito per la rassegna Senza Confini. Domani, martedì 9, appunto, siamo arrivati a Kneckap, un film per la regia di Rich Peppiat. Tu lo conosci meglio,
1: mi sa. Non l'ho mai sentito.
0: Comunque, no, insomma, è un film del 2024. La proiezione comincerà alle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.
1: Ancora al cinema, al Cine Bakunin, presso il gruppo anarchico Bakunin, in via Vettor Fausto 3, il 10 giugno, quindi mercoledì, proiezione di Esistenza Zero di Matteo Scalfò. Di fantascienza probabilmente.
0: Scegliamo un po' di sinossi. In un futuro prossimo molto simile al nostro presente, in una società dominata dalla tecnologia e dal controllo delle grandi corporazioni, esistono persone che grazie a un impianto cibernetico nel cervello sono diventati veri e propri computer umani legati a una potente multinazionale chiamata Spider.
1: Ma dai,
0: che lo Spider, vedi? Qui ci nascondi qualcosa. Bene, dunque, se volete saperne di più potete andare allo spazio anarchico Bakunin dopodomani, mercoledì 10 giugno alle ore 20 comincerà la proiezione di questo film di Matteo Scalfò,
1: Esistenza Zero. Velocemente un comunicato di Archivio Primo Moroni, Calosca City Lines e CSOA COX 18, quindi parliamo di Milano, mercoledì 18 giugno alle 18.30.
0: 10 giugno
1: alle 18.30 ci invitano a un incontro per ricordare Visconte Grisi. Nulla di più sappiamo, ma se vi collegate ai siti web di Archivio Moroni, Calusca City Lights o Cox 18, sicuramente ne scopriremo di più.
0: Questo è carino, LSA 100 celle, cavi sciolti, riconnettiamoci. Meeting nazionale TWU
2: Sì, Italia, che tu conosci.
1: Sì, i lavoratori dell'informatica. Due giorni di discussione e condivisione fra chi lavora per e con i dispositivi informatici. Recuperiamo le forme dello stare insieme come azione collettiva. Loro si incontrano anche tutte le settimane, ma questo invece è un meeting nazionale. Quindi a Roma, al laboratorio Centocelle, in Viale della Primavera 31B, domenica.
2: 319B, è scritto piccolissimo.
1: 319B.
2: Ma allora siamo sicuri che sapete dove si trovi.
1: Ma sì. E sabato 13 e domenica 14.
2: Sono appuntamenti mattutini, sabato alle 10:30, domenica alle 9:30.

0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazione, abbiamo letto sabato e domenica, ma in realtà ancora ci manca il venerdì. Venerdì a Porta Maggiore.
1: Venerdì su Porta Maggiore, su, questa è una trilogia che un lungo articolato progetto cinematografico di Marco Ferrari, il regista. E conosciamo bene, verrà proiettato al cinema Aquila durante 4 giornate. Il con il sostegno e la partecipazione al Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, l'Archivio Storico Viscosa, il Comitato di Quartiere Pigneto Prenestino, il CSOA Ex SNIA, il Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie, Lago Bollicante Ex SNIA, Logos Festa della Parola, quelli e quelle del 25 aprile, SCCA, lo spazio comune Cinema Aquila e Stalker No Walking Collective. Dunque si tratta della proiezione di 3 documentari. Il primo il venerdì 12 giugno alle ore 19, Porta Maggiore, il quartiere, il lago, il titolo del primo documentario. Il secondo sarà Porta Maggiore, il quartiere, che verrà proiettato sabato 13 giugno sempre alle ore 19, e quindi il terzo, Porta Maggiore, le proiezioni, che verrà proiettato domenica 14 giugno sempre alle 19 presso il nuovo cinema Aquila in via L'Aquila 66. Storia di un lago nato a Roma spontaneamente, di come la comunità attorno difende il lago e quello che rappresenta. Sparsi, intrecciati, ci sono i miei sogni.

Il 12 giugno prossimo, sciopero nazionale e stati generali dei lavoratori precari in appalto. Per convergere le vertenze, costruire unità, rafforzarci insieme più forti. Quindi stati generali, 12 giugno 2026, che è venerdì prossimo, al

0: Alla Casa delle Donne, luce e siesta, venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno. Ci troveremo a Luce e Siesta per una due giorni di solidarietà e complicità con la resistenza palestinese di tutti i popoli oppressi, per immaginare vivere insieme uno spazio di arte, musica, cibo e dibattiti. Quindi venerdì 12 giugno e sabato 13 alla Casa delle Donne, Luce e Siesta, in via Lucio Sestio 10, metro A, fermata Lucio Sestio.
1: A partire dalle ore 16.

0: E questa è una bella iniziativa che va a sostegno di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando della, di un tour per Roma. Qui siamo alla...
1: Allora, sono le
0: Guides for Gaza.
1: Guides for Gaza. Guides for Gaza, lo pronuncio così perché poi...
0: .org, se volete vedere.
1: Esatto.
0: E... organizzano questo tour per Roma su...
1: Sì, ne hanno organizzati tanti. Adesso questo qua è il sottoscrizione per la radio.
0: E quindi insomma partecipate alle 10 del 14 giugno. 14 cos'è? Sabato? Domenica. L'incontro è di Ostiense 106 e l'ingresso è gratuito. Ci sarà la visita alla centrale Monte Martini. Mentre alle 16 si va alla scoperta del quartiere San Lorenzo. L'incontro è di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. L'offerta è a 1 euro. Per la Basilica, dice qui, e si consiglia di arrivare 15 minuti prima, e comunque la partecipazione è offerta libera e tutte le donazioni raccolte andranno a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi insomma, partecipate e sostenete.

0: Radio Onda Rossa, ecco, una volta ci siamo sbagliati, abbiamo letto prima quelle di domenica, invece ci manca tutto sabato.
1: Ma perché Spider?
0: Perché so io che sono...
1: Ma perché ogni giorno è buono per ascoltare Radio Onda Rossa, per sostenerla e tutto quanto.
0: Quindi sabato, come ogni sabato, al Giardino Liberato in Certosa, Biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori con una spesa sana e consapevole. Al Giardino Liberato del quartiere Certosa, in via Galeazzo Alessi.

0: comunicato di All Reds Rugby Roma. E
1: 13 e 14 giugno, quindi sabato e domenica prossimi,
0: dalle ore 15 al Colosseo, al corteo contro la chiamata nazionale della liberazione dei fascisti, a cena a seguire sul tavolo sport e questioni in genere, e serata con drag show e a seguire DJ set. Quindi questo al Loa Club a Xinga della Vasca Navale 6, e domani 14 alle ore 9 l'inizio del torneo. Il costo del torneo è 10 euro, incluso il terzo tempo e la maglietta.
1: E tutto questo perché questa città dovrà sopportare sabato 13 ben due manifestazioni di gente che starebbe meglio a casa propria. Uno è la chiamata sulla Remy Crescion, a cui appunto questa manifestazione iniziativa chiamata Roma al Colosseo si oppone, e poi ci saranno anche i simpaticoni del Provita, quindi
0: pure
1: sì, uno simbolo, gente razzista, omofoba e quant'altro, che purtroppo infesta le nostre città.
0: E allora diciamolo subito, la chiamata è al Colosseo sabato 13 giugno alle ore 15.
1: Fuck
0: Immigration, corteo antifascista e antirazzista. Respingiamo chi semina odio. Roma sa da che parte stare, Roma non vi vuole, Roma è partigiana e antirazzista. Il 13 giugno tutti e tutte in piazza.
1: Il corteo andrà dal Colosseo a partire dalle 15 per arrivare a Piazza

0: sabato sera, una stanza per T a Strike via Partini 21, iniziativa Benefit per lo sportello trans, una stanza per T, da 8 ore di DJ set più cena vegana in via Partini 21 a Roma, chiusura porte a mezzanotte. Vi aspettiamo sabato 13 giugno a Strike per festeggiare l'apertura di una stanza per T, sportello autogestito di mutuo aiuto di dissidente per persone trans, non binarie e questioning.
1: Insomma, la stanza per T, scritto T con l'asterisco, è uno spazio di ascolto, orientamento e supporto tra pari per persone trans, non binarie e questioning. Il Benefit serve a sostenere lo sportello e le pratiche che lo tengono vivo. L'esistenza è scambiarci saperi. L'esistenza è aprire nuovi spazi dove stare bene insieme e condividere momenti di gioia e socialità. La festa è intesa in questo senso. Rispetta gli altri, le altre, rispetta se stessa, rispetta

0: dell'immigrazione, della clandestinità dell'immigrazione, come se una persona potesse essere clandestino muovendosi oltre un confine da una parte all'altra, e quindi anche, no, senza tutele, senza documenti, possono essere tenuti nascosti e schiavizzati per il lavoro, e quindi poi anche alla pletora di diversi contratti di lavoro nel bracciantato, che non si riducono a uno solo, ma quanto ho capito sono più di una trentina, che variano da situazione a situazione, quindi non si riesce a fare una cosa chiara, semplice, insomma, che dia a ognuno i propri diritti.
1: Sì, allora, rispetto al primo punto, l'assenza di documenti che ci permettono di stare che permettono a queste persone di stare sul nostro territorio, e quindi una ricattabilità estrema, questo è uno dei principali nodi del problema, che la storia ci insegna non riguarda solo i lavoratori, non ha riguardato solo i lavoratori che provengono oggi da paesi stranieri. Fino al 1961 in Italia c'era una legge contro l'urbanesimo, una legge creata dal regime fascista per controllare le migrazioni interne, e gli emigrati dalle regioni meridionali verso le regioni del nord Italia, del triangolo industriale, incappavano nella stessa trappola che oggi caratterizza la vita di molte di queste persone che provengono da altri paesi. La trappola era questa: per poter accedere all'ufficio di collocamento dovevi avere la residenza, ma per avere la residenza dovevi avere un lavoro, e quindi una volta emigrato trovare una condizione difficile da sanare, cioè una condizione di clandestinità appunto difficile da sanare. Anche in quel caso l'espediente per risolvere tutto lo trovano quelle che sono alcune forme di caporalato. Molte aziende, addirittura la Fiat lo fa per piccola percentuale, ma lo fa l'ANICI, che sarebbe il ramo petrolchimico dell'ENI, quindi azienda statale, lo fanno diversi cantieri navali o cantieri edili, creano finte cooperative perché si poteva iscriversi all'ufficio di collocamento dove aveva sede la cooperativa se si diventava soci della cooperativa. Queste cooperative erano fittizie e avevano come unico scopo quello di fornire manodopera intermediata a fabbriche o a cantieri navali. Perché questo esempio storico? Perché il parallelo è lo stesso. Se sono privo di documenti e non ho altre alternative occupazionali, la mia ricattabilità è altissima, e quindi anche la mia disponibilità ad accettare forme di lavoro sfruttato e sotto caporale. Rispetto invece al tema dei contratti in agricoltura, non c'è solo, come dire, questo che si diceva, c'è in realtà il fatto che in agricoltura, come dimostra anche l'ultimo caso, c'è una larghissima area di lavoro grigio. Cosa vuol dire lavoro grigio? Vuol dire che, pur essendo regolarmente contrattualizzati, questo regolare contratto di lavoro e anche il pagamento attraverso bonifico non è sinonimo di necessaria regolarizzazione del rapporto, perché ad esempio uno dei mezzi attraverso cui questo si aggira è il fatto che in agricoltura si possono dichiarare giornate lavorative del mese il mese successivo, quindi io posso dichiarare meno giornate lavorative di quelle effettivamente svolte dal lavoratore e a questo punto pagarlo meno, quindi avere
0: non preventivamente, quindi il controllo è impossibile.
1: E questo rende il controllo particolarmente difficile, perché l'ispettore del lavoro ha come unico mezzo per accertare la coincidenza tra le giornate lavorate e quelle dichiarate l'intervista al lavoratore, che però deve avere gli strumenti e la forza di comunicare questo abuso, questa irregolarità.
0: Certo. E immagino questa tragedia che porterà poi probabilmente a pagarne le conseguenze agli autori materiali del fatto, che poi in definitiva la più si viene a sapere, più si capisce siano altrettanto disgraziati, e difficilmente poi invece si arriverà a imprenditori, agricoltori, proprietari terrieri, agricoli, che poi di questa manodopera sono i principali beneficiari.
1: Sì, gli studi ci dicono in realtà che anche se ormai in molti casi il caporale si è etnicizzato, quindi vuol dire persona che proviene dagli stessi contesti culturali, dagli stessi paesi, e

0: Questo è comprensibile alla luce del fatto che è necessario che ci sia una persona che abbia appunto le stesse capacità linguistiche, gli stessi tratti culturali per ottenere la fiducia dei lavoratori, però questo caporale etnico è solitamente il pezzo di una filiera appunto dello sfruttamento del caporalato che è molto più articolata ed è il penultimo pezzo, quindi sopra i lavoratori. Al di sopra di lui ci sono sicuramente le aziende, ma ci sono anche altri vari passaggi, possono essere caporali italiani, possono essere, e questo in Calabria si riscontra fin dagli anni Ottanta, organizzazioni di carattere malavitoso. Quindi è molto probabile, anche quasi sicuro, che verranno accertati chi sono e qual è la rete dei caporali etnici, probabilmente verranno intercettate anche le aziende. Io temo che però non si riuscirà a ricostruire tutti i pezzi di questa filiera dello sfruttamento, quindi è probabile che altri pezzi rimarranno non puniti.
1: Sì, come siamo abituati a vedere, insomma. Bene, allora, dunque, all'interno del tuo libro tu proponi dei sistemi che potrebbero essere utili oppure non si vede una... Perché abbiamo visto, ieri c'è stato per esempio un corteo partecipato sia da compagni e compagni, tutte strane alle questioni CGL eccetera, anche il corteo ufficiale della CGL, dove si affannavano a dettare quella che poteva essere l'agenda affinché si potesse evitare questa vicenda del caporalato, ma francamente a me sembrano spesso parole vuote, dove si naviga appunto senza strumenti di bordo e probabilmente senza neanche la voglia affinché questa cosa possa essere risolta.
0: Sì, sicuramente credo che le mobilitazioni siano utili anche semplicemente per mantenere alta l'attenzione o per... C'è una cosa che lo sguardo storico ci dice: la prima legge sul fenomeno del caporalato che risale, che quindi si localizza al nord, perché il fenomeno nasce al nord, non nasce al sud, è del 1908, la legge sulla risaia. Quindi sono passati più di 100 anni e i dispositivi legislativi, anche migliorandosi di volta in volta, quindi abbiamo la legge sul collocamento del 49, quella del 70, fino ad arrivare poi alla recente normativa che ormai ha 10 anni, quella del 2016, la legge 199, è evidente che se sono passati 100 anni di leggi e il fenomeno gode ancora di buona salute, gli interventi legislativi da soli non bastano. E questo cosa ci dice? In realtà ci dice che bisogna intervenire, se vogliamo sradicare questo fenomeno, sui servizi, quindi sulla mancanza di servizi, su due grandi servizi per partire, poi ce ne sarebbero altri. Innanzitutto il collocamento. Non è un caso che le leggi di contrasto al fenomeno nel secondo dopoguerra sono leggi in realtà sul collocamento, cioè leggi che cercano di favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro pubblico, quindi attraverso gli enti pubblici, e non lasciato nelle mediazioni dei privati, ma appunto gli intermediari, che naturalmente ne traggono un profitto. Se non si riesce a trovare un modo regolare per far incrociare domanda e offerta di lavoro, è chiaro che non si sottrae spazio, terreno di azione ai caporali. L'altro grande problema è il trasporto. Chi accompagna queste persone a lavorare nei tempi però utili all'agricoltura? Le linee di trasporto pubbliche non sono utili perché, soprattutto in estate, bisogna essere sul campo presto, perché poi intervengono le ordinanze con il caldo e quindi speriamo si fermi il lavoro durante le ore di stop. E i mezzi pubblici non funzionano. Nel corso degli anni, in diverse aree regionali, quando i braccianti erano italiani, vennero istituite le linee agricole pubbliche. Quindi bisogna anche qui intervenire sul trasporto e per ultimo bisogna intervenire sull'alloggio, perché quello che è più evidente di questo fenomeno sono i grandissimi insediamenti informali, dove queste persone vivono in condizioni allucinanti, e oppure, come abbiamo visto nel caso calabrese, ammassati in appartamenti che gli italiani non fitterebbero perché in condizioni abbastanza degradanti. Se non si comincia a intervenire su questi tre aspetti, per poi arrivare anche ad altri, è chiaro che non si sottrae terreno ai caporali e non si lascia alternative a queste persone che hanno necessità di lavorare, per ottenere un contratto di lavoro, per ottenere un permesso di soggiorno, ma anche per vivere, per mandare i soldi nei paesi di origine.
1: Certo, per noi, insomma, almeno come la pensiamo, il più grande dei problemi è quello del capitale. Se non si risolve all'interno del capitalismo, non si può certo risolvere questa condizione dove appunto popolazioni alla miseria devono poter acquistare a 50 centesimi una salsa di pomodoro attraverso la grande distribuzione. E questa, insomma, è una domanda che tutti dobbiamo farsi: come può arrivare una salsa di pomodoro a 50 centesimi, fare 500-1000 chilometri di viaggio per essere trovata sugli scaffali del supermercato?
0: Sì. A proposito, vorrei citare due passaggi che non sono miei, ma sono di due studiosi.
1: Certo.
0: Il primo, secondo me, molto molto interessante, è di una docente dell'Università di Calabria che definisce il caporalato come una sorta di delocalizzazione in loco. Cioè, cosa vuol dire? Non ho bisogno di spostare, come abbiamo visto negli anni 90, la mia fabbrica in paesi dove non si aprono le tutele per risparmiare sulla forza lavoro, perché ce l'ho qua a basso costo. Questo però, bisogna dire pure un'altra cosa: non solo grava appunto sul lavoratore, che abbiamo visto è il primo a pagare le conseguenze, grava anche sull'azienda, che invece vuole competere attraverso un rispetto delle regole e che si trova a fianco un concorrente che le regole non rispetta, e grava invece, e quindi grava su tutto il sistema. Questo perché? Perché a volte la filiera schiaccia anche le aziende agricole. Bisogna sottolineare per un altro aspetto, che lo diceva Enrico Pugliese, un importantissimo sociologo italiano che è scomparso qualche mese fa, che probabilmente è il padre di questi studi. I fenomeni dell'intermediazione di manodopera in qualsiasi settore si possono riassumere con questa formula: sono lavoro povero in settori ricchi. Però quindi non troviamo questi fenomeni in settori arretrati da un punto di vista economico, ma si annidano dove si concentrano appunto le ricchezze. Non è un caso che adesso lo troviamo nei rider, quindi in questo settore che sta crescendo, o lo troviamo appunto, come l'ultima inchiesta, nelle costruzioni edili di appalti anche da diversi milioni di euro. È un modo che ha il mercato del lavoro, e quindi il capitalismo, di produrre quello che prima veniva definito qualche anno fa, gli studi, un esercito industriale di riserva, quindi un segmento debole del mercato del lavoro da utilizzare all'occorrenza per comprimere i costi della produzione e quindi massimizzare i profitti.
1: Capisco. Esatto, questa è la storia. Bene, ti ringrazio Giovanni di essere stato con noi, e leggeremo il libro, magari avremo anche modo di riparlarne insieme nei prossimi giorni.
0: Io sono a disposizione, ringrazio voi per l'attenzione.
1: Figurati, buon proseguimento di giornata e a presto.
0: A voi.
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: Buona giornata.

te se ne scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Ma che se

che ai romani e alle romane piace tantissimo, perché insomma prendono il loro schifo e lo rendono un problema altrui, cosa che a Roma insomma ci piace sempre. Perché se è vero, cioè se c'è qualcosa di vero, che a Roma ce ne freghiamo. E quindi ci occuperemo di questo tema scomodo per chi ci ascolta, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega niente, però ce ne occuperemo lo stesso, e insomma lo scopo è di farvi sentire quantomeno in colpa e magari di farvi bazzicare l'idea in quel cervello di partecipare alle iniziative dei movimenti contro le nocività ambientali. La prossima iniziativa è il prossimo venerdì 12 sotto al Campidoglio, quindi sentiremo i movimenti che si occupano di opporsi a questo mega mostro che tutti voi e tutte voi con la vostra indifferenza avete procurato, avete causato, avete liberato sui territori dei castelli romani. Quindi castelli romani che, nonostante insomma, riciclino e differenzino i rifiuti a percentuali altissime, si occuperanno invece di smaltire la monnezza di Roma, che non differenzia assolutamente per nulla, perché a Roma non ce ne frega niente. Comunque, detto questo, appunto, fra poco ospiteremo una corrispondenza per capire come stanno andando avanti le cose, come sta procedendo il cantiere inaugurato dal Sor Gualtieri un paio di mesi fa, quindi lavori che dovrebbero andare avanti a sprombattuto, e quindi insomma sentiamo un attimo come sta andando avanti questa enorme speculazione, perché va bene che non ve ne frega niente, ma comunque si tratta sempre dei vostri soldi, circa 9 miliardi di euro che dovrete sborsare attraverso degli aumenti della Tari che vi toccheranno, ma fondamentalmente non ve ne fregherà niente comunque, perché comunque quando si tratta di nascondere la monnezza sotto al tappeto o nei polmoni altrui, francamente un po' di spesa va bene, no? Tanto che ce ne frega. E quindi questo è quanto. Adesso vi lascerei con un po' di musica, poi andiamo a tentare di metterci in contatto con dei compagni dei comitati contro l'inceneritore di Roma, appunto Roma, l'ultima propaggine di Roma che confina con Ardea e Albano. E quindi appunto andiamo a approfondire un po', a capire a che punto siamo arrivati. Adesso vi lascerei con un pochino di musica e ci sentiamo fra pochissimo.

E ben ritrovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Scusate, ci sarebbe dovuta essere una corrispondenza, ma a quanto pare no. E quindi vi rilascio un secondo con la musica e a risentirci a brevissimo.

0: Allora, rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dovremo essere in contatto con dei compagni del No Inceneritore di Roma. Pronto? Ci sentite?
1: Sì, ti sento, sì.
0: Ok, ciao, quindi ben ritrovato su queste frequenze, ben ritrovato su Radio Onda Rossa. Quindi dicevamo a inizio trasmissione che Impatto non trasmette da qualche mese, quindi siamo parecchio indietro. L'ultima volta che abbiamo trasmesso abbiamo parlato di Chernobyl, che era l'anniversario di Chernobyl, che è appunto a fine aprile, per cui tutto maggio non ci siamo sentiti, ma anche buona parte di aprile, per cui nel frattempo sono successe parecchie cose. Insomma, Gualtieri ha inaugurato il cantiere, ma anche la lotta è andata avanti, quindi vorremmo un attimo un aggiornamento per chi ci ascolta, perché appunto, a parte Radio Onda Rossa, ben pochi emittenti e ben poche agenzie di stampa danno questo tipo di notizie, quindi raccontateci un attimo.
1: Sì, va bene, allora, dopo le due ordinanze famose, quindi gennaio-febbraio, come anticipavi tu, il 15 maggio c'è stata questa messa in scena, questa farsa di Gualtieri, che si è presentata in cantiere, quindi nell'area del terreno di Ama, con tanto di palamano, con tanto di compagnia piacevole, no? Tra cui Sabrina Alfonsi e l'amministratore delegato di Acea, e ha posto la cosiddetta prima pietra, e questa è una. Nel frattempo c'era stato un fatto, ovvero il pronunciamento del TAR sui ricorsi dei comitati per quanto riguarda appunto quelle due ordinanze, che è stato discusso, se non vado errato, che era il 29, ok, del mese scorso. E quindi di fatto c'è stato un respingimento tout court della richiesta di sospensiva, ma nello stesso tempo c'è stato anche così non dico un inganno, ma comunque qualcosa che non ha corrisposto a quanto più o meno avevano riferito gli avvocati che quella mattina hanno partecipato all'udienza, ovvero che praticamente fino alla successiva data, che poi in realtà sarà quella del 4 novembre per l'udienza di merito, non ci sarebbero stati i passi avanti del cantiere. Ovviamente invece nulla di tutto questo, tant'è che appunto c'è stata questa famosa prima pietra. E nel frattempo lì nel sito si continua a scavare, si continua a circondare tutto di prefabbricati di cemento, insomma, che oscurano la vista rispetto a quello che fanno dentro. In pratica si attende, vabbè, stanno facendo diciamo dei trasferimenti dei materiali, diciamo livellamenti, cose di questo
0: quindi
1: genere,
0: opere di precantierizzazione,
1: attività che insomma sono comunque sicuramente già di cantiere, perché il prossimo passo sarà la cosiddetta nuova inalveazione del posto della cancelliera, cioè quel famoso fosso per cui se ne sono strafregati in varie occasioni, a partire dall'atto notarile che è stato redatto, ormai è passato un bel po' di tempo, rispetto al quale il fosso assolutamente non figurava insieme alle particelle che sono state acquistate a quel prezzo che sappiamo bene che era estremamente al di sopra del prezzo di mercato. Quindi c'è tutto questo, nel frattempo e comunque diciamo da qui fino all'altro ieri ci sono state una serie di iniziative, alcune diciamo l'ultima in ordine di tempo, la manifestazione in Campidoglio del 6, quindi dell'altro ieri, in cui ci siamo ritrovati insieme ai movimenti e comitati che fanno riferimento al gruppo Riot, cioè praticamente a tutte le realtà indisponibili che operano a Roma, e ovviamente di cui facciamo anche parte noi come coordinamento contro l'inceneritore di Albano. E in quella occasione abbiamo in qualche modo ricordato, riespresso per l'ennesima volta le ragioni per cui questo impianto non lo vogliamo, perché consideriamo questo impianto non solo inquinante ma anche sicuramente obsoleto e in contraddizione con gli obiettivi per Roma della raccolta differenziata. Nello stesso tempo sarà un impianto che sicuramente comporterà degli aumenti della Tari, che ne dica il sindaco che ha costellato tutte l'iter a suon di bugie. Quindi abbiamo ricordato un po' tutti questi aspetti. Gli altri comitati, naturalmente, a cominciare dai movimenti per il diritto all'abitare, quelli che si occupano della questione del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, eccetera, eccetera, hanno presentato questo atto di indirizzo, questa delibera di indirizzo popolare, che poi inoltreranno prossimamente al sindaco Gualtieri, riaffermando per l'ennesima volta che la messa a profitto della città è in contraddizione con la salvaguardia della salute, della vivibilità, del diritto all'abitare dei cittadini, della popolazione. Per quanto ci riguarda, è che appunto adesso stiamo andando a una riunione con altri comitati, quindi cercheremo di mettere a punto le iniziative prossime, tenendo d'occhio insomma ciò che avviene all'interno dell'area di cantiere. E questo più o meno a grandi linee il riassunto della situazione.
0: Ma quindi aspetta, questa iniziativa, questa assemblea a cui state partecipando, di cosa si vorrebbe occupare? Insomma, qual è?
1: Allora, questa riunione a cui stiamo per partecipare, quindi fra poco inizieremo, vede la cosiddetta unione dei comitati contro l'inceneritore, che però ha in seno alcune contraddizioni che dovremo risolvere. C'è in corso un presidio permanente praticamente sul lato di via di Cancelliera, dove dovrebbe essere in futuro l'ingresso principale dell'area dell'inceneritore, quindi sicuramente si dovrà discutere sulla opportunità della continuazione di questo presidio in questo momento, perché di fatto al di là delle movimentazioni terra non ci stanno grandi cose in ballo, e quindi cercare di capire quali saranno le prossime iniziative. Sicuramente c'è anche, e su questo c'è stata il giorno 5 una iniziativa sotto la regione, c'è la contestazione del piano regionale dei rifiuti, che ovviamente, come penso qualcuno già sappia, recepisce in pieno la volontà del sindaco di Roma di fare appunto questo inceneritore. Quindi l'inceneritore è entrato di diritto anche nel piano dei rifiuti della Regione Lazio, oltre che in quella nel piano rifiuti della città di Roma, e quindi all'interno di questo ci saranno anche appunto i biodigestori di Cesano e Casalsecce. Tutte e tre appunto sono impiantistiche che consideriamo altamente nocive, che potrebbero essere realizzate in ben altro modo, ovvero sicuramente ormai l'incenerimento non trova più posto nel futuro, considerando quello che si sta verificando sia a livello dei cambiamenti climatici sia rispetto a tante altre considerazioni che si possono fare, appunto quella che accennavo prima rispetto alla contraddizione per quanto riguarda la raccolta differenziata a Roma, che continua ad essere quella dei gazionetti anziché quella porta a porta con la tariffa. E quindi dovremo discutere un po' di come procedere.
0: Va bene, ma quindi quali sono i prossimi passi? Perché appunto c'è stato questo appuntamento del 6, ma poi come si va avanti?
1: Appunto è quello di cui dovremo discutere, perché di cose se ne possono fare tante, però è chiaro che vanno, come si dice, calibrate rispetto a quello che che si muove o non si muove, la cosa principale che stiamo tenendo d'occhio è lo spostamento del fosso della cancelliera. Insomma, lì ruota intorno a questa storia una serie di illegittimità incredibili che solo quell'uomo si è potuto permettere grazie appunto a tutto quanto gli è stato concesso con i poteri commissariali, grazie al governo e grazie a tanti altri. Nel senso che appunto si tratta di stare a giocare con un corso d'acqua superficiale del demanio pubblico che invece è stato derubricato ovviamente senza ragioni plausibili, ma semplicemente abusando dei propri poteri, è stato trasformato, anziché in un corso d'acqua demaniale, in un fosso non meglio identificato su cui pensano di poter fare quello che gli pare, cosa che in realtà non è. Quindi il passo che appunto sicuramente ci aspettiamo, visto che poi hanno avuto il consenso dell'autorità del demanio, dell'autorità di bacino dell'Italia centrale e così via, dovrebbero trasferire questo percorso superficiale di fatto a ridosso di via di Cancelliera, chiudendo e mettendo tutta l'area a disposizione del cantiere. Questo non sarebbe stato naturalmente possibile in una realtà che effettivamente rispetta le norme, appunto il sindaco di Roma se ne sarà fregato, e quindi in base a quello che succederà intorno a questo posto sicuramente decideremo iniziative molto più forti del semplice presidio con un gazebo.
0: Va bene, allora quindi non ci sono appuntamenti in vista, o quantomeno gli appuntamenti in vista verranno decisi questa sera. Per quel che riguarda invece appunto ricorsi al TAR eccetera, abbiamo detto che il TAR non ha concesso una sospensiva, però cosa sta andando avanti?
1: Sì, praticamente la prossima udienza di merito, si terrà il 4 novembre di quest'anno.
0: Ok, quindi una sospensiva avrebbe fatto comodo, perché d'estate sappiamo che succedono le peggiori porcate, quando la guardia si abbassa e le persone appunto se ne stanno altrove, di solito appunto aprono cantieri, vengono date autorizzazioni aberranti di ogni tipo, e molto probabilmente anche in questo caso ci si potrebbe aspettare qualcosa, quindi una sospensiva fino al 4 novembre avrebbe fatto comodo in quel senso.
1: Ecco, quello che appunto dimenticavo di dire è che comunque sicuramente contatteremo i due avvocati, Giuseppe Libutti e un altro famoso luminare, perché su questa storia della mancata concessione della sospensiva, secondo il nostro parere, bisognerebbe fare ricorso al Consiglio di Stato. Quindi adesso valuteremo, li sentiremo e quindi si deciderà questa eventuale ulteriore mossa, anche se sappiamo bene poi che i tribunali amministrativi fino adesso non ci hanno mai reso soddisfazione, salvo casi rarissimi. Tutto qui.
0: Va bene, allora buona assemblea e a risentirci da questi microfoni. Magari la settimana prossima ci potrete raccontare cosa è stato deciso e appunto che appuntamenti nuovi verranno chiamati.
1: Se ci saranno novità, sì, ok.
0: Va bene, allora grazie mille, a risentirci.
1: Sì, ciao.
0: Ciao. Ok, questo questo è quanto più o meno per ora per quel che riguarda il versante dell'inceneritore di Roma. Direi che possiamo prenderci un breve intervallo e torniamo a breve con il resto di impatto.

che parli a questi microfoni è pagata o pagato, quindi il lavoro all'interno di Radio Onda Rossa è tutto volontario, ma chiaramente questo non basta perché i microfoni si rompono i ripetitori, bisogna pagare le bollette elettriche e tante altre gioie, insomma, che fanno parte della vita di una radio, la radio di chi se la sente, quindi una radio che è anche vostra, per cui se ci poteste dare una mano a tenere in piedi, tenere viva Radio Onda Rossa all'interno del suo cinquantesimo anno di vita che è iniziato da molto poco, da appunto l'ultimo compleanno di Radio Onda Rossa, il 49esimo, il prossimo sarà il 50esimo e probabilmente per l'anno prossimo ci inventeremo qualcosa di molto bello. Comunque, per quel che riguarda Impatto di oggi, in realtà è tutto. Direi che posso lasciare i microfoni al redazionale speciale che ci attende a breve. Non trasmetterà Good News quest'oggi, però appunto avremo altre voci che approfondiranno temi molto, molto a cuore per questa radio e chiaramente per chi ci ascolta. Adesso direi che vi posso lasciare con un po' di musica. A risentirci alla prossima settimana, sperando di trasmettere per un po' più di tempo, per appunto parlare un po' più approfonditamente di molti altri. Adesso appunto, come questa era semplicemente una prima trasmissione di prova per tornare a trasmettere, per tornare per rimettersi un po' in forma dopo un lungo periodo di pausa per questa trasmissione. Grazie mille e quindi un saluto a chi ci ascolta, un saluto speciale va soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

0: mochila pesada, viendo dónde quedaba.
1: Allora, 10 e 24 minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa, come annunciato ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta per presentare l'AC Meeting 2026 che va a aprire i battenti proprio fra pochissimi giorni. Io intanto saluto e ringrazio chi sta dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta bene. Ci sei, Giacomo?
2: Sì, ciao a tutti e tutti, ti sento bene.
1: Benissimo.
2: Buongiorno.
1: Allora, ti lascio subito la parola, così ci racconti intanto, diciamo, come è organizzato l'AC Meeting di quest'anno e preliminarmente, supponendo che c'è sempre qualcuno che magari accende la radio e trova queste parole curiose che non sa quello che significano, un minuto per ricordare a tutte e tutti che cos'è l'AC Meeting.
2: Sì. Allora, l'AC Meeting è l'evento, l'incontro annuale delle controculture digitali italiane, intese come tutte quelle comunità che si pongono criticamente rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie che insomma un po' impattano la nostra società, ma questa è, diciamo, la definizione storica formale di AC Meeting. Ma AC Meeting è un momento dove persone anche con livelli di esperienza completamente diversi, anche nulli, si incontrano e appunto discutono di tecnologia e di come approcciarla in maniera curiosa e giocosa, anche sempre sì, alternando appunto questo spirito a uno invece più critico e più, diciamo, legato a questioni politiche e di movimento. Questo fine settimana, 12-13-14 giugno, ci ritroviamo all'Emerson a Firenze, al centro sociale, dove appunto si terrà la 29ª edizione di AC Meeting quest'anno. Iniziamo a essere vecchie.
1: Vabbè, ancora è col 2, dai.
2: Il prossimo sì, dai. Sì, diciamo, no, vabbè, già esperte, via.
1: Esatto. Un lento avvicinamento alla maturità.
2: Grazie, sì. Sì, in questi tre giorni appunto ci saranno seminari, dibattiti, giochi, tavole rotonde, laboratori, dove appunto in maniera completamente autogestita, orizzontale, senza alcun lucro di nessun genere, appunto ci ritroveremo e organizzeremo questa tre giorni. Ora siamo agli sgoccioli, quindi stiamo mettendo a posto tutto lo spazio, organizzando i pasti, l'ospitalità, che tra l'altro onestamente rimando al sito di acmeeting.org per avere più informazioni. Là è scritto tutto, davvero, sia su come arrivare, su come poter dormire, su come sono i pasti e sulle informazioni sull'accessibilità, in particolare per quello che riguarda le disabilità motorie, e quindi insomma mi raccomando, date un occhio ad acmeeting.org. Poi diciamo che ho sentito prima, vi stavo ascoltando, e ovviamente ci saranno delle tematiche che saranno più ricorrenti, inevitabilmente dato il contemporaneo, come le intelligenze artificiali, la guerra, l'inclusività di genere, e quindi questi saranno diciamo tematiche che verranno trattate in vari modi, cioè sia con appunto talk frontali.

0: C'era una frase che forse andrebbe spiegata, insomma andrebbe raccontata, perché si dice che l'hack meeting è solo per hackers, anche per quegli hacker che non hanno mai visto un computer in vita loro, ecco, raccontiamo un po' bene, perché se no si rischia di rimanere imbarazzati di fronte a una dichiarazione del genere, no?
1: No, sì, esatto. Proprio per quando, infatti, cioè, nella nostra accezione di hacking c'è proprio principalmente l'approccio, non il fine, quindi davvero il tentativo di essere inclusivi verso chiunque, a prescindere dalla propria esperienza, voglia gestire la propria vita rispetto alla tecnologia in maniera indipendente e critica. Questo davvero, anche se cioè, ogni anno vengono persone che non hanno magari mai visto un computer e che non vogliono vederlo, tra l'altro, cioè, quindi non è nemmeno semplicemente che è capitato che non l'abbiano visto. Ci sono anche ovviamente persone che ne hanno visti troppi di computer, però diciamo da questo punto di vista non c'è un pregiudizio di esperienza per partecipare, assolutamente, anzi ci sono ad esempio per chi invece voglia introdursi a un po' anche invece alle cose più manettone e acare, in senso più classico, anche dei corsi introduttivi sia Linux che all'uso del terminale, quindi fino a invece robe molto specifiche invece su ad esempio la sicurezza informatica e all'utilizzo appunto invece in guerra della tecnologia che sono diciamo inevitabilmente questioni piuttosto tecniche, ecco, però che vengono diciamo raccontate sempre con lo spirito inclusivo, quindi sapendo che davanti ci sarà un pubblico e dei partecipanti, anzi, perché siamo tutti, non ci sono organizzatori, anche questo noi ci diciamo spesso, sono un gruppo di persone molto eterogenee, ecco.
0: Va benissimo. Perfetto, Giacomo, non so se c'è altro da aggiungere, come sempre diciamo la cosa migliore è l'hack meeting, ma in genere tutte queste le iniziative di questo tipo è molto meglio viverle che raccontarle, e lo si potrà fare a partire da venerdì prossimo, quindi venerdì, sabato e domenica al CSA Next Emerson di Firenze. Su hackmeeting.org ci sono tutte le notizie, informazioni del caso, anche quelle pratiche. Non so se ti viene in mente altro oppure se ci diamo appuntamento direttamente per il fine settimana.
1: Ma no, hai detto benissimo, cercate di venire perché hackmeeting è davvero...

0: che cosa succede effettivamente il 14 di giugno prossimo.
1: Sì, noi abbiamo già pubblicizzato le nostre iniziative appunto attraverso i microfoni della radio. Siamo un gruppo di guide assolutamente così spontaneo, tramite una chat ci siamo organizzati, non siamo neanche un'associazione, però a seguito insomma di quello che sta accadendo a Gaza abbiamo pensato di, visto che sappiamo fare le guide, di organizzare delle visite guidate per Gaza, e questo questa cosa ha avuto anche diciamo un certo riscontro, successo. Abbiamo raccolto tanti soldi con le nostre visite e abbiamo cominciato a novembre scorso.

0: fatti abbandonati, non più utilizzati all'interno della città, ma era anche, anche un'occasione che ci permette di vedere un po' la storia politica economica della, della, della città di Roma e come si è arrivati appunto a, a rendere i servizi pubblici. E quindi è una bella visita, è bella esteticamente, sì, ma anche storicamente.
1: Confermo, confermiamo anche da qui.
0: E poi il pomeriggio, visto che la radio si trova a San Lorenzo, abbiamo avuto quest'idea di fare una visita nel quartiere di San Lorenzo, e quindi si parte dalla Basilica, che è la cosa, diciamo, antica e, che sta lì alle 4, e poi si farà una passeggiata e si finirà alla porta, diciamo, di Bustina, perché c'è anche la possibilità di salire sopra alle mura. È una passeggiata piccola, però abbiamo prenotato e si può, per chi non c'è mai stato, insomma, è una visione dall'alto un po' particolare, e è un posto che è sempre chiuso, quindi si può salire sopra e finiremo la visita guidata là. Quindi da San Lorenzo si attraversa la Basilica, si attraversa San Lorenzo e si arriva là, e questo l'appuntamento è alle ore 16.
1: Quindi questa sarebbe Villa De Dominicis, per capirci dove si finisce.
0: Sì, okay. Sì. Esattamente. Ci sarà, allora, l'ingresso alla centrale Montemartini è gratuito per i residenti a Roma e provincia, ed è gratuito per chi ha la MIC card, perché non è una domenica, diciamo, di visite gratuite. E lo stesso per il camminamento.
1: Bisogna portare il documento, però, ricordiamo.
0: Esatto, ecco. Sì, bisogna portare il documento, sì, perché devono vedere che sia residente a Roma. Per la Basilica c'è la necessità di pagare un euro a persona, perché se no non si fanno entrare per la visita, l'obolo per la visita guidata. E poi ci saranno 2 euro, quindi sono 3 euro di spese, 2 euro per la centrale Montemartini e 3 per San Lorenzo, 2 euro per il sistema di audio riceventi, perché se siamo un gruppo di 20-25 persone, insomma, è necessario, poi nel museo è anche obbligatorio, e di cui però un euro di questi in realtà noi ce lo prendiamo per sostenere queste famiglie che sosteniamo a Gaza con continuità, e quindi ogni occasione per noi è buona per raccogliere qualche soldino per loro. Tutto il resto sarà per la radio, quindi avrete comunque delle guide che di solito, insomma, si fanno pagare, o le agenzie o le associazioni si fanno pagare per offrire le visite guidate, ce le avrete tutte per voi, e prenotatevi e niente, e sostenete la radio, quindi fate una visita bella e sostenete la radio.
1: Benissimo. Allora, Rosy, ancora chiaramente un ringraziamento grandissimo da parte nostra. Per concludere e sintetizzare, allora, si parla di domenica prossima, e gli appuntamenti sono, tu correggimi se sbaglio, la mattina alle 10 alla centrale Montemartini, l'indirizzo è via Ostiense 106, di fronte alla Terza Università, per capirci. Mentre alle 16 l'appuntamento è qui a San Lorenzo, di fronte alla Basilica di San Lorenzo, che è quella accanto al Verano, per chi avesse qualche dubbio in proposito. Credo sia tutto.
0: Sì, chiediamo, no, di arrivare qualche minuto prima, perché questi sono gli orari della prenotazione che abbiamo fatto ai siti, quindi magari poi se arrivate alle 10:10 diventa, insomma, puntualità, per favore. E anche si consiglia 15 minuti prima, però insomma anche qualche minuto prima, ecco, delle 10 e delle 16. E per le prenotazioni e per le informazioni abbiamo una mail che è visite@guidesforgaza, tutto attaccato, guidesforgaza.org, e un numero WhatsApp che è solo per i messaggi, che è 346 370 8478. Tutto questo lo troverete anche in una pagina Facebook e Instagram, che è @guidesforgaza.
1: Benissimo, Allora, mi pare
0: ci saranno tutte le informazioni, poi anche sul sito della radio c'è,
1: certo,
0: la locandina,
1: sì,
0: quindi...
1: sì, quello c'è tutto, insomma, per chi dovesse essere interessato e non avesse preso tutti i contatti adesso è tutto online, non vi preoccupate.
0: Prenotatevi,
1: chi non si prenoterà, perché poi sappiamo anche la città e con chi abbiamo a che fare, venite un pochino prima, ecco, per favore, non proprio alle 10 in punto, alle 16 in punto. Che dire, Rosy, ci vediamo domenica allora a questo punto.
0: Va bene, sì, grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi e a rivederci e risentirci domenica prossima. Un abbraccio fortissimo.

0: Diamo il benvenuto a Lina Rosini di CubeSur Torino. Ciao.
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera a te e grazie per questa partecipazione. E abbiamo pensato, insomma, di chiamarvi perché abbiamo saputo della vicenda, insomma, in cui è incappata una collega, un'insegnante, una collega, ti spiego perché qua siamo insegnanti da questi microfoni.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Un'insegnante di Torino che ha espresso, come dire, una propria sensazione, un proprio punto di vista rispetto al comportamento delle forze dell'ordine durante la manifestazione per lo sgombero di Ascatasuna del 31 gennaio. Dico bene?
1: Esatto, esatto.

0: questa docente ha parlato di scuola.
1: No, però la polizia rientrerebbe nella pubblica amministrazione ed è questo il gioco, e soprattutto il problema è quanto, no, siamo tutti controllati, cioè il Grande Fratello continua ad essere sempre più presenti, perché fondamentalmente si tratta di una conversazione privata, perché nel momento in cui si condivide qualcosa su WhatsApp non si intende darlo alle masse, per quanto, no, le nostre rubriche telefoniche sono sempre più piene di numeri di cui non sappiamo neanche, no, l'appartenenza. La questione è che da una parte noi siamo, cioè noi docenti e noi cittadini e cittadine siamo costantemente controllate e l'amministrazione è sempre pronta lì per censurare, pronta a sanzionare, a punire ogni movimento, ogni comportamento che va al di fuori, no, del proprio di quello che si ritiene essere il proprio percorso. Insomma, le sanzioni stanno aumentando in tal senso nell'ultimo periodo.
0: Da questi microfoni abbiamo cercato di seguirle molto, perché insomma vediamo che stanno le sanzioni sono veramente aumentate in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni, direi. Con il ministero presieduto da Valditara questa cosa è diventata ancora molto aumentata in maniera esponenziale, e poi se ne parla anche tantissimo di questo aspetto sanzionatorio. Abbiamo visto tantissimi casi in merito a chi ha parlato di Palestina, non soltanto, insomma. Non è cominciata oggi questa, a mio parere, deriva, perché ricordiamo, insomma, un caso milanese, ancora torinese, ancora seguito da Cuba ormai qualche anno fa, il caso di Lavinia, che perse il lavoro perché in piazza aveva espresso risentimento verso le guardie che a febbraio stavano sparando sugli antifascisti e antifasciste con gli idranti, e fu praticamente licenziata in diretta da Renzi all'epoca in diretta TV. Quindi si parla anche di molto tempo fa. Adesso siamo arrivati al parossismo, e ti chiedo anche lei parla appunto dei poliziotti, questo nel codice di comportamento della scuola, che io sappia, ma magari mi sbaglio, quindi lo chiedo a te, si dice che il pubblico dipendente non può ledere la propria amministrazione.
2: Sì, scusami, volevo inserirmi in questo, perché questa circostanza che tu ci riferisci mi stupisce tantissimo. Non può ledere la propria amministrazione in pubblico, ma qui, e torno sul punto, stiamo parlando di uno stato di WhatsApp che è eminentemente privato, perché è relegato ai contatti. Qualcun altro ha dato diffusione pubblica a questo screenshot, ma questa cosa non è imputabile alla collega che lo ha messo sul suo stato. Scusami se ti ho deviato dalla prima domanda.
1: Esattamente questo. Allora, a parte tutto quello che hai detto finora, che è assolutamente vero, ma l'assurdità di tutto è che che si è ritenuto WhatsApp alla stessa stega di un Instagram o di Facebook, e quindi di come noi siamo costantemente, no, di come questo controllo sia costante in ogni nostro movimento. E è più credibile, un profilo fake, perché di questo stiamo parlando, è più credibile un profilo fake che quello che viene detto da una persona in carne ed ossa, ossia la collega. L'amministrazione ha dato credito a qualcuno che non esiste, ed è evidente che non esista, cioè qualcuno che si è appropriato indebitamente di questa immagine e l'ha poi e la poi resa pubblica. Tra l'altro in questa foto figura anche la famiglia di questa persona, quindi dei minori. È questo che è preoccupante, che la notizia, cioè deve, si va a sanzionare e a ledere la vita anche, no, personale di una persona che rispettando i dettami costituzionali esprime una propria opinione, mentre chi si nasconde creando un profilo che non esiste diffama in qualche modo questa situazione, diffama una persona che liberamente esprime un'opinione. Questa è una situazione paradossale. Ci dice che è vero, sì, che soprattutto non siamo più veramente liberi di esprimere il nostro sentito, le nostre opinioni, e che queste sono in qualsiasi caso sotto un come se fossero sempre comunque sotto un grande riflettore. E io penso anche che tutta questa storia abbia, no, lo scorso anno c'è stato ovviamente il caso più eclatante, che è quello del caso di Raimo, che ha aperto in qualche modo le danze, ma ne sono susseguiti tante altre sulla stessa stregua. Cioè è vero che non è che questo processo non è iniziato neanche con questo governo, però parallelamente si ha un inasprimento sia delle delle pene, da un certo delle sanzioni, ma soprattutto viene sanzionato e viene contestato un atteggiamento cioè il margine della contestazione diventa sempre più ampia. Non so se quindi
0: sì, certo, anche perché lo ricordiamo
1: l'intenzione.
0: Lo ricordiamo per chi ci ascolta e magari può perdere, cioè questa docente non ha parlato a scuola, ha semplicemente scritto una cosa sul proprio
1: stato WhatsApp.
0: E quindi cioè, nel senso, non ho capito, noi siamo in servizio 24 ore su 24, cioè o comunque siamo sotto, cioè non è che in tutto questo con la scuola non c'entra nulla, quindi con il lavoro che svolge questa persona.
1: Esattamente questo, e quello insomma la sanzione arriva secondo la dirigente per un apprezzabile grado di imprudenza. Questo è l'errore che secondo la dirigente avrebbe commesso la collega, nonché appunto l'offesa nei confronti dell'amministrazione pubblica, perché è vero, allora nel nostro codice deontologico comportamentale ci dice che non dobbiamo offendere nell'istituzione dove si opera, ma per esteso, no, ogni tipo di amministrazione pubblica. Quindi, ma tra l'altro non c'è nessuna offesa, viene riportato, cioè si riprende un'immagine e si commenta con delle frasi, insomma, che non sono particolarmente neanche venti, insomma.
0: No, mi sembra un linguaggio, non è che c'è il turpiloquio, si parla di vergogna, indignazione.
1: Non c'è il post contiene il turpiloquio, ma il turpiloquio non deriva dalla docente in questione. E poi nella nostra vita quotidiana, no, saranno pur fatti nostri se usiamo o non usiamo il turpiloquio, cioè capita a tutti, poi per carità c'è chi lo usa con più o meno frequenza, ma siamo ad arrivare a parlarvi proprio di questo, cioè l'invasione nella vita privata. Un giorno mi trovo a parlare con degli amici di amici, e dico magari qualcosa, che ne so, sulla scuola, e questo quello che si dice viene riportato, insomma fa più scalpore quello, quindi si va a sanzionare, no, non intenzione quasi, no? Io lo trovo assolutamente, troviamo queste condizioni che ci troviamo ad affrontare in questo periodo veramente assurde. E l'appello va a tutte le docenti, a tutti i docenti: non mollare mai, non facciamoci intimidire, e sicuramente diamo gran forza e voce a il nostro sentito sempre e comunque, perché tra quello che stiamo
0: mi sa che abbiamo perso la corrispondenza. Forse possiamo mettere un pochino di musica mentre aspettiamo di tornare.

0: Eccoci, c'era stato un problema di linea telefonica, ma siamo tornate con appunto Cub sur Torino. Non so se volevi, insomma, arrivare a conclusione di questo, di quello che stavamo dicendo.
1: Sì, semplicemente insomma, farei un appello a tutte le colleghe, a tutti i colleghi, di non cedere mai alle varie intimidazioni, ma noi siamo centri. Dobbiamo innanzitutto insegnare ai nostri studenti quello che è la costruzione del pensiero critico, e dobbiamo essere insistere anche noi su questo punto e non farci intimidire dal contorno. La Costituzione è ancora dalla nostra parte.
0: E meno male. E, insomma.

0: E allora un buongiorno dagli 87.9 di Radio Onda Rossa alle 8.10, andiamo ad iniziare la nostra mattinata.
1: Buongiorno, buongiorno da Via De Volci.
0: Vi ricordiamo che questa radio si sostiene grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, oltre che le varie iniziative, insomma la partecipazione di tutti e tutte. Quindi vi ricordiamo il nostro radio abbonamento sul sito www.ondarossa.info. E prima di iniziare la rassegna stampa, velocemente andiamo a leggervi il palinsesto di oggi di questa radio. Dopo le 10 inizierà lo spazio redazionale, andremo in collegamento con l'avvocato di Tarek Dridi, di cui abbiamo parlato più volte da questa radio, una persona che ha concluso la pena dopo essere stato arrestato durante una manifestazione in sostegno alla Palestina. A seguire si parlerà del Priot e di Queer Art Palestine a Luce e Siesta, e poi dopo ci sarà la puntata di Affernuta Zezzenella in tre parti, e si parlerà di CPR, l'immigrazione, da dove viene, chi ne parla e perché, e poi ha un'altra conclusione, insomma, su come la remigrazione venga utilizzata come strumento di amplificazione delle pratiche estrattive coloniali. Quindi rimanete con noi in questa mattinata, poi dopo a seguire ci sarà Blackett, Gramigna con Cori Canti di Lotta, e infine nel pomeriggio inizierà un altro spazio redazionale alle 18 fino alle 20 con Radio Africa, la questione dell'epidemia di Ebola in Kenya e le proteste contro il centro americano di quarantena, e poi a seguire la situazione dei due compagni attivisti ancora nelle carceri in Libia, di questo andremo a parlare anche nella rassegna stampa, e poi ci saranno le nostre trasmissioni musicali verso sera dalle 21 in poi. Ora vi lasciamo alla sigla della nostra rassegna stampa e poi andiamo a leggere le prime pagine dei giornali di oggi.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

corruzione che investe tre persone. E partiamo dal Corriere della Sera, che intitola Ponte, scontro sull'inchiesta, tre indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni, fermi il progetto. I PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. Perquisiti il giudice Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, e l'imprenditore Virgilio e l'avvocato Saccomanno, ex commissario della Lega Calabrese. E poi qua la fotonotizia in taglio alto invece è quella che riguarda la città di Tiro, il sud del Libano, che è stato colpito profondamente da raid israeliani. E poi nella parte di destra invece si parla della reazione di Trump, che dice risposta proporzionata, il raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. E questo è l'altra notizia per quanto riguarda invece il contrasto USA-Iran. Trump ieri lo ha ripetuto, Hormuz presto riaprirà, in Medio Oriente siamo vicini all'intesa, ma Netanyahu non si ferma, all'esercito di Israele ha dato ordini ben diversi e il Libano resta sotto le bombe, decine di morti, abbattuto da Teheran un elicottero militare degli americani che nella notte hanno bombardato l'Iran per rappresaglia. Poi l'altra notizia che ritroviamo anche qui nella maggioranza delle prime pagine, quella che riguarda il risico così chiamato da più parti tra le banche, la borsa premia il blitz su MPS, salgono i titoli delle banche, la grande corsa al Monte dei Paschi di Siena spinge Piazza Affari e riaccende le scommesse degli investitori su una nuova stagione di consolidamento bancario che è destinata a ridisegnare gli equilibri del capitalismo finanziario italiano. E poi a seguire Repubblica anche intitola con il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. E nelle prime pagine qua si ripercorre un po' la storia del ponte. E invece in prima pagina anche qua ci sono le foto delle macerie dopo il nuovo attacco israeliano su Tiro in Libano. E e sulla parte invece di sinistra, quell'insofferenza ai poteri di controllo, si parla del governo Meloni appunto e della reazione rispetto a questa indagine aperta per corruzione sullo stretto. E sulla parte di destra anche qui il sì del mercato a Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Nel mondo capovolto di Siena, poi nella parte bassa il racconto di Francesco Manacorda, e che parla appunto di quanto l'acquisizione di MPS sia uno schiaffo, una beffa rispetto a una città che vedeva il ritorno, se non ai tempi d'oro, comunque a prospettive che ridavano fiato e dignità alla banca. E invece adesso in questo ufficio sotto la torre del Mangia, Nicoletta Fabio, sindaca di Siena, eletta con il centrodestra nel 2023, docente di latino e già priore della contrada dell'Istice, si prepara al peggio. Sarà una lunga estate e farò tutto quello che posso perché il nome di Siena non venga cancellato. Il monte è storia e futuro di questa città. Significa occupazione, indotto, ma anche attenzione al territorio, e Siena in questa operazione non può essere considerata variabile indipendente. E questa è la prima pagina invece di Repubblica. Continuando, quella della Stampa intitola Corruzione, bufera sul ponte. E qui sulla parte di sinistra l'anticipazione del commento di Marcello Sorgi intitolato Toghe contabili, ombre

0: sulla riforma, poi nella parte bassa il presidente dell'ANAC Busia: basta decreti, serviva una gara. Ed è intervistato quindi il presidente dell'antitrust e dice: è una maledizione quella del ponte, la grande opera che attira grandi appetiti, ed è tuttavia una vicenda di forzature. A prescindere dall'ultima inchiesta, Busia ha sempre pensato che la procedura sia nata storta e non l'ha nascosto nelle audizioni parlamentari. E anche qua il risico bancario in taglio alto. E invece qui la fotonotizia è dedicata ai controlli shock. Cannavaro è stato perquisito dopo anche le perquisizioni dei giocatori del Senegal, giocatori interrogati per ore, arbitro somalo respinto. E questo è quello che sta avvenendo negli aeroporti degli Stati Uniti. È iniziata questa cosa dall'arrivo appunto del Senegal, come abbiamo appena detto, ma sta procedendo. Fabio Cannavaro, qua appunto rappresentato nella fotonotizia, è invece il CT, il capo tecnico dell'Uzbekistan. Sulla parte di destra la stampa invece tratta le questioni del Medio Oriente. Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. E poi a seguire: se l'uso dei droni lava le coscienze, è l'approfondimento di oggi di Gabriele Segre. E infine finalmente troviamo la notizia che ancora non finalmente, perché ancora non l'abbiamo letta, che è quella del caos in Irlanda, Belfast, la rivolta anti-immigrati. E questo approfondimento è a pagina 11. Sono serviti a poco gli inviti alla calma della polizia nordirlandese. In nottata centinaia di dimostranti hanno scatenato disordini a Belfast, incendiando un autobus e numerose vetture, attaccando gli agenti, lanciando sassi e bruciando i cassonetti al grido "fuori gli immigrati". E questo è lo scenario appunto che si sta verificando non solo in Inghilterra, dopo l'accoltellamento che c'era stato rispetto a Harry Nowak. Appunto il Regno Unito era stato scosso dalle tensioni e dagli scontri per il caso di Harry Nowak, il 18enne accoltellato a morte il 3 dicembre scorso in una strada di Southampton da un giovane britannico di radici indiane Sikh, Vikram Digua, e ammanettato poi agonizzante dai primi due agenti intervenuti sul posto, lasciatesi inizialmente convincere dall'assassino che la vittima fosse un aggressore nazista. E questa è la prima pagina della stampa. L'ultima notizia che non vi abbiamo letto è quella che riguarda l'approfondimento nelle ultime pagine, pagina 23, di Chiara Saraceno. I braccianti morti e lo stato assente è il titolo. Il caporalato in varie forme, non solo il lavoro nero, non è un residuo del passato, di un capitalismo e di un'economia di mercato ancora primitivi e da società arretrata. È uno strumento strutturale di una grossa fetta dell'economia italiana, trasversale a molti settori: agricoltura, costruzioni, logistica, moda. Può contare sulla disponibilità di un esercito di riserva.
1: Va bene, allora continuiamo la lettura e passiamo al Fatto Quotidiano, che apre anch'esso sulla notizia principale riportata un po' da tutti i quotidiani oggi, ovvero il caso di corruzione riguardo al progetto del ponte sullo stretto. C'è una grossa foto con una grafica, anzi direi di dubbio gusto estetico, in prima pagina del Fatto Quotidiano, che recita: corruzione sotto il ponte, indagati gli amici del governo. Indagini, PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. La toga e il leghista. Miele, ex della Corte e Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CDA stretto di Messina. Notizie di Bisbiglia, Mussolino e Palombi a pagina 2 e 3 del Fatto. E ancora Salvini, ironicamente, a pagina 3 scrive: oggi il federale, lite su Zaia come vice. Matteo, avanti lo stesso, ma i leghisti, nordisti e FD frenano sulla mega opera. E poi a pagina 9, Mulè attacca, una ferita per il partito. Sicilia, dopo la debacle alle comunali, FI vuole fare fuori il presidente Schifani. E questa è la copertura del Fatto, della notizia corruzione Ponte di Messina, ed è la principale notizia riportata in prima pagina. Altre notizie in taglio alto, anche qui si torna sulla guerra in Libano e in Iran. Libano-Iran, Trump non ferma Israele, l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache USA. Hussein Aisha Hassan, espressione parlamentare di Hezbollah a Beirut, l'accordo dipende dall'America. Lo storico dell'Olocausto, Omer Bartov, Israele non cambierà da dentro, si vive rimuovendo il genocidio. Articoli di Antonucci, Iaccarino e di Steinman a pagina 6 e 7. E l'altra notizia riportata in taglio alto invece è quella concernente la grazia, a Nicole Minetti. In particolare il modo in cui il Fatto Quotidiano si è rapportato a questa notizia, ovvero Minetti, allerta il consorzio europeo sui media, Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto. Le sei ONG del Media Freedom Rapid Response, che tutela la libertà di stampa e monitora le querele temerarie, si muovono per sostenere la nostra inchiesta, sproporzionata la causa di 250 milioni, così mette a rischio il giornale. Ricorderete che la notizia era emersa proprio da un'inchiesta del Fatto, che adesso ha ricevuto queste accuse, cause a suo nome, che per l'appunto sono giudicate sproporzionate, queste cause da 250 milioni di euro, dall'ONG dei Media Freedom Rapid Response. E a tal riguardo c'è una sulla spalla destra, in prima pagina sempre del Fatto, un lungo commento di Marco Travaglio, che vi leggeremo solo per le sue, insomma, prime righe, che si intitola Gara di solidarietà. La gara di solidarietà della stampa italiana al Fatto, colpito da due cause temerarie negli USA, 220 milioni, e in Italia, altri 5, per aver pubblicato notizie vere sul duo Cipriani e Minetti, non accenna a placarsi. Tra oggettini di destra e corazzieri di sinistra è tutto un coro di non mollate, tenete duro, non fatevi intimidire, viva il giornalismo d'inchiesta. Sì, è vero, ci chiamano falso, o fango quotidiano, o fatto disfatto. Danno per scontato che se un patteggiatore per reati fiscali, una pregiudicata per favoreggiamento della prostituzione e peculato ci chiedono tutti quei soldi, li otterranno di sicuro e il Fatto chiuderà. Sì, eccetera. Questa, insomma, è la notizia, la causa intentata al Fatto Quotidiano per l'indagine su Minetti Cipriani. E ora andiamo invece alle ultime notizie sulla prima pagina del Fatto. In taglio basso, ancora Intesa Monte dei Paschi di Siena, clienti sempre mazziati, si intitola questo articolo. Intesa prenderà MPS e le polizze saranno vendute allo sportello. Borzi a pagina 13. Sopra questa notizia invece, stipendi privati, dono ad Angelucci, un articolo di Rotugno a pagina 12, e un commento sulla legge elettorale Melonellum, muro di PD e 5 Stelle, destre pronte a forzature, articolo di Marra a pagina 9. E infine un articolo sull'ultimo film di Spielberg, Disclosure Day, Spielberg, grande ritorno, sussurrando ancora agli alieni. E questa è... sono, insomma, le principali notizie riportate sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo brevemente a leggere ancora la prima pagina del Resto del Carlino, che ha invece come notizia centrale, fotonotizia, una notizia un po' diversa rispetto alle altre riportate lette finora. E in particolare si parla della missione Artemis III, missione spaziale Artemis III e di Luca Palermitano, che vi sarà coinvolto, qui definito in questa notizia sul Resto del Carlino l'uomo della Luna. Luca Palermitano sarà nella missione Artemis III, primo astronauta europeo, per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare. E il pilota si commuove. Italia rampa di lancio. Un articolo di Calabrò a pagina 18 del Resto del Carlino. Ancora il Resto del Carlino dedica ampio spazio alla notizia che riguarda l'offerta di Banca Intesa per MPS. Da pagina 2 a pagina 6 troviamo articoli a riguardo. In prima pagina intitola in taglio alto: Intesa MPS, borsa record, Messina stringe la presa. Piazza Affari supera i 51.000 punti, volano i titoli degli istituti coinvolti. L'asse Unipol BPR, nell'ipotesi BPM sarebbe limitato il peso dei francesi di Crédit Agricole. Siena, città spiazzata. Da pagina 2 a pagina 6, ampia copertura quindi del resto del Carlino. Ancora invece in taglio altissimo, magistrata morta, la verità del marito accusato di omicidio a Pesaro. Quindi il Resto del Carlino riporta questa notizia che dopo andremo ad approfondire. Mentre abbiamo taglio sinistro una serie di titoli che coprono un po' tutti i temi che abbiamo incontrato fino ad ora. Israele non si ferma, tregua a rischio, Hormuz ha battuto l'elicottero USA, l'ira di Trump, risponderemo, Ottaviani a pagina 8. Ancora l'equilibrio fragile e i dubbi del centrodestra, allargamento divisione di Castellani a pagina 11 e finalmente la notizia sul ponte di Messina, a cui non viene dedicata una grande visibilità, sotto accusa anche un giudice, ponte di Messina, tre indagati per corruzione a pagina 11 del Carlino. Invece andiamo sulla spalla destra, cioè un articolo per ricordare Simoncelli, il motociclista, ricorderete, morto qualche anno or sono, a pagina 19 del Resto del Carlino. È uscito un film biografia su Marco Simoncelli, che viene appunto nominato, di cui viene data notizia sul Resto del Carlino. E poi notizie di Bologna sulle quali possiamo soprassedere e a passare al prossimo giornale, alla prossima prima pagina, che è quella del Messaggero.
0: Sì, e procedo io. Allora, la prima pagina del Messaggero, e non solo la prima, in realtà anche tutte quelle a seguire sono concentrate sull'evento appunto del Messaggero stesso di Caltagirone, per cui si sono svolti dei dibattiti. Il titolo dell'iniziativa è Futuro Capitale. Si è parlato di tassa di soggiorno applicata con rigore e magari aumentata, tasso di accesso al centro di Roma per i bus turistici, una quota dell'imposta reinvestita in centro per decoro e sicurezza, stop ai cortei nel nucleo direzionale se non con deroga occasionale. Questo è l'elenco appunto delle tematiche affrontate e o emerse nella parte alta. Invece nella parte alta della fotonotizia, la fotonotizia invece raffigura Francesco Gaetano Caltagirone all'evento, appunto intitolato, come abbiamo detto, Futuro Capitale, nello specifico la nuova Italia, Roma, motore strategico del sistema paese. Sulla parte di sinistra della prima pagina sono riportate vari interventi e varie interviste che si trovano appunto, come abbiamo detto, nelle, praticamente nella prima metà del giornale, e vado a leggervele velocemente così da avere diciamo un panorama di chi ha parlato e di cosa si è parlato. Gualtieri, capitale locomotiva, ma servono i poteri speciali. A seguire Piantedosi, che dice qui un corteo su due, Fitto, fondi europei da

0: Il carcere viene definito istituto di pena e già uno dovrebbe interrogarsi. Nel terzo millennio abbiamo ancora luoghi chiamati penitenziari o istituti di pena. O peggio, carceri, termini che trae, vabbè, origine dall'aramaico, e qua vabbè, per curiosità, dall'aramaico carcar, che vuol dire sotterrare, tumulare, e in effetti è abbastanza emblematico. Ti lascio la parola però per continuare.
1: Sì, allora andiamo verso la conclusione della lettura di queste prime pagine di oggi, il 10 giugno. E andiamo a leggere la prima pagina del Domani, che ha al centro foto notizia sempre la notizia dello scandalo corruzione in merito al progetto Ponte di Messina. Scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini. Quando la Corte boccia il progetto, il giudice Miele dice deficienti. Carroccio spaccato. Per l'accusa, Saccomanno, ex commissario in Calabria del partito, ha corrotto la toga per favorire l'iter. E insomma, la notizia l'abbiamo capita anche leggendola sugli altri giornali, e il Domani ci punta anch'esso forte con una foto di Salvini che guarda ammirato il plastico della opera mai realizzata finora. E qui sul Domani ne rendono conto Iannoccone, Merlo e Riera, con articoli alle pagine 6 e 7. E le altre notizie riportate principali sono le altre due notizie del giorno, diciamo, ovvero la notizia concernente Monte dei Paschi di Siena, un governo sconsiderato, la Consob è ancora acefala, sottolinea ciò che è successo a livello della borsa, a livello di borsa e a livello anche cittadino a Siena. E invece in taglio basso due notizie concernenti Iran, USA, Libano e la guerra. Una notizia appunto di aggiornamento di quanto sta accadendo. Iran, USA, l'accordo resta un miraggio. Colpito un elicottero, ira di Trump, risponderemo. E viene anche riportato l'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. Ucraina, Zelensky ottimista, Putin isolato anche da Washington, nuove sanzioni UE. E ne dà un'ampia copertura con articoli da pagina 2 a pagina 5 del Domani, da Alessandro, De Benedetti, De Luca, Ferraresi, Assano Olgado, Malatesta e Mocchi. E un'altra notizia di commento, più che una notizia, ecco, un commento di Gianfranco Pasquino su Trump, il suo potere. Trump ha perso l'hard power, se nessuno dà più retta all'imperatore. Con il crollo del comunismo in Europa e la disintegrazione dell'Unione Sovietica alla metà degli anni 90 del secolo scorso, gli Stati Uniti d'America si trovarono a essere, scrisse il grande politologo Huntington, the lonely superpower. Non l'unica superpotenza, ma la superpotenza solitaria con tutte le opportunità e tutte le responsabilità che ne derivano. Avrebbero dovuto, secondo Huntington, cercare di allargare e consolidare la loro rete di alleanze, utilizzando all'uopo quella ingente quantità di soft power di cui disponevano. Insomma, una lettura che non sembra particolarmente originale, ma per chi interessasse è a pagina 5 del Domani. Ancora invece in taglio bassissimo, brevi titoli su Spielberg, ultimo film, i mondiali che partiranno domani negli USA, il calcio è ora diventato cosa loro, titola il Domani, quest'articolo di Andrea Romano a pagina 13. E poi un'altra notizia, fatti, Trump, le proteste e il boss dietro il resort che agita Rama, Pino Pisicchio e Nello Trocchia a pagina 9 del Domani. Poi andrei, se per te va bene, a chiudere sulla prima pagina del Manifesto, e quindi il Manifesto, eccolo qua, grande foto di un rendering del ponte sullo stretto, acqua passata, Corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto. La procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria. È l'ultima tegola sull'opera più insensata, può essere quella definitiva, auspicabilmente, a pagina 2 e 3 del manifesto. E troviamo anche un commento di Federico Alagna, che inizia qui in prima pagina del manifesto e prosegue poi a pagina 3, intitolato "Più che un progetto, un meccanismo di governo". Sarà stavolta un'indagine che fermerà il ponte sullo stretto? La domanda ce la siamo fatta altre volte. Adesso il lavoro del magistrato coinvolge, tra gli altri, un ex consigliere dello stretto di Messina S.p.A., la società concessionaria incaricata della progettazione, costruzione e gestione del ponte. Questo articolo, che poi continua a pagina 3, di Federico Alagna. All'interno ancora un altro commento di Santoro: Meloni può fermarla, Salvini prova ad andare avanti, dubbi a destra. Al Ministero delle Infrastrutture stanno mettendo insieme le carte per ripensare il dossier sul ponte. Meloni ha sempre fatto finta di niente, ma ora deve decidere. E questa è appunto la copertura della notizia e dei commenti al riguardo, fornita dal manifesto. Continuiamo invece, taglio centrale, tiro, bombe prima degli avvertimenti, Tel Aviv non dà tregua al sud del Libano, almeno 12 uccisi, articoli di Porciello, Luci, Giorgio, alle pagine 8 e 9, con un commento di Luca Celada: Bibi, Iran e basket, l'autunno dell'autarca, le trattative sono nelle ultimissime fasi, parola di Donald Trump che lunedì annunciava ottime prospettive per una pace da siglare entro 2 o 3 giorni. Stavolta nemmeno 24 ore hanno separato l'ennesimo proclama prefabbricato di vittoria alla smentita. Celada a pagina 10. E infine riportiamo le notizie, taglio bassissimo, ancora sul mondiale che inizierà domani negli Stati Uniti, che viene definito il calcio di Trump. Avvia il mondiale suprematista. I mondiali di calcio che cominciano domani allo Stadio Azteca di Città del Messico, perché ricordiamo sono mondiali Messico, USA, Canada, non solo USA, ma insomma gli USA sono centrali anche ideologicamente e mediaticamente questa competizione che prenderà il via domani. I mondiali di calcio che cominciano domani nello stadio Azteca di Città del Messico saranno i più estesi, più redditizi, i più inquinanti e soprattutto i più escludenti di sempre. Un festival del suprematismo trampiano, Pisapia a pagina 16. Altra notizia, Roma contro Ben-Gvir, lui vuole rapire i civili. Condanna bipartisan del ministro israeliano Ben-Gvir, che chiama l'Italia paese delle ciabatte. Tajani insiste sulle sanzioni ma parla ancora di mela marcia. Ben-Gvir pensa ad altro, a rapire donne e bambini libanesi. Due articoli, Cruciati e Di Vito, a pagina 7. E infine c'è il manifesto, ci dà notizia di un'inchiesta che è nata a Milano, sta prendendo piede a Milano, consolato USA, operai sotto ricatto. Cimmino a pagina 4. Dietro il progetto di rigenerazione urbana si celavano lavoratori assunti in condizioni di sfruttamento, abusando dello stato di bisogno. La GIP di Milano Cardi ha convalidato il decreto di controllo giudiziario di Cadel Construction. E questa è l'ultima notizia che riportiamo dalla prima pagina del manifesto. Io direi che se per te va bene, vuoi continuare?
0: Sì, prendo giusto la parola per questi ultimi minuti delle ore 8 di oggi e giusto velocemente leggervi i titoli dei giornali più cosiddetti di destra. Il Libero intitola prove di nuova Lega, no, di Salvini al progetto delle due leghe, ma sia l'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al Partito del Nord, e ci sarà anche un congresso. La fotonotizia invece ritrae Giuseppe Conte, l'ex premier ora querelo, inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe manette, questo il titolo. Come sempre un articolo anticipato, insomma, islamofobo, il jihad islamico finanziato col 5 per 1000, così Fratelli Musulmani raccolgono fondi nel nostro paese. E poi nella parte bassa invece Donald in crisi di popolarità, cosa dicono i fischi a Trump e il milione in piazza per Leone. E proprio perché è stato fischiato, insomma, e tante sono state le proteste contro di lui durante la sua presenza al Madison Square Garden di New York lunedì sera, dove è stato accolto da fischi, boati di disapprovazione e cartelloni e tanti, insomma, commenti di disapprovazione. E poi sulla destra studenti puniti per lo striscione Italia agli italiani, e poi nella parte di sinistra la questione del ponte di Messina, qua dai giornali di destra viene trattato come una questione relativa ai magistrati, bomba dei PM contro il ponte, sinistra in festa, dicevo questo perché anche sulla pagina del giornale è scritto: vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni. E poi c'è un'intervista a Fuxas, opera necessaria per l'Italia, nelle pagine 4-5 del giornale, che poi anche qua Giuseppe Conte è nei primi loro pensieri. Il titolo è: Conte ci minaccia ma non si spiega. Nella parte bassa, due arresti a Milano, traffico di clandestini e quel legame con i Propal, la pista porta ad Annun, e quindi continuano anche qua a trovare capri espiatori per giustificare le loro teorie razziste. E e infatti, anche proseguendo con le prime pagine di questi giornali, il Tempo apre invece sull'inchiesta che oggi verrà discussa in Parlamento, da loro proposta. Oggi i vertici di Fratelli d'Italia alla Camera interrogheranno il ministro degli interni Matteo Piattedosi sulla nostra richiesta, e il Tempo non si ferma. Il caso è da loro intitolato Italia Hamas flottiglia. E la loro teoria è quella per cui, appunto, accusano Rami Abdu di un presunto snodo finanziario, insomma, e di aver avuto legami di uno snodo finanziario, diciamo, per il trasferimento di alcuni fondi verso Hamas e di legami poi a sua volta con la flottiglia. Queste, insomma, sono le notizie principali dei giornali di destra. Solo per andare a concludere, la prima pagina di Avvenire, che intitola Guerre da record, nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, covo di Hezbollah. Ed è un approfondimento di Nello Scavo e Chiara Vitali. Il rapporto annuale pubblicato ieri da Peace Research Institute Oslo parla di una normalizzazione della violenza che permea il nostro tempo. Nel 2026 si è registrato il numero più alto di conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè 65. Quello in Medio Oriente sta conoscendo un'escalation sul fronte libanese. Israele ha ordinato l'evacuazione di alcune zone di Tiro dove vivono migliaia di famiglie cristiane. Nel raid sono morte 8 persone, i vescovi rimarremo nella città in mezzo alla nostra gente. E poi anche qua c'è un approfondimento, un reportage direttamente da Guadalajara per quanto riguarda i mondiali in Messico. Guadalajara, che è la capitale dei desaparecidos, vicino allo stadio ci sono 63 cimiteri nel virgolettato. Mondiali partite fra le fosse comuni a Zapopan, appena fuori dal caos urbano di Guadalajara, nel municipio di Tequila è nata la bevanda omonima. La zona è stata riqualificata in vista dei mondiali, si trova lungo la via dell'Akron, lo stadio da 50.000 posti dove si disputeranno 4 delle 104 partite del campionato in programma tra Messico, Stati Uniti e Canada. L'ubicazione sulla carta è dunque ottima, se non fosse per il fatto che Las Agujas è il cimitero clandestino più grande dell'area metropolitana di Guadalajara, capitale messicana dei desaparecidos. E queste erano, insomma, le notizie principali che volevamo leggervi da Avvenire. Vi ricordiamo anche che c'è un nuovo podcast che è stato creato dal Nodo Solidale, che potete trovare al sito nodosolidale.noblogs.org, dove si parla appunto dei mondiali dello sfruttamento in Messico. E ora vi vado a leggere giusto la presentazione di questo podcast. Dietro la festa del calcio, il mondiale 2026 visto da chi ne paga il prezzo e le sue ingiustizie. E infatti è un podcast con delle interviste. Tra gli echi lontani delle imprese di Maradona e della partita del secolo, lo stadio Azteca si prepara a entrare ancora una volta nella storia ospitando il Mondiale 2026. Credo sia circa il terzo mondiale che ospita. Ma dietro il luccichio della grande festa del calcio globale della FIFA, targata Infantino e Trump, Città del Messico racconta una storia, quella dei cantieri che avanzano senza sosta e senza diritti, dei quartieri che cambiano volto schiacciando chi in quei quartieri ci vive, delle lavoratrici sessuali senza ascolto, degli affitti che schizzano alle stelle, del saccheggio dell'acqua e delle comunità che resistono. È quello di un paese intero sospeso nella violenza criminale narcostatale quotidiana, dove mentre si gioca una partita di calcio scompaiono in media 2 persone. Un podcast che attraversa le contraddizioni di una metropoli sospesa tra mito sportivo e gentrificazione, dando voce a varie persone, da giornalisti indipendenti, compagni, attivisti dell'assemblea antimondialista, che raccontano quindi diversi impatti economici, sociali e politici dell'evento estrattivista per eccellenza. E poi in conclusione, tra le lotte delle Madres Buscadoras, le mobilitazioni sociali e le partite popolari organizzate nelle strade, emerge un racconto in cui il calcio diventa lente per denunciare un modello tanto messicano quanto globale che privilegia il profitto rispetto alla vita delle persone. Osservare il presente del Messico, un viaggio tra calcio e lotta per ascoltare e portare solidarietà e complicità a chi resiste al mondiale dello sfruttamento. E poi alla fine del podcast c'è un omaggio a Eduardo Galeano e al suo Il fin del partito, perché nessuno come lui ha saputo raccontare e significare in tutti i sensi, e nel bene e nel male, il football. E questo, ripeto, lo potete trovare sul sito nodosolidale.noblogs.org. E ora alle 8:56 vi lasciamo a una pausa. Io, come prima canzone, come prima traccia della giornata, ho pensato al nuovo album uscito di Board of Canada, perché anche stamattina se ne ritrovava notizia sulle ultime pagine del manifesto. Dopo 13 anni, infatti, di nuovo hanno fatto uscire un album intitolato Inferno, perché forse all'inferno già ci siamo. E così è il modo in cui inizia l'articolo, che potete trovare sulla pagina 14 del manifesto. Un'opera che canta la malattia religiosa in un tempo di guerra permanente. Questo è l'altro piccolo piccolo titolo sottolineato. E allora iniziamo con la canzone Father and Son dei Birds of Canada.

torniamo in voce alle 9:12. C'era anche la voce di Cosmo che voleva, insomma, equipararsi ai Board of Canada e cantarci sopra. È andata così. Però usciamo dall'inferno e continuiamo a leggere le notizie. Lo facciamo andando ad approfondire la questione del ponte, quindi partiamo stamattina dagli interni per poi spostarci sugli esteri, diciamo oggi sembra ci siano molte più notizie da altre latitudini. Però ora appunto torniamo sullo stretto, lo facciamo leggendo il Corriere della Sera. Vi ricordo il nostro contatto se volete intervenire per la diretta, che è lo 06 49 17 50, per scriverci invece ondarossa@ondarossa.info. Siete infatti collegate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E stiamo leggendo la rassegna stampa. Un buongiorno a chi si dovesse essere svegliata o svegliato da poco. E come abbiamo detto all'inizio, su tutte le prime pagine il titolo principale

0: figurano l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele e l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno, molto vicino al vice premier Salvini e già dipendente della Stretto di Messina SPA. E l'opposizione con diverse sfumature invita a ritirare il progetto, per la maggioranza parla il senatore forzista invece Maurizio Gasparri che chiede di evitare sentenze immediate e speculazioni. Secondo Lischlein si tratta di un'opera dannosa e inutile, il solo investimento infilato in manovra dalla Premier 13 miliardi di euro, mentre per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte si conferma che il progetto era fallato, che c'è stata una forzatura addirittura contro la Corte dei Conti e che c'è perfino l'ombra della corruzione. In serata è lo stesso Saccomanno a commentare e dice: non ho nessun timore, non ho fatto assolutamente nulla. Poi a seguire l'inchiesta coordinata dal procuratore capo Francesco Lovoi conta su intercettazioni di conversazioni fra Miele e Saccomanno intenti a programmare il futuro del magistrato. Mi devi mandare un tuo curriculum nel virgolettato delle intercettazioni. Secondo una prima ricostruzione, gli indagati avrebbero tentato di pilotare il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti durante gli approfondimenti dello scorso autunno sulla delibera CIPES. Verifiche che si risolsero poi in una sostanziale bocciatura del progetto lacunoso a detta dei magistrati contabili sotto molti profili, primo fra tutti il rispetto delle norme ambientali. Tra ottobre e dicembre 2025, quindi, tre indagati avrebbero cercato prima di tutto di ottenere informazioni riguardo alle mosse della sezione di controllo, ciascuno in questa partita tutta, dice l'accusa, avrebbe avuto il proprio tornaconto. Ciascuno in questa partita tutta, dice l'accusa, avrebbe avuto il proprio tornaconto. L'imprenditore interessato ai propri guadagni, Saccomanno convinto della bontà del progetto e Miele intenzionato a garantirsi un atterraggio morbido in seguito alla pensione maturata lo scorso febbraio. Lo Stretto di Messina SPA commenta con la D Pietro Ciucci: stupito dalle notizie che abbiamo accolto con sorpresa, siamo estranei, confermiamo la massima disponibilità a collaborare, proseguiamo nel nostro impegno e bla bla bla. E poi è stata chiamata in causa anche la Corte dei Conti, che invece ha dichiarato che ribadisce la fiducia nell'autorità giudiziaria e la centralità dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura contabile, bla bla bla. Poi nella pagina 3 invece Giovanni Bilancioni si concentra su proprio tutte le intercettazioni, vengono quindi qua riportate. Il titolo è l'ex toga dopo la bocciatura il primo virgolettato sul titolo è: ai miei amici del governo non saprei come parlarne. Sempre in queste due prime pagine si parla invece delle reazioni di Matteo Salvini. Nella Lega c'è chi prende le distanze, ma di base per il partito l'inchiesta resta una sola vendetta dopo il referendum.
1: Sì, possiamo proseguire nel rendere conto di questa notizia andando sulla Repubblica, che a pagina 4 ripercorre la storia, diciamo, del nuovo progetto, della nuova messa in campo del progetto dal 2023, quando appunto con il governo Meloni questo vecchio idea, vecchio progetto è tornato in auge. E lo facciamo con un articolo di Antonio Fraschilla, appunto a pagina 4 della Repubblica, intitolato Annunci, indagini e bocciature, tutti gli ostacoli sullo stretto. Nel 2023 l'esecutivo dà il via libera al decreto. Salvini esulta, ma l'opera non decolla. Troppa fretta e procedure non rispettate. Sono trascorsi 3 anni e 3 mesi dall'approvazione di uno dei primi atti del governo Meloni per la grande opera del ponte. Il ripescaggio della vecchia gara bandita quasi

0: 20 anni fa è vinta da Eurolink, il consorzio internazionale di imprese di cui fa parte per l'Italia il gruppo di Pietro Salini. E da 3 anni e 3 mesi si susseguono annunci roboanti di apertura dei cantieri, con date sempre posticipate, e bocciature e dubbi costanti di qualsiasi organo di controllo sia stato interpellato, dal Ministero dell'Ambiente alla Corte dei Conti. Nel frattempo il commissario UE alla concorrenza ha avviato una verifica sul rispetto delle norme europee e sono state aperte 2 indagini penali. La prima a Caltanissetta, per la fuga di notizie attribuita al magistrato della DNA Michele Prestipino, e quella della Procura di Roma sul tentativo di influenzare i giudici contabili sulla delibera CIPES che stanzia 13,5 miliardi per l'opera. Tutto inizia nel marzo 2023, quando Matteo Salvini festeggia l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto Ponte. Il governo decide di non bandire una nuova gara, ma di riprendere quella voluta dal governo Berlusconi nel 2008, cambiando perfino i criteri e caricando tutta la spesa sullo Stato. Una bellissima notizia per il consorzio Eurolink che, dopo lo stop al progetto voluto dal governo Monti, aveva chiesto un risarcimento negato però dai giudici in primo grado e proprio nel 2023 attendeva l'esito dell'appello. Ma il ministro Salvini ha fretta e annuncia sicuro: nell'estate 2024 partiranno i cantieri. Peccato però che al primo controllo l'iter si inceppi. Il Ministero dell'Ambiente dà una valutazione positiva al progetto, ma con 270 rilievi. Una mezza bocciatura, insomma. Tra i rilievi, il mancato rispetto della direttiva europea Habitat e la richiesta di ulteriori verifiche sui controlli sismici. Salvini ha sempre fretta ed ecco nell'estate 2025 il CIPES approva la delibera che stanzia definitivamente 13,5 miliardi di euro per l'opera. Con questo atto il contratto con i privati diventa vincolante per entrambe le parti. Tradotto, se lo Stato si rimangia ancora una volta l'intenzione di completare l'opera, i privati possono presentare una nuova richiesta di risarcimento danni. Ma il magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo di legittimità delle delibere CIPES, non dà il visto e il 25 ottobre demanda la decisione all'organismo collegiale della sezione di controllo, allegando una relazione di 24 pagine. Tra i principali dubbi vi è il rischio che il costo dell'opera rispecchio al vecchio appalto sfori del 50%. Il 29 ottobre, dopo un'udienza a fiume, la sezione non dà il visto. Per i magistrati contabili i costi sono vaghi, non si rispettano le norme europee e andrebbe fatta una nuova gara. È un colpo durissimo alle ambizioni del governo, che infatti a caldo denuncia un complotto da parte dei magistrati per fermare lo sviluppo del paese. Ma i numeri e le carte in questo caso sono argomenti testardi. Alla fine i tecnici di Palazzo Chigi consigliano al Premier di non insistere e di ripresentare la delibera CIPES accogliendo le osservazioni della Corte dei Conti. Ma come si può aggirare la richiesta di una nuova gara? Difficile. Non a caso il percorso del ponte si è arenato e ancora non è stata presentata una seconda delibera. Nel frattempo però il ponte è già costato un centinaio di milioni, tra la perdita di bilancio del 2024 della società Stretto di Messina e i costi per stipendi e contratti, per non parlare dei miliardi di euro che restano congelati. Insomma, niente cantieri, tanti soldi e ancora non si vede la luce in fondo al tunnel, pardon, al ponte. E questo era l'articolo di Antonio Fraschilla dalla Repubblica. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa sull'argomento ponte o passiamo a qualche altra notizia.
1: Direi di passare anche a qualche altra notizia se ce l'abbiamo pronta, se no ci prendiamo un attimo di pausa.
0: Io posso leggere brevemente questa intervista sempre sul tema ponte a Giuseppe Busia, il presidente dell'anticorruzione, sulla Stampa, pagina 5 della Stampa, intervista di Francesco Grignetti appunto a Giuseppe Busia, presidente dell'anticorruzione. Progetto nato male, proseguito peggio, troppi decreti sono un rischio, per l'opera serviva una gara. È una maledizione quella del ponte, la grande opera che attira grandi appetiti. Ed è tutta una vicenda di forzature, di decreti che si inseguono, di stop and go politici amministrativi, di inchieste penali. A prescindere dall'ultima inchiesta, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha sempre pensato che la procedura sia nata storta e non l'ha nascosto nelle audizioni parlamentari. Rischiamo grosso perché l'Italia deve comunque rispettare le direttive europee e con questo appalto da 13 miliardi non messa a gara siamo ai limiti delle norme. Presidente Busia, ci risiamo con il ponte. Ovviamente non intendo commentare un'inchiesta penale ai primi passi. Posso solo dire che vale, in questa come in tutte le inchieste, la presunzione di innocenza. E però è evidente che in Italia gli appetiti non calano mai. Su una così grande opera miliardaria, poi, che in generale gli appetiti ci siano, purtroppo ce lo dicono fin troppe inchieste. Ed è naturale che un'opera di quel tipo attiri appetiti e coinvolga interessi rilevantissimi. Quindi mi sento di dire che occorre non abbassare la guardia, con il riferimento specifico al ponte, ma pure in generale. Il rischio di corruzione è altissimo. Allude all'abrogazione del reato di abuso di ufficio, mai l'ha vista a favore? Sì, e aggiungo il ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite. Ciò avrebbe dovuto almeno comportare una compensazione dal punto di vista amministrativo, ossia un rafforzamento delle garanzie amministrative. E invece, da questo punto di vista, c'è stata un'attenuazione. Basti pensare ad alcuni interventi sulle inconferibilità e sulle incompatibilità, che oggi, in alcuni casi, consentono addirittura di svolgere insieme il ruolo di controllore e quello di controllato. Si sono riaperte infatti molte porte girevoli tra cariche politiche e cariche amministrative. Purtroppo c'è stato un indebolimento complessivo del sistema. Pensa a chi nel pubblico esercita poteri regolatori o negoziali nei confronti dei privati e poi riceve da questi ricchi incarichi. Tornando al ponte, lei in questi anni non ha lesinato critiche. Con riferimento alla fase esecutiva, avevo sottolineato i rischi possibili di possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, che richiederebbero comunque misure particolarmente stringenti. Quest'inchiesta, se fosse confermata, ci dice però del tentativo di influenzare addirittura i soggetti e le istituzioni deputate alla funzione di controllo. È evidente che questo accresce molto le preoccupazioni, evidenziando la necessità di massima trasparenza. Detto questo, ci sono perplessità che permangono, indipendentemente dalle indagini in corso. Ecco, parliamo delle sue perplessità a prescindere dall'inchiesta del procuratore Lovoi. La prima è che su quest'opera si è evitato di svolgere una procedura trasparente e concorrenziale. Mi spiego, si è scelto di non avviare una nuova gara, come invece sarebbe stato più conveniente. Più conveniente anche in termini di tempi, come dimostra il fatto che ad oggi non si è fatto alcun passo dal punto di vista realizzativo. Va infatti ricordato che con il primo decreto sul ponte, ormai più di 3 anni fa, si è scelto di utilizzare il progetto vecchio di oltre 10 anni per realizzare un'opera ingegneristica senza eguali, il ponte a campana unica più lunga al mondo. Alternative? Il vecchio progetto di fatto valeva molto poco perché l'Italia nel frattempo aveva stabilito di non volerlo utilizzare. Il privato che lo aveva realizzato aveva per questo chiesto un risarcimento, perdendo però in primo grado, e l'appello si sarebbe svolto pochi mesi dopo. Invece di attendere tale giudizio o comunque di acquistarlo per poco attraverso una transazione, magari per metterlo a base di gara, con decreto si è invece deciso che quel progetto era l'unico da usare, valorizzando moltissimo un bene di un'impresa privata che nel frattempo si contrapponeva in giudizio. Al di là dei maggiori costi, con tale scelta ci si è anche esposti a un rischio notevolissimo, che è quello della possibile violazione dei vincoli europei. Andiamo all'ultima domanda. Quali rischi? La direttiva stabilisce che occorra fare una nuova gara se il progetto cambia sostanzialmente e comunque se il valore cresce più del 50%. Originariamente il ponte era stato messo a gara per una cifra intorno ai 4 miliardi di euro. Nel 2012 erano già diventati 8, dimostrando così che fin dall'inizio i rischi non erano stati trasferiti sul privato, come invece si sarebbe dovuto. Ma anche se si prende a riferimento quest'ultima cifra con le stime di oggi, salite nel frattempo a 13,5 miliardi, siamo di fronte al 50%. Basta un piccolo sforamento per superare il limite, ed oggi non abbiamo ancora un progetto esecutivo che consenta una stima di spesa attendibile. Di più, per decreto esecutivo verrà realizzato per fasi successive, rinunciando quindi ad un quadro complessivo e moltiplicando ulteriormente i rischi di sforamento. Non solo, oggi è stata annullata la componente di investimento posta a carico dei privati. E allora, insomma, abbiamo dato conto un po' della copertura di questa notizia, all'avvio di un'inchiesta di corruzione per l'opera del ponte sullo stretto. Vediamo appunto che sono stati ripercorsi un po' i problemi, le perplessità prevedibili per quanto riguarda da un lato il rapporto tra lo Stato e l'azienda privata dal punto di vista, diciamo, del correttezza della gara, ma anche dal punto di vista poi della corruzione. Poco si parla della bontà dell'idea dell'opera in sé e dei suoi costi ambientali, cosa che invece i movimenti hanno lungamente sottolineato e sulle quali hanno fortemente battuto. Diciamo, ad oggi la notizia principale è evidentemente incentrata sulla correttezza della gara, degli appalti e sulla corruzione che sta prevedibilmente uscendo fuori.
1: Sì, inevitabilmente il pensiero va ancora a quei compagni e compagne coinvolte del movimento No Ponte nelle varie inchieste, operazioni e processi per aver manifestato contro appunto la volontà di costruire questo ponte sullo stretto di Mersina. Se parliamo anche di marzo 2025, però ecco, la lotta continua e potete ritrovare sempre sul nostro sito tutti i vari approfondimenti fatti riguardo questa grande opera. E procediamo con le notizie e lo facciamo spostandoci in Libia per dare alcuni aggiornamenti riguardo i due attivisti e attiviste della Sumud Flottiglia che sono ancora incarcerati. L'udienza attesa per ieri non si è mai tenuta, la Farnesina ha dichiarato interlocuzioni in corso e se ne parla a pagina 7 del manifesto. L'udienza così attesa nella giornata di ieri non si è tenuta e nessuna motivazione è stata resa nota. Il legale non è neanche riuscito a incontrare gli attivisti della Global Sumud Convoy detenuti da 17 giorni a Bengasi in un black site, i luoghi della Libia orientale del generale Khalifa Haftar dove i diritti umani non esistono. La preoccupazione per un'ulteriore estensione del periodo di detenzione è alta. La missione di terra, coordinata da Global Sumud Maghreb e la Global Sumud Internazionale, aveva l'obiettivo di consegnare aiuti umanitari ai palestinesi della striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah al confine egiziano. E il 21 maggio al valico libico di Sirte il tentativo di ottenere dalle autorità locali l'autorizzazione a proseguire il viaggio nella zona orientale. Tre giorni dopo c'è stato poi l'arresto, tra i trattenuti anche gli italiani Leonarda, Dina Alberizza e Domenico Centrone. Per loro e per altri 8 prosegue lo sciopero della fame entrato oggi nel 9° giorno. Amnesty International riporta che gli attivisti stanno ricevendo un'assistenza medica e pressoché nulla all'interno del centro di detenzione di Bengasi gestito dall'Agenzia per la Sicurezza Interna, gruppo armato il cui coinvolgimento in detenzioni arbitrarie, torture, maltrattamenti e sparizioni forzate è ampiamente documentato. Al 4 giugno l'agenzia continuava a negare a un detenuto di poter prendere regolarmente i suoi farmaci per il diabete e andrei avanti con la lettura. La famiglia di Centrone, in contatto con il manifesto, racconta di aver parlato al telefono con Domenico la scorsa settimana. Centrone stava bene fisicamente e psicologicamente. Il gruppo è determinato nel proseguire lo sciopero della fame e della sete come strumento di pressione contro le autorità libiche. Il Consolato Generale d'Italia a Bengasi continua a insistere per ottenere una visita agli attivisti detenuti, mentre ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. E qua si va a concludere. Crescono nel frattempo le mobilitazioni dal basso. Attivisti in Canada, Spagna, Italia, Stati Uniti e Sudafrica sono entrati in sciopero della fame in segno di solidarietà nei confronti del convoglio di terra. Chiedono che i governi intervengano e garantiscano l'immediato rilascio di questi difensori dei diritti umani. Ora si moltiplicano le proteste davanti alle ambasciate libiche e ai ministeri degli affari esteri. E, rimanendo in tema, l'altra notizia, insomma, che si ritrovava sulle altre pagine che qui ho davanti ai miei occhi nel taglio alto di pagina 7 del Manifesto, è un articolo di Chiara Crociati e Mario Di Vito intitolato "Tajani condanna le ciabatte, Ben-Gvir pensa a rapire i civili". E la fotonotizia riprende Ben-Gvir con i suoi sostenitori davanti alla Corte Suprema a Gerusalemme, e quello che è successo è lo sdegno in Italia per le parole appunto del ministro israeliano, che ha detto appunto che l'Italia è un paese di ciabatte, facendo riferimento alla forma dello stivale, che guarda già ad altro, al Libano. Nordio, non si fa vivo sulla rogatoria chiesta dai PM di Roma, ora quindi possono agire da soli. Itamar Ben-Gvir è questo soggetto qua, un estremista razzista, colono, istigatore di violenza, ideatore di leggi per la pena di morte razzializzata, distributore di decine di migliaia di fucili ai coloni che compiono pogrom per svuotare le comunità palestinesi. Si muove dentro la politica israeliana dagli anni 90, prima ai margini e ora nelle stanze del potere. Considerarlo una mela marcia, un soggetto estraneo alle politiche strutturali dello Stato, è un errore grave, sebbene comodo. Per dire, in merito ai rapimenti di civili, non si inventa niente di nuovo. Dal 2024 l'esercito israeliano ha catturato illegalmente decine di libanesi, un numero tuttora sconosciuto, proseguendo una pratica di lungo corso inaugurata nel 2002. Eppure ancora ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani si presentava ai giornalisti per rispondere allo sprezzo

0: un'aggressione proporzionale a un'aggressione ingiustificata. Trump è come al solito bombastico. La nostra risposta è molto potente. Piovono i raid sui porti di Bandar Abbas, Sirik, sull'isola di Keshem, sulle installazioni radar e la difesa aerea iraniane. I Pasdaran, a loro volta, promettono di replicare in modo decisivo. Per una crisi armata domata, Trump ha appena ottenuto da Teheran e Gerusalemme la sospensione dei reciproci attacchi. Un'altra si riapre. Difficile immaginare cosa ne sarà del memorandum d'intesa tra USA e Iran. Da un lato del tavolo negoziale c'è lo stesso Trump, che poche ore prima si dichiarava ottimista su un accordo con Teheran entro 2 o 3 giorni. Dall'altro c'è un regime intransigente che ha più volte dichiarato di non avere alcuna fiducia nell'onestà dell'interlocutore americano. E verrebbe da dire come dargli torto. Anche il Libano resta territorio di sfide e insidie per l'agognato da Trump accordo con l'Iran. Ieri Israele ha sferrato un attacco feroce a Hezbollah nella città di Tiro. Il quartiere cristiano comincia dove finiscono il porto dei pescatori e le rovine romane. Sullo sfondo del mare si levano le colonne di fumo dei bombardamenti israeliani. Molti residenti avevano già abbandonato la città nel momento in cui Hezbollah era sceso in guerra al fianco di Teheran il 2 marzo. Ieri, per la prima volta, l'avviso di evacuazione diramato dal portavoce militare in lingua araba ha riguardato anche la zona cristiana dell'antica città portuale, dove, la settimana scorsa, Tzal aveva individuato attività di decine di militanti di Hezbollah. A nulla erano valsi richiami alla rimozione dei militanti dell'organizzazione. Quando l'avviso del raid imminente è infine arrivato, i residenti rimasti sono fuggiti in massa, come hanno potuto, per raggiungere la distanza di sicurezza indicata in 24 km a nord. I rifugi si sono riempiti di chi non poteva andare via. Squadre della protezione civile hanno aiutato gli anziani a raggiungerli. Non si può chiedere a 100.000 persone di andarsene tutte insieme, ha protestato il sindaco Hassan Dbouk, che non ha voluto abbandonare la città. I rappresentanti delle comunità cristiane hanno fatto appello al presidente libanese Yosef Aoun e al comandante delle forze armate regolari Rodolphe Hayakal, entrambi cattolici maroniti, chiedendo di intervenire perché fosse preservata la città vecchia, patrimonio UNESCO. Almeno 8 persone uccise è il bilancio degli attacchi su Tiro, secondo il Ministero della Salute libanese. Quello delle 24 ore precedenti è di 29 morti. Almeno 3.666 le persone uccise dall'apertura del fronte Israele e Hezbollah in territorio libanese. La campagna militare israeliana è estesa in ampie aree del Libano meridionale. Il governo libanese è impegnato in colloqui diretti con Israele. L'ostacolo è nell'opposizione di Hezbollah a qualsiasi negoziato che non comporti a monte il ritiro delle truppe di Israele dal territorio libanese. E mi verrebbe da dire che è inevitabile che sia così, un ritiro inaccettabile per lo Stato ebraico, che da quegli avamposti del partito armato di Dio subisce attacchi in forma di razzi e droni alle comunità israeliane più o meno prossime al confine. Questa, diciamo, discutibile chiusura dell'articolo di Fabiana Magri. E questo è quanto riguarda gli ultimi accadimenti militari in Libano. Ti passo la parola per la prossima notizia.
1: Sì, prendiamo qualche minuto, anche se siamo in fase finale di questa rassegna stampa, lo facciamo ancora con i Birds of Canada, ma con un loro pezzo dei tempi, insomma, di tempi remoti rispetto a quelli attuali, dato che, come dicevamo, il nuovo album è dopo non aver pubblicato per 13 anni. Questa è Base Free, vi lasciamo un po' di musica, ma torniamo presto in voce per andare a concludere con gli approfondimenti delle altre notizie. Yeah.

0: 9.46, torniamo in voce, siete collegate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e siamo nella rassegna stampa di oggi. Volevamo concludere con la lettura di due notizie. La prima è quella che riguarda quello che sta avvenendo a Belfast, di matrice razzista, islamofoba e che trova le radici in Tommy Robinson e non solo, che probabilmente ricordate la foto, insomma il modo in cui l'aveva accolto qua in Italia Matteo Salvini. Stiamo parlando appunto di una persona influencer politica che ha dato il via anche alla tutta il concetto di riemigrazione, che tra l'altro questo weekend ci troveremo anche per le nostre strade. Ricordiamo che ci sarà una contromanifestazione, quindi sabato Fuck Remigration è il nome, da questi microfoni proveremo a seguirla e sicuramente daremo degli approfondimenti. E è una cosa che, quindi, quella che sta avvenendo, che nasce dal caso di Henry Nowak, un ragazzo che era stato accoltellato a Southampton un po' di settimane fa, se non sbaglio, e su cui insomma stanno marciando per scendere in piazza, creare caos e proseguire con le loro politiche antimigratorie e razziste. Ma andiamo a vedere la notizia dalla stampa, se ne parla pagina 11. E l'articolo è di Marco Varvarello, che sceglie come titolo La rivolta di Belfast, che insomma mi sembra un po' esagerato come appellativo a questa situazione. Accoltellamento shock in Irlanda, scoppiano i disordini, auto in fiamme, strade bloccate dopo l'incriminazione di un migrante sudanese e la protesta contagia Londra. Sono serviti a poco gli inviti alla calma della polizia nordirlandese. In nottata centinaia di dimostranti hanno scatenato disordini a Belfast, incendiando un autobus e numerose vetture per strada, attaccando gli agenti, lanciando sassi e bruciando cassonetti. Squadracce di incappucciati hanno fatto irruzione in molte abitazioni al grido di fuori gli immigrati. Sporadici incidenti hanno minimizzato le autorità locali, ma le immagini ancora una volta hanno mostrato il malcontento e la rabbia di molti contro gli stranieri. Ad accendere gli animi un nuovo episodio di accoltellamento per strada, ferito gravemente un uomo sulla quarantina, lotta per la vita in ospedale dopo essere stato assalito da un trentenne di origine sudanese. L'aggressore era in Gran Bretagna dal 2023 come rifugiato, poiché il Sudan da anni è sconvolto da una sanguinosa guerra civile. Per l'intera giornata si erano moltiplicati gli interventi di politici locali e dirigenti di polizia per fare appello ai cittadini. Lasciate proseguire le indagini prima di trarre conclusioni, aveva ripetuto il ministro per il Nord Irlanda, Hilary Benn. Escluso infatti il movente terroristico. Il sudanese ha agito da solo, è stato incriminato per tentato omicidio, ma il tam tam sui social media aveva già cominciato a mobilitare le frange violente e di una destra xenofoba che sfrutta l'indignazione per queste aggressioni. È un copione che si ripete con sempre maggiore frequenza, un fatto di cronaca sanguinoso con risvolti razziali si trasforma in occasione politica. Era accaduto già la scorsa settimana, quando a Southampton un giovane inglese era stato accoltellato a morte da un coetaneo di origine indiana. Il leader del partito Reform UK, Nigel Farage, aveva accusato apertamente la polizia di usare due pesi e due misure, discriminando paradossalmente i bianchi inglesi per evitare sospetti di razzismo. Accusa infondata, visto che secondo le statistiche è sempre vero il contrario. Anche nella tollerante Inghilterra i cittadini di minoranze etniche hanno quattro volte più dei bianchi la possibilità di essere fermati dalla polizia. Turchia e più del doppio di essere arrestati. La narrazione di Farage ha fatto però subito breccia. Persino il vicepresidente americano Vance, oltre ovviamente ad Elon Musk, avevano ripetuto la stessa teoria. Più volte questa amministrazione americana ha attaccato negli ultimi mesi il Regno Unito e l'Europa intera per non fare abbastanza contro l'invasione dei migranti. Il premier Starmer ha cercato in entrambi i casi di ribattere le false narrazioni, denunciando il tentativo di suscitare tensioni e dividere la società britannica. Le sue parole, come quelle della polizia, per ora si infrangono contro le immagini notturne di una Belfast ancora una volta vittima di violenza settaria. E questo era l'articolo a pagina 11 della stampa. Vedremo insomma come si evolverà la situazione. E questo comunque è sempre trasversalmente vero, tanto in Inghilterra quanto in Italia, che le persone migranti e la deriva razzista è sempre, diciamo, costante, ecco.
1: Sì, diciamo, cogliendo questo gancio, ci spostiamo a pagina 16 del manifesto per parlare del mondiale di calcio che inizierà domani 11 giugno e si svolgerà tra Messico, Stati Uniti e Canada, con una centralità però particolarmente rilevante del paese a stelle e strisce. E anche qua, diciamo, a pagina 16 del manifesto troviamo un articolo di Luca Pisapia che non risparmia critiche all'organizzazione del mondiale, in particolare per quanto riguarda il ruolo del paese guidato da Donald Trump e appunto per quanto già successo e per quanto accadrà nel corso delle prossime settimane lo svolgimento della manifestazione sportiva. Appunto, quanto già successo, è stato respinto proprio ieri un arbitro somalo che dice: avevo i documenti giusti, avevo il visto, ma come nota Pisapia, queste sono le prime avvisaglie dei mondiali ai tempi della grande deportazione, in un paese dove il presidente Trump ha definito gli immigrati somali spazzatura e la Somalia un paese di merda. E non solo respinto l'arbitro somalo, ma è anche vietato l'ingresso ai tifosi iraniani. Ai tifosi dell'Iran è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti in base alle regole dei mondiali e alle federazioni locali è consentito destinare l'8% dei biglietti per le partite della propria squadra, ma gli Stati Uniti alla vigilia dei mondiali hanno negato il visto a tutti i tifosi iraniani diretti negli USA per il torneo. Ecco le prime avvisaglie di quello che Luca Pisapia definisce il mondiale suprematista. Questa edizione della Coppa del Mondo sarà la più estesa, la più redditizia, la più inquinante e soprattutto la più escludente di sempre. Sarà un vero e proprio festival trampiano. I campionati di calcio maschile che cominciano domani allo stadio Azteca di Città del Messico con la sfida tra Messico e Sudafrica sono il culmine di un lungo processo attraverso cui la FIFA certifica la sua trasformazione da apparato burocratico incaricato di organizzare le competizioni calcistiche internazionali a multinazionale protagonista del ciclo reazionario del tardo capitalismo. La Coppa del Mondo 2026 sarà infatti la più estesa, la più redditizia, la più inquinante e soprattutto la più escludente di sempre, un vero e proprio festival del suprematismo trampiano. Per la prima volta il torneo mondiale si giocherà infatti in tre diversi paesi, Canada, Messico e Stati Uniti, e per la prima volta con 48 squadre, 12 gironi e ben 104 partite, la maggior parte delle quali 78 negli Stati Uniti. Per i continui spostamenti aerei necessari sono state stimate emissioni per oltre 9 milioni di tonnellate di anidride carbonica, quelle che producono 6 milioni di automobili in circolazione ogni giorno per un anno, con un aumento del 92% rispetto alla media storica dei tornei disputati nell'ultimo decennio, cioè sostanzialmente raddoppiate. Oltre alle missioni aumenteranno anche gli introiti della FIFA, che controlla tutto, dalle mega sponsorizzazioni alla vendita dei diritti televisivi, fino a quella al dettaglio dei souvenir, e lo fa in un regime di extraterritorialità fiscale. E per questo a bilancio per il 23-26 ha preso ricavi per 13 miliardi di dollari, il doppio del quadriennio precedente. Ma non sarà una festa per tutti. La maggior parte dei tifosi non potrà assistere alle partite perché è impossibilitata a ottenere il visto per gli Stati Uniti o perché è terrorizzata dalle deportazioni arbitrarie delle milizie parafasciste dell'ICE o ancora perché il costo dei biglietti ha raggiunto cifre iperboliche. Il prezzo medio per una partita è di $2,500 e un ticket per la finale il 19 luglio al MetLife Stadium New Jersey sul mercato secondario legale costa fino a 2 milioni. Questo processo di esclusione operato dalla FIFA attraverso i campionati mondiali di calcio maschile affonda le sue radici nell'assegnazione dell'edizione del 1934 all'Italia fascista, che secondo l'allora presidente Jules Rimet era un esempio del mantenere l'ordine pubblico con il pugno di ferro. Prosegue nel dopoguerra con le relazioni pericolose tra la FIFA e le dittature argentine, brasiliane, cilene e messicane e trova la sua messa a terra con le dichiarazioni rilasciate nel 2014 dall'allora segretario generale Jerome Valk, che riferendosi a Russia e Qatar spiegò come quei paesi, come nei paesi con meno democrazia è più facile organizzare una Coppa del Mondo. Ma all'orizzonte degli eventi lo supera l'attuale presidente Gianni Infantino, definito sarcasticamente al Guardian come parte dell'entourage diplomatico del presidente degli Stati Uniti per i continui viaggi nel paese del Golfo a fianco di Donald Trump, che porta al suo massimo livello l'opera di riterritorializzazione degli spazi a uso del capitale finanziario. Prima non si cura della tragedia dei lavoratori migranti morti per Qatar 2022, poi assegna direttamente in torneo del 2034 all'Arabia Saudita, senza passare dal voto, e per caso arrivano sponsorizzazioni miliardarie dal fondo statale saudita PIF e dalla compagnia petrolifera Saudi Aramco. Non contento, esclude la Russia per l'invasione dell'Ucraina e non Israele per il genocidio in Palestina e prende parte al Board of Peace, dove si mette a ridere e ballare sulle macerie di Gaza. E infine, sdraiato sulla politica guerra fondaia trumpiana, dopo aver consegnato al King il ridicolo premio per la pace FIFA tagliato su misura, costringe la nazionale iraniana all'esilio in Messico nonostante debba giocare in California. La Coppa del Mondo si conferma così un dispositivo del capitale che attraverso l'esclusione ha lo scopo di ridisegnare l'architettura degli spazi urbani, costruzione di nuovi stadi, aumento del prezzo dei biglietti, repressione di eserciti e polizie, e riterritorializzare gli spazi globali, diplomazia, guerre e speculazioni finanziarie. Un dispositivo di potere che agisce attraverso uno spettacolo, la partita di calcio, ridotta a presenza fantasmatica e sempre più artificiale. In questo spettacolo sceno e grandioso, le partite si giocheranno infatti spalmate in orari improbabili, perché, analizzando i dati forniti dalla FIFA, si scopre che, come nelle ultime edizioni, la partita non viene seguita in diretta, e soprattutto mai per intero, ma attraverso immagini frammentate del match, azioni, gol, festeggiamenti e del contorno, pubblicità, intervalli, celebrità, con cui le piattaforme inondano social network e nuovi media. Questi frammenti ci racconteranno che a contendersi la vittoria saranno la Francia e diciamo qui c'è una un elenco delle principali candidate con le loro stelle calcistiche: Francia, Spagna, Brasile, Argentina, Germania, Portogallo, Inghilterra e tante, diciamo.

E allora adesso stiamo aspettando, siamo quasi pronti per passare alla chiamata con l'avvocato che vi abbiamo preannunciato. Stiamo per passare in voce mentre continua Giorgio by Moroder di Daft Punk. E quindi restate sintonizzati, mi raccomando, su queste frequenze per l'approfondimento redazionale e poi per Evernut Azzezzenel che ci accompagnerà fino all'ora di pranzo. Non cambiate canale, 87.9 Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo il numero se volete interagire con noi direttamente: 0649 1750.

rimanete con noi sugli 87.9 Radio Onda Rossa. Guardatevi negli occhi sempre, sono le 10:24. Ora 10:25, la radio si sta popolando e a breve avremo questo collegamento che già abbiamo preannunciato con l'avvocato di Tarek Dridi. E se avete qualsiasi cosa, insomma, da comunicarci, da comunicare, il numero è lo 06 49 17 50.

0: Ed eccoci 10:32 di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento telefonico con Leonardo Pompili, l'avvocato difensore di Tareq Dridi, una storia che ricorderete, una storia che da questi microfoni e non solo abbiamo seguito da vicino, giusto per dare contezza a chi di questa storia non è venuta a conoscenza. È una persona arrivata dalla Tunisia nel 2008 che era stato arrestato ad ottobre del 2024 al seguito della manifestazione del 5 dello stesso mese, quindi di ottobre, che aveva visto scendere in strada migliaia e migliaia di persone a fianco della resistenza, della lotta palestinese. E ora ci sono degli aggiornamenti riguardo il suo processo e quindi di questo chiediamo a te. Ci senti, no?
1: Sì, ciao in linea già. A tutti, okay. E tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: E sì, diciamo, la situazione si è evoluta, voi l'avete seguita un po' fin dal principio, inizialmente questo arresto, poi una condanna molto severa anche con il rigetto della perizia che era stata richiesta per le problematiche, insomma, di salute di Tareq, e con una condanna draconiana, per così dire 4 anni e 8, abbiamo fatto appello, che voi avete seguito, diciamo, anche con la, insomma, c'è stata molta solidarietà che sicuramente ha aiutato anche ad accendere un po' i fari su questa situazione caschiana, e che in qualche modo ha permesso in appello anche di in parte ribaltare una parte delle argomentazioni. Infatti c'è stata una riduzione a 1 anno e 8, quindi diciamo un calo di 3 anni sulla pena, dopo che è stato accolto il motivo, insomma, sul diniego che era stato fatto sulla perizia. Quindi è stata accolta la perizia, e chiaramente questo ha portato anche all'accoglimento poi di quel motivo, che ha permesso questa cosa qua. Ora quindi la pena si avvicina, diciamo, cioè la misura cautelare sta per scadere, scadrà il 16, perché chiaramente non può oltrepassare quello che è il limite della condanna, l'entità della condanna. E quindi la nuova prospettiva è questa, che fortunatamente, insomma, adesso Tareq uscirà. Stiamo preparando tutto perché possa uscire senza problemi, nel senso che, come sapete, lui è un soggetto, una persona straniera, anche se vive in Italia da tanti anni, è stato sposato in Italia, però questo ogni volta comporta che quando si esce dal carcere molto spesso si viene portati direttamente all'ufficio immigrazione, con tutte le complicazioni e i rischi del caso. Per questo adesso lo andrò a trovare, gli porterò della documentazione che abbiamo preparato con l'avvocato immigrazionista, in modo che non abbia problemi nel caso in cui lo portino all'ufficio immigrazione quando esce.
0: Sì, rispetto a questo, ci puoi ricordare qual è la sua situazione rispetto ai documenti, insomma, e quant'è effettivamente questo rischio?
1: Scusa, non ti sento.
0: Se appunto possiamo, ci puoi dire qual è la sua situazione dei documenti attuali?
1: La sua situazione, diciamo, che non è delle più rosee, perché lui purtroppo è stato arrestato proprio quando aveva chiesto l'appuntamento per il rinnovo. Quindi avevamo fatto all'epoca, avevamo mandato una PEC per congelare questo appuntamento, per posticiparlo. Ora che lui esce, abbiamo fatto in modo di rifar rivivere quella richiesta, in modo che lui, quando uscirà, subito cercherà di riprendere in mano quella situazione. Questo dovrebbe aiutarlo, perché lui in realtà ha dei validi motivi per stare qua, per non essere mandato via, ivi compreso il fatto che è stato sposato, che comunque è stato tanti anni, insomma, ha avuto una vita qua, è radicato comunque qua, quindi, diciamo, ha dei motivi. Si tratta, insomma, di far rivivere questa richiesta che aveva fatto all'epoca, e poi chiaramente di, se nel caso non venisse accolta, poi il collega che si occupa di questo dovrà fare un ricorso, immagino. Adesso questo lo strumento preciso che utilizzerà non lo so, però insomma abbiamo predisposto tutto perché in teoria questo non debba accadere, però poi se accadrà lo affronteremo.
0: Ok, e quindi è certa, insomma, per il momento la sua uscita comunque dal carcere di Frosinone il 16 giugno. Pronto?
1: Scusami, non ho sentito.
0: No, dicevo, quindi è il 16 giugno che sarà la data certa.
1: Sì, la data è il 16, non sappiamo l'orario, perché purtroppo anche questo magari è un dato che può interessare a chi ascolta, perché chiaramente chi non sta all'interno non lo sa. Noi lo veniamo a sapere sempre da quando vengono liberati i detenuti, che o riprendono il loro cellulare oppure trovano la prima persona che passa e gli chiedono la cortesia di chiamare l'avvocato e ci fanno sapere. E quindi diciamo non sappiamo mai se lo liberano la mattina, se lo liberano la sera, dipende molto da gli adempimenti, quanto se la prendono comoda e quant'altro. Quindi purtroppo questo è una cosa negativa. E

0: la volontà di ringraziare sempre tutti quelli che gli hanno dato solidarietà, anche perché lui ribadisce sempre che negli ultimi anni tendenzialmente è stato estremamente solo, e quindi è rimasto sorpreso di questa grande solidarietà, e quindi vi è sempre molto grato, insomma è grato alla radio e a tutto quanto, che è una cosa bella, insomma, che percepisce un po' come una sorta di, non dico nuova famiglia, però insomma diciamo si sente comunque persone molto vicine.
1: Sì, sì, infatti insomma la storia di Tarek, che è una ma sono anche 100.000, allo stesso tempo appunto ha avuto diciamo la fortuna poi di avere una rete accanto, e non a tutti e tutti questo succede. Ti ringraziamo per questi aggiornamenti, sicuramente come
0: grazie
1: sempre
0: a voi
1: dalla radio continueremo a darne, e speriamo anche di incontrarlo presto, insomma grazie intanto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, buona giornata. E quindi questa è la novità che riguarda il caso di Tarek Dridi. Il 16 di giugno uscirà dal carcere di Frosinone. È un momento comunque anche questo molto importante per continuare a portare la solidarietà. Ricordo che era stato fatto un fumetto di Zero Calcare intitolato La vendetta di Polifemo, che ancora potete trovare qui in radio nei nostri banchi alle varie iniziative, e ora risfogliandolo nella parte finale credo che sia importante ribadire questa domanda, insomma, che nessuno fa ad alta voce, dice nel fumetto, che è: cosa succede dopo il buco nero della galera? E credo insomma che sia una domanda importante da farsi adesso, soprattutto rispetto a una persona come Tarek, che comunque continuerà a soffrire di questo stato razzista, e quindi appunto sarà sempre più importante portare lui la nostra solidarietà. E sul nostro sito, ora che caricheremo questo redazionale, potete trovare anche il modo, ecco, per contribuire economicamente alla sua situazione, insomma, e quindi seguire anche diciamo tutto ciò che verrà fatto anche da questi microfoni per continuare a stare al suo fianco, in generale a tutte le persone che lottano insieme al popolo palestinese. E che altro? Seguiremo sicuramente anche la vicenda di cui ci ha parlato adesso l'avvocato, quindi del rischio del passaggio in ufficio immigrazione o CPR. Tra l'altro ricordiamo che ci stiamo approssimando al 12 giugno, che è la data in cui entrerà anche in vigore il patto dell'Unione Europea di migrazione e asilo, e quindi è bene, importante tenere l'attenzione alta. E allora rilanciamo la solidarietà al suo fianco, al popolo palestinese, e questa voce alle 10:42 vi saluta. Potete trovare tutti gli approfondimenti finora fatti sul nostro sito, che ripeto di nuovo è www.ondarossa.info.

0: 87.9 alla frequenza. Buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Sono le 10.48 di quello che è un mercoledì 10 giugno. Fa caldo in quel di San Lorenzo, le campane non stanno suonando, ma ci siamo comunque. In studio con noi c'è Ecologia Politica con diversi occhietti che ci guardano. Buongiorno, buongiorno, volete salutare?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Ecologia Politica perché è qua? Perché sono le nostre compagne di un mercoledì sì o un mercoledì no con Effernuta Zezzenella, una trasmissione che parla di estrattivismo, che dà voce, vuole sentire le voci, ecco, dal sud globale. Abbiamo parlato di Cile, di Uganda, del Brasile, del Congo, Repubblica Democratica del Congo, nelle scorse puntate. Oggi invece parleremo diciamo che ritorniamo qua nei nostri territori, parleremo del nuovo decreto immigrazione, parleremo della manifestazione contro la remigrazione, di che cos'è remigrazione e riconquista, quello schifo là. Quindi rimanete un po' sintonizzati e sintonizzate, perché l'argomento è questo dello spazio redazione di questa mattina. Nel frattempo vi mettiamo un altro po' di musica mentre ci colleghiamo con Claudia T di Soulèvement de la Terre e Per il clima fuori dal fossile. Quindi in attesa di Claudia, vi ricordiamo anche che sul sito www.ondarossa.info, se non ci avete ancora dato i soldi, ce li potete dare, perché c'è il radio abbonamento 2026, la radio che rompe le bolle, ricordatevelo, sostenetela, questa radio è di chi se la accolla, accollatevela anche voi. Buongiorno.

E quindi, mentre aspettiamo che la nostra Claudia ci risponda, vi comunichiamo anche di che cosa andremo a parlare un po' più tardi. Invece parleremo del Festival Queer Art Palestine, che ci sarà questo venerdì e questo sabato a Luce e Siesta, organizzato anche da Priot, tra l'altro, alle ore 16, intervento di apertura, banchette, mostre e socialità, alle ore 17, presentazione di Hijab Butch Blues con Cecilia Dalla Negra e Paola Rivetti, alle 19 apericena autofinanziamento Cucciole, alle ore 21 proiezione dei cortometraggi della rassegna Queer Cinema for Palestine e interviste alle artiste. Questo sempre a Luce e Siesta, a via Lucio Sestio 10 a Roma. E quindi più tardi andremo a sentire delle compagne che ci parleranno un po' del programma e di questa iniziativa di venerdì e sabato. Sarà un weekend insomma molto ricco di iniziative, ora senza che ci rimettiamo a rileggerle tutte, cosa che magari faremo più tardi in realtà, chi lo sa, però adesso insomma l'attenzione di questa voce è richiesta anche qua in studio. Però se volete sapere che cosa succede nella vostra città, che magari è la città metropolitana Roma Capitale, potete andare su www.roma.convoca.ola, anche detto Gancio de Roma, e potete trovare tutte le iniziative, oppure andate sul sito della radio e andate a sentire Spazio Comunicazioni, uno spazio che c'è lunedì mattina e che ci racconta un po' che cosa si muove in città e nel sottosuolo urbano di questa città. Riga, scusate, un altro po' di musica.

0: 87.9 è la frequenza Radio Onda Rossa. Buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. È mercoledì 10 giugno, sono le 11:01. Dovrei dare anche il buongiorno alle persone che sono qui in studio con me. Abbiamo Ecologia Politica, buongiornissimo.
1: Buongiorno.
0: Sentite quante belle voci, giovani, fresche, capite? Di che stiamo parlando? Invece al telefono con noi abbiamo Claudia T di Sullevamon della Terra e per il clima fuori dal fossile, che è in diretta da Pescara.
2: Da Pescara, come sempre.
0: Come sempre. Quando è che vieni qua a Roma da noi? Esattamente, lo vogliamo sapere. Però un giorno succederà e sarà un giorno bellissimo. Che cosa stiamo facendo? Cosa fanno tutte queste voci insieme? Facciamo una trasmissione che capita un mercoledì sì, un mercoledì no, a volte non capita, a volte capita più spesso. Vabbè, poi è un po' libera, come ci piace a noi, e si chiama Fernuta Zezzenella. Esattamente. Che vuol dire?
3: Fernuta la Zezzenella viene dal gergo contadino campano e significa è finito il periodo di mungitura delle vacche, nel senso non c'è più latte da prendere, è finita la pacchia, mo finita. Si fatica. E abbiamo deciso, insomma, che ci ritroviamo molto nelle vacche che hanno finito il latte, non abbiamo più niente da darvi, ci avete tolto tutto, ci rimane solo la vita e ce la difendiamo con le unghie e coi denti.
0: Yes, esattamente. Allora, nelle puntate precedenti abbiamo attraversato i territori dell'estrattivismo globale dando voce a, ai compagni e alle compagne che lottano direttamente dal sud globale, da lì, insomma, persone che abbiamo conosciuto durante il quarto incontro internazionale delle comunità danneggiate dai sistemi energetici e dalla crisi.
2: Crisi.
0: Te lo ricordi, Cla? Dove eravamo?
2: Eravamo a Belém do Pará.
0: Eravamo proprio a Belém, la radio e anche per il clima fuori dal fossile, la campagna per il clima fuori dal fossile ha seguito direttamente questo quarto incontro internazionale e poi le varie contro-COP, perché era il periodo della COP30 che si è tenuto proprio là a Belém e in cui i vari movimenti sociali si sono, insomma, durante la quale i vari movimenti sociali si sono incontrati proprio alle porte di questa per dimostrare che un'alternativa, un modo per reinvertire l'andazzo che questo mondo sta prendendo c'è, però va proprio contro con le stesse persone che si sono riunite in teoria là all'interno di quel palazzone per provare a salvarlo, ma in realtà tutto facevano meno che quello. Invece alle porte di proprio queste si sono riunite più di 10.000 persone, la manifestazione eravamo 70.000, giusto Cla? Quella a Belém?
2: Sì. Quindi, sì, per le strade di Belém.
0: Esattamente, popolazioni indigene, un po' di tutto il globo si sono riunite là per provare, e per in realtà provare, in realtà la soluzione c'è e è stata scritta nei vari comunicati, però ovviamente le persone all'interno di quei palazzoni, figurati se ci stanno a sentire, perché andrebbe contro proprio il loro benestare. Quindi in questa trasmissione ci proviamo a riportare le varie voci delle persone, dei compagni e delle compagne di tutto il mondo che abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere durante quei giorni lì. Siamo stati in Cile durante la scorsa puntata di Fernuta Zezzenella, esattamente in Patagonia, tra miniere e allevamenti intensivi di salmone che, insomma, trasformano terre e acque in zone di sacrificio. Prima ancora invece abbiamo ascoltato le voci di compagni e compagne dell'RDC, della Repubblica Democratica del Congo, dove l'estrazione di minerali strategici alimenta i mercati globali, lasciando alle popolazioni locali sfruttamento e devastazione. Abbiamo attraversato il Brasile durante le rivolte delle popolazioni indigene contro la privatizzazione di tre fiumi amazzonici principali, Tapajós, Madeiras e
2: Tocantins.
0: Grande Tocantins, mia sorella, e hanno vinto le popolazioni indigene dopo 60 giorni di occupazioni, quindi insomma la lotta paga e questo ce lo ricordiamo bene. E poi quindi abbiamo attraversato Brasile e Uganda seguendo dighe, oleodotti, grandi opere imposte in nome dello sviluppo, ma costruite sempre contro chi quei territori li abita e quindi contro il popolo e le popolazioni locali. Storie diverse, luoghi lontani, ma sempre la stessa logica, ossia un sistema economico che saccheggia il sud globale, che espelle comunità dalle loro terre, che distrugge possibilità di vita e poi criminalizza chi si muove oppure lotta per sopravvivere. Oggi non avremo voci dal sud globale, perché comunque la settimana, ne abbiamo già parlato diverse volte, è una settimana complessa, è una settimana ricca di iniziative, ricca di momenti di lotta, perché questo sabato ci sarà una grande manifestazione nazionale di merde, di ratti, che si riuniranno qua a Roma, che proveranno a portare i temi della rimigrazione, della riconquista, temi che ci fanno schifo e non abbiamo problemi a dirlo, non proviamo ad usare parole più educate per dirlo, e quindi parleremo proprio di questo. Sposteremo lo sguardo qui, perché questo sistema che dall'altra parte saccheggia e devasta territori per portare delle risorse qui nei nostri, invece all'interno dei nostri si traduce in politiche migratorie sempre più violente, in decreti che producono irregolarità, in confini interni, in centri di detenzione amministrativa che altro non sono dei lager dove vogliono rinchiudere persone che non vengono accettate solamente perché appunto corpi non conformi a quelli che i nostri stati vorrebbero creare, e quindi CPR dove le persone migranti vengono rinchiuse, invisibilizzate e punite solamente per il fatto di esistere. Parleremo quindi del nuovo decreto immigrazione, della manifestazione del 13 giugno contro la remigrazione e di un'idea che di società insomma, che vuole trasformare la povertà, la migrazione e la fuga da guerre e disastri ambientali in una colpa da reprimere e contro cui noi lottiamo ogni giorno. Dall'estrattivismo quindi delle risorse delle scorse puntate all'estrattivismo dei corpi, che è lo stesso insomma progetto politico, coloniale e razzista che produce sfruttamento globale e controllo locale. Quindi in questa puntata proveremo un po' a tenere insieme questi fili e iniziamo proprio, se noi ci dall'altra parte del tavolo questi occhietti ci stanno e sono bellissimi, iniziamo un po' parlando di questo nuovo patto europeo su immigrazione e asilo.
1: Sì, cioè diciamo che il paradosso è che viviamo in un mondo che si basa su un mercato globale, che vive di interconnessioni digitali e che al tempo stesso fa finta o pretende di essere tutto diviso in pezzetti e di proteggere questi pezzetti dall'incontro e dal confronto. Questa cosa è dimostrata nel patto europeo sulla migrazione e sull'asilo, che è stato approvato nel Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e entrerà in vigore il 12 giugno, quindi il giorno prima di questo corteo per la rimigrazione a Roma. E questo accordo prevede una serie di direttive che sono state assolutamente criticate perché vanno a violare i diritti della persona, vanno a svuotare il diritto all'asilo di un senso, e adesso le andremo a vedere meglio, ma ci tenevo a iniziare diciamo facendo questo punto su come le politiche migratorie che vengono anche che stanno per essere attuate in Europa siano ricollegate alle politiche migratorie attuate negli Stati Uniti e a un clima

0: cioè al singolo caso particolare di migrazione, oltre che stabilire un confine di gravità entro il quale, cioè, e oltre il quale un caso può essere ritenuto grave e dentro il quale invece quel caso può essere tranquillamente archiviato e rimandato immediatamente al rimpatrio. Inoltre, nel corso dell'analisi della domanda d'asilo, le persone non potranno comunque muoversi all'interno dei paesi in cui si trovano, ma saranno trattenute in delle strutture specializzate, che già sappiamo quali sono in Italia. E, inoltre, diciamo che queste strutture specializzate sono state anche approfondite poi in una proposta di regolamento rimpatri, addirittura, che è stata accettata nel marzo del 2025, in cui vengono proprio definite delle strutture chiamate i return hubs, che possono essere presenti anche in paesi terzi rispetto al paese di arrivo della persona migrante. Quindi una persona migrante che arriverà potrà essere, soprattutto attraverso le procedure accelerate, inviata immediatamente in un altro paese, in una struttura apposita, senza mai vedere la realtà del mondo in cui si muove. E questi return hubs sono appunto strutturati, la paura, anche il terrore, è che siano e saranno messi in vigore e applicati con la stessa logica dei CPR di oggi, del CPR in Albania e, diciamo, dei CPR anche presenti in Italia, tra cui quello più vicino a noi che si trova a Ponte Galeria. E c'è un motore operativo che si chiama Eurodac, che registra i dati e colloca le persone nelle procedure previste, soprattutto se vengono da un paese sicuro. Ma questa Eurodac è diventata e diventerà una procedura di screening obbligatoria, non solo con, diciamo, non solo richiedendo, cioè prendendo le impronte digitali, ma anche facendo una raccolta dei dati biometrici del luogo in cui la persona è stata trovata, degli spostamenti della persona migrante attraverso i vari confini e le varie frontiere, e soprattutto sarà obbligatoria a partire dai 6 anni. Questo andrà a creare un enorme database che sarà raggiungibile e tranquillamente utilizzabile in tutte le frontiere, da tutti i governi, da tutti gli organi di polizia, per poter identificare immediatamente una persona migrante e qualunque tipo di atto illecito possa svolgere essere immediatamente ancora più sanzionata. Soprattutto questo lo vedremo più avanti, quando vedremo meglio il DDL immigrazione e, diciamo, l'aumento delle sanzioni che ci sono state, che c'è stato anche a partire dal DDL 1880, un aumento di qualunque sanzione, soprattutto per quanto riguarda le persone migranti o che non hanno comunque una cittadinanza. E diciamo che c'è una distinzione sempre più labile tra quella che è l'irregolarità amministrativa e quella che è la criminalità, oltre al fatto che c'è la creazione di questo confine interno in cui l'Europa, essenzialmente, rispetto al problema della migrazione, che non è un problema innanzitutto, ma comunque è un problema dal momento che è un problema generato dal sistema capitalistico e che si basa sullo sfruttamento di interi paesi e sullo sfruttamento di corpi che poi vengono obbligati a spostarsi. Di fronte a tutto questo, l'Europa come risponde? Creando solo maggiore controllo, come la gestione delle migrazioni come un esercizio di controllo costante sui corpi delle persone e come un tentativo di cercare di, questo lo vediamo anche banalmente nella campagna di Riemigrazione e Riconquista, cercare di proteggere una chissà quale purezza culturale e nazionale, identitaria, che però non esiste più e non è mai realmente esistita, se non perché si basava su degli interessi economici, fondamentalmente. Quindi questo patto europeo entrerà comunque in vigore perché è stato approvato e già ci sono state varie varie modifiche, il sistema italiano già ha portato delle sue proposte per adattarsi, all'interno del governo italiano e della legislazione italiana per poter riadattare questo regolamento a noi, okay, alla nostra condizione. Non è vero, alla fine.
1: Va benissimo, ci sta, è pure il gioco di parole, indovina la parola. 0649 1750 se è il numero per intervenire in diretta, se vi viene poi pure la parola.

0: molto diciamo gravi, proprio non so come altro definirle, rispetto a la situazione all'interno dei CPR, i centri per il rimpatrio. E questa cosa non accade, diciamo, non è qualcosa che cade dal cielo e soprattutto non è qualcosa che arriva per rispondere a una reale emergenza, un reale problema di sicurezza nazionale, anche perché, a differenza da quello che dice il governo, in realtà gli sbarchi, gli accessi, diciamo, le entrate delle persone in Italia che vengono dal Mediterraneo sono diminuite non perché la gente non parta più, ma perché la gente purtroppo non ci arriva in Italia, perché affonda prima. E questa è una verità agghiacciante che tutto questo discorso burocratico tende a cancellare del tutto. Insomma, ci si dimentica che tra le varie legore, i vari cavilli e i vari capi, eccetera, eccetera, in realtà si sta parlando di vite umane. Com'è possibile che un'atrocità del genere però riesca a passare sotto silenzio, perché il casino mediatico che dovrebbe scoppiare rispetto a una cosa del genere invece non sta scoppiando? Adesso finalmente se ne sta parlando, perché stanno a fare la marcia su Roma, pare che è la fine del mondo, l'Armageddon, e quindi no, bisogna risvegliare l'antifascismo, bisogna dire no, i fascisti a Roma non ci possono venire, però intanto i fascisti a Roma stanno al governo, i fascisti a Roma fanno le leggi in Italia, fanno le leggi addirittura in Europa, quindi il problema non è un antagonismo tra noi e loro, anche perché tendenzialmente noi nei CPR non ci finiamo. Quindi insomma, questo è sicuramente un aspetto molto rilevante, ma andiamo a vedere anche poi nel pratico di che si tratta quando si parla di, appunto, accoglienza, quando si parla di integrazione. Cos'è in realtà? Quali sono le reali opzioni, le reali scelte, i reali servizi che mettiamo a disposizione di queste persone? Spoiler, sono una merda. Mm-hmm. E adesso lo andiamo a vedere un po' più da vicino.
1: Allora, facciamo un piccolo approfondimento per quanto riguarda queste strutture di morte, di detenzione e violenza nei confronti delle persone migranti. Si tratta dei CPR, dei centri di permanenza per il rimpatrio, e sono delle strutture che non sono nate ieri, sono nate negli anni 90 con la legge turco-napolitana del 1998, in cui vengono istituiti questi centri di permanenza inizialmente temporanea, chiamati in questo modo, nati in seguito come risposta ai massicci sbarchi di persone migranti provenienti dai Balcani, come per esempio lo sbarco della nave Vlora nel 1991, proveniente dall'Albania e arrivato presso Bari, la città di Bari in Puglia. Questo enorme flusso accolto inizialmente dall'Italia è un caso emblematico per quanto riguarda la concezione della rotta migratoria verso l'Italia, perché appunto si trattava di un fatto abbastanza nuovo come caso nazionale pubblico, e quindi si assiste proprio a un passaggio da un'accoglienza solidale di persone migranti provenienti da un paese che con la necessità di trovare altre opzioni, altre strade per continuare la loro vita. Questo passaggio si trasforma nella percezione delle persone migranti come un pericolo sociale e pubblico per l'intera società, in questo caso italiana. Allora, per quanto riguarda questi centri di detenzione, cioè viene istituita la cosiddetta detenzione amministrativa nel 1998, e l'istituzione dei CPR ha generato anche delle sanzioni penali per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In questi anni si assiste anche alla nascita dell'Agenzia Europea di Guardia Costiera, Frontex, che ha avuto un ruolo comunque molto importante e dannoso, ovviamente, a livello di controllo delle rotte migratorie, e nasce come un tentativo europeo di cooperazione, e cresce anche la sua autonomia operativa e viene integrata ad altri soggetti per la gestione delle frontiere dell'intera Unione Europea e dei flussi che la attraversano. E la Guardia Costiera Europea viene anche comunque supportata e finanziata da strumenti tecnologici provenienti da industrie belliche private, di cui comunque conosciamo l'identità. E niente, quindi partendo dagli anni 90 i primi CPR vennero istituiti in Puglia, quindi tra Brindisi, Lecce e Otranto, per poi espandersi a macchia in tutta Italia fino ad arrivare a una decina se non di più, e con il passare

0: appartenenti a diversi partiti politici, indipendentemente dall'area di provenienza, possiamo assistere a delle leggi sempre più inasprite nei confronti di chi chi arrivava in Italia. Nel frattempo, ovviamente, vengono messe anche alla prova queste strutture, e le vittime di questo sistema ovviamente dannoso e violento sono le persone migranti, e quindi si assiste ovviamente a un susseguirsi di rivolte, di danni alle strutture, ma soprattutto di eventi critici, tentativi di suicidio, violenza, e comunque una manifestazione chiara della violenza e dell'inadeguatezza di questo tipo di struttura. E possiamo arrivare all'ultimo caso, uno degli ultimi casi più assurdi, che è comunque il decreto legge Cutro del 2023, che nasce come una risposta governativa al tragico naufragio sulle coste di Cutro. Quindi adesso ci chiediamo: qual è il nesso tra questa strage di persone migranti e la nascita di un decreto che inasprisce ancora di più le pene e comunque una stretta alla possibilità di inserimento delle persone migranti all'interno del territorio? A questo punto, dopo il decreto Cutro del 2023, si può arrivare a parlare di un suo ulteriore inasprimento per quanto riguarda il DDL immigrazione, di cui abbiamo parlato prima, e che inserisce, l'ennesimo disegno di legge sull'immigrazione che non mira a quelli che sono i diritti umani, ma semplicemente per i puri interessi di propaganda politica che non si sa quale realtà si vivano, però insomma a noi fanno abbastanza schifo, si potrebbe dire.
1: Mi viene giusto da ricordare a questo punto che la logica che sottende anche all'inasprimento le norme per poter entrare in Italia è una manovra assolutamente ipocrita, perché mentre si scarica la responsabilità di queste stragi in mare sui cosiddetti scafisti, in realtà il nostro governo va a braccetto e a prendersi la colazione con il boss degli scafisti, il signor Almasri. Quindi è chiaro che in realtà tutti questi e in realtà, tra l'altro, questo appiglio dello scafismo viene utilizzato invece per detenere, per arrestare, per incarcerare persone che rischiano la vita per attraversare il mare o la terra, attraversare le frontiere. E questo è proprio particolarmente emblematico dell'ipocrisia di questo decreto, ma ce ne sono tantissime, come quella che insiste per esempio sui controlli medici, sulla salute dei detenuti, perché in realtà questi controlli medici non sono altro che un modo per poterli sedare impunemente, per poter effettivamente alienare queste persone, e la loro stessa salute viene usata come un'arma contro di loro addirittura. Quindi insomma una porcheria che è inenarrabile.
2: Sì, infatti vogliamo ricordare che Gun Ufuk, che è il 29enne turco che era a bordo della Summer Love, la barca che è naufragata a Cutro, causando 94 almeno la morte di 94 persone, adesso è stato individuato lui l'anno scorso come capro espiatorio e si sta scontando 20 anni di carcere, 3 milioni di euro di multa. La colpa è stata data ad un poraccio che stava lì sulla barca invece di prendersela effettivamente quelle persone che stanno al governo e che hanno le responsabilità hanno la responsabilità effettiva di politiche migratorie che causano la morte nel Mediterraneo di migliaia di persone. E quindi io non so se volete aggiungere qualcosa, altrimenti direi che mandiamo un attimo una traccia su questo.
3: Volevo solo dire, se posso, se c'è tempo.
2: Certo.
3: Se non fosse chiaro qual è il progetto politico di Saggente, l'iniziativa cosiddetta popolare sulla remigrazione, cioè il referendum, si chiama Remigrazione e Riconquista, cioè la riconquista è secondo me, un richiamo alla Reconquista spagnola, vale a dire il massacro nel XV secolo dei regni musulmani della Spagna, di Al-Andalus. Cioè, se non, nel senso, più chiaro di così non lo potevano dire.
2: Sì, veramente, veramente. E allora, noi mandiamo una traccia a questo punto, direttamente dal sud d'Italia, da Napoli, Anma Long. Questa è Non me ne importa. Nel frattempo ci risentiamo tra poco. Questa è sempre Fernuta Zezzenella, Radio Onda Rossa 87.9. Okay.

0: Where the barbecue?
1: E ritorniamo in voce 87.9. Scusate, ho fatto il trappolone, però anche questo è il bello della diretta. Radio Onda Rotta è proprio quella. Eccoci qua. Allora, siamo sempre in studio con Ecologia Politica e al telefono con Claudia T per il clima fuori dal fossile e sulle vamon della terra. Buongiorno di nuovo a tutte. Stiamo facendo Effernuta Sezionella, un approfondimento radiofonico che c'è un mercoledì sì, un mercoledì no, a volte sì, a volte no, chi lo sa, insomma, sintonizzatevi per saperlo sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa, parlando un po' di estrattivismo a livello globale, dando voci a compagne e compagni del sud globale. Abbiamo parlato di Cile, di Brasile, dell'RDC, la Repubblica Democratica del Congo, di Uganda. Oggi invece ci concentriamo un po' su quello che succede qui da noi, perché ovviamente se da una parte c'è estrattivismo dei territori, delle risorse e anche ovviamente delle persone, delle popolazioni indigene per portare le risorse qui da noi, in cui tutto questo si trasforma in politiche migratorie sempre più violente. Infatti abbiamo parlato adesso del nuovo patto europeo su immigrazione e asilo che entrerà in vigore da questo venerdì 12 giugno e renderà sempre più difficile richiedere l'asilo e chiuderà ancora di più i nostri confini europei e contro quelle persone, le persone migranti che invece si muovono e di cui tra l'altro il motto della manifestazione che si terrà questo sabato proprio contro queste politiche migratorie il mondo è di chi si muove, il mondo dovrebbe essere proprio a disposizione di queste persone e invece si chiude sempre di più e le mette sempre più da parte. Abbiamo parlato appunto di questo nuovo patto, abbiamo parlato un po' del nuovo decreto immigrazione e ora parleremo di quella manifestazione che si terrà questo sabato e contro cui appunto anche noi ci stiamo mobilitando. Ci vedremo infatti in piazza alle 15 al Colosseo per dire fuck remigration, fanculo la vostra remigrazione. Dei ratti di fogna usciranno, purelli ratti in realtà, raga, cioè fanno veramente ancora più schifo, alcuni dobi sono molto carini invece loro fanno veramente schifo, si usciranno dalle loro case e verranno ad invadere questa città. Da 19 città infatti partiranno dei pullman di neofascisti, neonazisti che proveranno a portare il tema, il concetto di remigrazione e riconquista per le strade della nostra città di Roma. E vogliamo un po' ripercorrere chi sono questi schifi, esatto, esatto, chi sono, di cosa stanno parlando e insomma ribadiamo di nuovo l'importanza di scendere in piazza contro le loro idee.
2: Sì, beh, cioè questo 13 giugno appunto ci sarà una piazza a Roma che è stata chiamata dal Comitato Rimigrazione e Riconquista. Si tratta di un comitato che ha elaborato una proposta di legge adesso pronta per l'iter parlamentare. È un comitato composto da chi? Fasci de merda, da Casa Pound, da Rete dei Patrioti, da Veneto Fronte Skinhead, che è proprio una rete nazista, da Brescia i Bresciani, quindi stiamo a parlare dei fasci. E purtroppo questa legge, appunto questa proposta di legge ha raggiunto effettivamente le firme necessarie per passare all'iter parlamentare e ci sarà questa piazza a cui è assolutamente necessario necessario attaccare su tutti i fronti, perché appunto va solo a aumentare ed intensificare quelle politiche migratorie criminalizzanti, razziste e di protezionismo etnico e culturale che non sono minimamente adeguate alla realtà dei fatti di come funziona il mondo oggi, perché oggi il mondo è di chi si muove, appunto. Vediamo alcune delle cose più assurde che fanno parte di questa proposta di legge, oltre al fatto di capire cosa sia la remigrazione, perché poi la remigrazione in realtà non è tanto non è il rimpatrio forzato, ma è si intende il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nei paesi di origine. Quindi fondamentalmente questa proposta di legge quello che fa è criminalizzare ancora di più e inasprire ancora di più i controlli e le sanzioni per coloro che viaggiano in maniera illegale, al tempo stesso cercare comunque di rimpatriare persone che invece hanno una cittadinanza italiana ma che comunque sono considerate straniere e invece incentivare il rientro in Italia dei cosiddetti italianissimi. Cioè, per esempio, una delle cose che ho letto che mi ha veramente fatto gelare il sangue è il ripristino del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Quindi, secondo questa proposta, ci dovrebbe essere un ripristino della cittadinanza per tutte quelle persone che appunto hanno delle provenienze italiane, anche di generazioni e generazioni lontane da noi, sulla base di questa appunto cittadinanza dello iure sanguinis, mentre invece la cittadinanza per naturalizzazione, quindi la cittadinanza che è dovuta al fatto che una persona, cioè una cittadinanza acquisita da una persona che semplicemente ha vissuto per un po' di tempo in Italia e quindi è diventata parte della comunità italiana, può essere revocata in caso di, diciamo, delitti, crimini, e in quel caso ci sarà un divieto permanente di ingresso. Questa è una prima cosa che io, cioè, leggendola ho pensato, ma stiamo fuori di testa, cioè stiamo cercando di fare il riallineamento etnico di tutti, cioè rispostare tutti gli italiani in Italia e far uscire tutti i non italiani dall'Italia, sulla base di quale criterio tu puoi definire una persona italiana o non italiana? Sulla base dei suoi nonni e non sulla base del lavoro che fa, e non sulla base di a chi paga le tasse, e non sulla base di le relazioni che costruisce, le vie in cui si muove, le realtà che abita. E questa, per esempio, non so voi anche che ne pensate, però è stata una cosa che mi ha molto, diciamo, scossa leggere in generale tutta la proposta. È stato molto particolare, cioè è stata una cosa, diciamo, difficile per me da fare, diciamo, rimanendo in casa e senza uscire a andare a fare botte con qualcuno, perché ma perché è assurdo, ma poi si basa gli unici dati che vengono effettivamente portati sono falsi. Cioè, per esempio, viene detto perché, come diciamo prima, ci sta un aumento delle migrazioni in Italia. Non è vero, c'è semplicemente un aumento dei decessi in mare. Le migrazioni si sono dimezzate dall'anno scorso a quest'anno, almeno quelle, diciamo, quelle segnalate. E poi, a parte, diciamo, questi piccoli affanni di dati che comunque sono cazzate, tutto il resto della proposta di legge si basa puramente su dei concetti ideali di ciò che dovrebbe o non dovrebbe ricostituire l'identità nazionale, provocando questa paura verso il nemico che ha un'altra provenienza e quindi vuole invadere il nostro paese, mentre quindi vuole, noi dobbiamo proteggere la nostra identità nazionale da queste persone che la stanno mettendo in pericolo. Tutto questo quando le persone veramente in pericolo sono loro, mentre noi stiamo tranquille e serene qua nella nostra San Lorenzo con i nostri bellissimi documenti in tasca. Ed è tutto parte poi di una politica che da sempre cerca di dividere, creare confini interni e creare nemici interni solo per proteggere, diciamo, proteggersi fondamentalmente, solo per proteggere se stessa da ciò che realmente causa il problema, cioè i nostri governi, i nostri sistemi economici, le nostre politiche migratorie. Cioè è tutto un problema che creiamo noi e di cui poi ci lamentiamo noi.
1: Ma poi come se stessimo a fare una vita bella qua, cioè vedere tutti questi giovani che fanno, tipo oggi ho visto un video di Leonardo Bianchi che parlava un po' di questi che inneggiano alla rimigrazione e alla riconquista facendo balletti su canzoni create da l'intelligenza artificiale, tra l'altro, vabbè, cioè che sono tutti pischelli e pischelle che difendono questo concetto, cioè come se non si rendessero conto che, cioè, facciamo una vita di merda, raga, non riusciamo ad arrivare a fine mese, non c'è la precarietà, cioè viviamo proprio in una precarietà totale. Come fai a veramente a non renderti conto che te la stai a prendere semplicemente con chi sa peggio di te? E non pare evidente, invece, a quanto pare si stiamo ricredendo un livello di analisi che, per quanto insomma parrebbe scontato, evidentemente a chi c'ha un quoziente intellettivo pari a niente non lo è in realtà. Niente, veramente.
2: Io volevo fare solo un piccolo commento, cioè che poi tutto questo in realtà è anche, diciamo, un po' una necessità sistemica, cioè una cosa che viene presentata come una crisi emergenziale, in realtà è proprio una necessità del sistema, perché che ci stiano dei flussi migratori illegali e poi una manodopera sfruttata a basso costo è una cosa che serve all'economia italiana ed è una cosa che serve all'economia globale, al capitalismo globale, perché creare quei vuoti, creare quella competizione economica ti aiuta a mantenere un sistema di crisi, cioè all'interno di un sistema di crisi a mantenere la crescita o comunque l'idea di crescita, la speranza di crescita.
0: Esattamente, poi a me viene in mente un'altra cosa, e cioè che il discorso su, diciamo, l'ignoranza, il non ci arrivano, il sono stupidi effettivamente, è in realtà un discorso scivoloso, perché non dobbiamo, secondo me, assolutamente fare l'errore di infantilizzare queste persone, di pensare che non sanno cosa stanno facendo, perché in realtà è molto chiaro quello che stanno facendo e c'è un livello anche profondo, cioè c'è un piano, non so come dire, questa remigrazione non cade dal cielo, non è qualcosa che viene dal basso, non è qualcosa che viene, diciamo, sentita dalle persone, che viene portata come un'esigenza, ma è tutta una narrazione che effettivamente viene costruita dall'alto, che non viene costruita, cioè adesso se ne sta parlando anche in Italia, ma è parte di un, diciamo, una virata globale che stanno prendendo le politiche internazionali, in particolare dei paesi industrializzati, in particolare dei paesi occidentali bianchi, e tanti dei nostri personaggi politici, quanto figure di spicco nell'ultradestra degli Stati Uniti, dell'Europa e così via, parlano spudoratamente di valori occidentali, della necessità di recuperare questi valori, di un Occidente unito, un Occidente che è civilizzato ed è opposto invece alla barbarie

0: effettivamente si sente in crisi, di un Occidente che è perfettamente consapevole che è alla fine dei suoi giorni e che, come diciamo ogni mattina, è fornuta a sezionella, non ci sta più niente da prendere, e quindi la stretta poi sullo sfruttamento, la stretta sulla violenza deve essere ancora più forte, deve essere nutrita di odio. E quindi più le situazioni, perché poi no, lo dicevamo pure prima, noi tanto stiamo inguaiati, e più le nostre condizioni materiali di vita peggiorano, più non arriviamo a fine mese, più dilaga l'odio e più prendono spazio queste politiche assolutamente razziste, ma anche proprio veramente disumane. Cioè, nel senso, è quello che ci quello che ci dovrebbe sconvolgere è quanto la gente oggi sia disposta effettivamente a vendersi, cioè a proprio a mettersi a servizio, a essere in prima persona, noi li chiamano uccidi il tuo sbirro interno, perché in questa società iperprivilegiata, ipercomoda, si mantiene grazie al fatto che noi siamo tutti sbirri. E vabbè, mo insomma mi sto arrabbiando, quindi mi calmo un attimo.
1: No, ti prego, arrabbiati, per
0: sì,
1: favore.
0: Però insomma, quindi stavamo dicendo, chi sono questi? Non sono quattro scemi, perché poi in Italia fanno anche ridere. Adesso è da tempo che diciamo i partiti di destra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, soprattutto la Lega, stringe i rapporti con tutti questi personaggi dell'ultradestra statunitense ed europea. Molti di questi, no, cioè, ci sta, come dice, ci sono i finanziamenti della Lega negli Epstein Files, quindi è evidente anche il collegamento e l'amicizia pure che insomma intercorre tra questi maschietti. E anche se poi in Italia, insomma, adesso stiamo vedendo la rimigrazione, comunque è una parola brutta, cioè nel senso, dici rimigrazione, la gente sente deportazione, perché effettivamente è così. E quindi anche i nostri partiti di destra fanno una grande attenzione quando ne parlano, si insiste molto sul mito dello straniero lavoratore. È stato, c'è stato un episodio efferatissimo, è stato ucciso, linciato praticamente un ragazzo di recente, e tutti i titoli di giornale, prima ancora del suo nome, dicevano che era un lavoratore che aveva i documenti in regola, quindi che noi ci possiamo dispiacere per questo fatto, proprio perché no, era un bravo migrante, al contrario di invece quelli che sono cattivi, che vengono qui solo per delinquere, eccetera eccetera. E questo ci porta a un tema a me molto caro, perché mi fa veramente non so se mi fa raggelare o ribollire il sangue, che è quello di questa nuova parola che adesso è stata coniata, il femonazionalismo. Ora, io sono anche personalmente in realtà contraria a inventarci una parola apposta per loro, perché queste sono naziste, punto, senza se e senza ma. Non c'è niente di femminista nel razzismo, non c'è niente di femminista nel nazismo, anzi mi viene da dire, non sono, come dire, due lotte che vanno insieme, sono proprio la stessa lotta, perché si basano, come dire, il motivo per cui, no, per cui veniamo sfruttate è quello di toglierci tutto quello che possiamo a noi, la nostra facoltà di riprodurre la vita, non solo di fare figli, ma proprio di mantenere in piedi il mondo, mantenere in piedi tutte le strutture sociali senza le quali questo mondo andrebbe in malora, perché l'Occidente, il capitalismo, il neoliberismo non sono sistemi autosufficienti, sono sistemi che per perpetuarsi devono sempre andare a prendere da fuori l'energia, la forza, la vita che li manda avanti. E questa forza, questa energia la prendono, la rubano, anzi mi viene da dire, da le donne, dal lavoro di cura e di riproduzione sociale, e chiaramente dalle persone migranti che vengono da paesi colonizzati, da paesi ai quali noi abbiamo tolto tutto, abbiamo prosciugato letteralmente, e che quindi vengono, diciamo, qui per trovare lavoro, invece trovano solo tendenzialmente morte e violenza. E dicevamo, il femonazionalismo, di cosa si tratta? È un fenomeno che si è diffuso in Europa già da un po' di tempo, in Francia in particolare, sono all'avanguardia. Magari non so se Claudia ci vuole raccontare meglio pure del fenomeno francese, prima che approfondiamo quello italiano.
2: Sì, non è che insomma ne so molto più di voi, se non per il fatto che per esempio l'ho vista ai cortei femministi che insomma pensavano di infiltrarsi nei cortei, ovviamente gliel'abbiamo impedito, però per farvi capire quanto cercano di spacciarsi per collettivi politici femministi, quanto per antonomasia non lo sono. Cioè, io son d'accordo con te, Gaia, sull'idea che femonazionalismo è un nome aporetico, no? L'ha coniato Sarah Harris appunto per parlare della strumentalizzazione da parte di politiche xenofobe, razziste, identitarie perfettamente allineate con le politiche fascio-liberali, direi, degli stati, insomma, la subordinazione di temi femministi a questi temi, che è di per sé una contraddizione flagrante, no? Perché il femminismo che sia identitario perde proprio tutto del femminismo, per il contrario, nell'essere identitari. E, insomma, questo collettivo Nemesis, intanto Nemesis è la dea della giustizia, no? Quindi loro ambiscono ad incarnare questa giustizia riparativa, ma che in realtà non lo è, cioè è una giustizia esemplare, ancora una volta identitaria, cioè non è un caso che abbiano scelto proprio questa divinità, no? È una divinità secondo cui, per cui la giustizia deve andare a ripristinare un ordine cosmico, come se loro fossero le garanti di questo ordine, ti dicono esattamente che cosa sta dentro l'ordine e che cosa non c'è. Guarda caso, non ci stanno dentro tutte le persone bianche, no? E nasce appunto questo collettivo nel 2019, a loro detta, come reazione al movimento MeToo, e notiamo, diciamo, tra parentesi, che proprio a glossa del fenomeno MeToo, prima ancora che nascesse Nemesis nel 2019, una serie di donne francesi avevano firmato una tribuna su Le Monde, se non sbaglio, difendendo il diritto, cioè diciamo la libertà degli uomini di importunare le donne, quindi per farvi capire quanto la Francia è sensibile, no, a questa, quanto ci tengono a mantenere schemi patriarcali. E Nemesis appunto nasce da donne che tentano appunto si richiamano a questo femminismo che non è un femminismo su base identitaria, e è formato soprattutto, le fondatrici diciamo sono donne che hanno un passato politico in gruppi di estrema destra come l'Action Française, gente diciamo che faceva parte degli stessi gruppi di Marine Le Pen, quindi non è che si nascondono. La cosa grave è che però si spacciano per collettivi femministi, pretendono di partecipare ai cortei femministi, no? Come dicevo all'inizio. E questo collettivo si è anche fatto, se ne è parlato molto qualche mese fa, a febbraio 26, perché Nemesis aveva organizzato una contromanifestazione all'occasione di una conferenza che teneva la deputata Rimassan a Sciences Po Lyon. Rimassan è una deputata della France Insoumise, è franco-palestinese ed è stata anche nella Flotilla nel 2025. Quindi ecco, Rima teneva questa conferenza a Sciences Po, e Nemesis che cosa fa? Decide di organizzare una contromanifestazione per disturbare questa conferenza, ed è lì che succede una bagarre fra gruppi militanti, perché Nemesis non è che ci va da sola a questa conferenza, ma ritiene opportuno farsi fare da scorta da un gruppo di militanti dichiaratamente neofascisti, neonazisti, ed è in questa occasione poi succede che uno di questi rimane ferito, perché c'è una provocazione è stato dimostrato dai video che sono proprio loro, questo gruppo neonazista, a provocare uno scontro con gruppi antifascisti, e ci scappa il morto. No, io non so, non mi interessa qua dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, dico solo una cosa però, che la stampa, non dicendo nulla sulla presenza di Nemesis, un collettivo appunto identitario che va a disturbare la conferenza di una che è stata sulla flottiglia, che da anni cerca di portare la parola del popolo palestinese in, nella scena politica istituzionale francese, non dicendo niente su tutto questo, si concentra sul martirio di questo, di questa, di questo ragazzo che ha perso la vita, che si chiama Quentin Durang, e lo presentano, sì, sono usciti per mesi titoli sulla stampa francese per cui questo era un neofascista ma non violento, nazista ma non violento, che mi sembra un po' il cioè paradossalmente l'inverso di quello che dicevamo prima, no? Il fatto che sì, il migrante va bene ma solo se lavora, e anche qua in fondo il nazista va bene ma basta che non è violento, che ovviamente è una contraddizione, no? Quindi ecco, questo ve lo volevo raccontare un po' per farvi capire qual è l'hummus da cui proviene Nemesis, chi sono i loro alleati e anche quanto è preoccupante la reazione della stampa, che li difende, cioè li difende e trova qualsiasi pretesto per difendere quello che fanno.
0: E quindi insomma da qui proviene invece in Italia, si sta iniziando a diffondere, esiste anche un collettivo Nemesis italiano e ci sono diverse parlamentari, deputate eccetera che orbitano tra Forza Italia, Lega soprattutto, e adesso poi insomma c'è anche una guerra interna a destra in questo momento per cui Salvini sta iniziando a perdere sangue e invece Vannacci sta iniziando a rinforzarsi, il mister generale della minchia dura, e insomma questo è l'hummus, questi sono i temi, queste sono le persone. C'è stato addirittura un corteo, che tra l'altro c'è un video che è andato virale, della deputata Laura Ravetto al corteo del 18 aprile dietro allo striscione, anzi davanti allo striscione Milano sicura per le donne, proprio perché la questione della sicurezza delle donne a stare per strada è effettivamente il cavallo di battaglia di questo gruppo di naziste, appunto, che però si spaccia come persone preoccupate per appunto la questione di genere, per la violenza sulle donne eccetera, e quindi che individuano la soluzione nel cacciare gli stranieri, quando in realtà ignorano completamente i dati, perché la maggior parte delle violenze commesse sulle donne vengono commesse da compagni, partner, conoscenti, vengono commesse all'interno della famiglia, all'interno delle relazioni, e vengono commesse dai nostri bravissimi italiani, i nostri bravissimi italiani di cui poi appunto sempre in questi giri dei Vannacci eccetera eccetera, l'emigrazione sono tanti. Ricordiamo quello lì, il fenomeno che l'altro giorno è finito con la macchina giù per fuoristrada perché era ubriaco, che poi è lo stesso che ha sparato a Capodanno insieme a Del Mastro, poi c'è sta, sì, cioè, non mi ricordo il nome perché purtroppo mi sfuggono questi, ma sono tutti insomma dei fenomeni particolari. E non posso tra l'altro poi non possiamo non citare quell'altro deputato invece di cui pure mi sono scordata il nome, quello sfigato terribile di Forza Italia, il senatore accusato di violenza sessuale, che ha risposto: ci divertiremo in tribunale, io ho un bel ragazzo, lei normale. Che insomma, cioè nel senso, le parole sono poche, diciamo che gli auguriamo che uno di questi bei temporali estivi lo fulmini, perché non abbiamo proprio, cioè, che dobbiamo fare. E rispetto pure al discorso della giustizia, mi viene da puntualizzare che è un discorso, quello giustizialista, che non ci appartiene, che non fa parte della retorica transfemminista, femminista, che noi agli stupratori al massimo auguriamo la morte, ma sicuramente non il carcere. E ritornando in tema di carceri, andiamo a chiudere, diciamo, su questa fantastica, magica puntata con un po' un inquadramento generale di questo fenomeno che, diciamo, non cade dal cielo, ma non cade dal cielo soprattutto perché ha delle radici innanzitutto molto profonde e lontane nel tempo, ma soprattutto ha poi delle motivazioni che sono in realtà tutt'altro che ideologiche, tutt'altro che una difesa dell'Occidente, ma come si diceva anche prima, è una questione invece materiale, una questione ancora una volta di soldi e di lavoro, perché la migrazione rientra in un fenomeno di estrattivismo globale che va avanti dai tempi delle prime colonizzazioni, cioè nel senso del momento in cui l'Occidente ha deciso, proprio per esigenze di sviluppo, di crescita capitalistica, perché poi dicevamo anche prima, il capitalismo funziona così, deve crescere, come un aereo che vola e deve andare sempre più veloce, o se no casca. E quindi, per non cascare, a un certo punto è stato proprio necessario andare a depredare le terre altrui, terre che appunto sono ricchissime, poi insomma, sia da un punto di vista proprio ecologico, sono degli ecosistemi che sono iper favorevoli nella maggior parte dei casi anche all'estrazione di risorse proprio dalla terra, oltre che chiaramente la forza lavoro. In un primo luogo, appunto, sotto la colonizzazione, appunto, era la potenza straniera che tramite il governatorato, tramite poi c'è stata la decolonizzazione, ma in realtà si parla di neocolonialismo. Il fenomeno è continuato perché, rimuovendosi, diciamo, fisicamente dal terreno, comunque verso tutti questi paesi, che sono paesi principalmente dell'Africa, ma in realtà è un fenomeno globale, perché poi l'Europa ha colonizzato l'Africa, ma chiaramente abbiamo tutte situazioni varie e però simili in tutto il mondo. Diciamo prima con la colonizzazione diretta, poi con la colonizzazione indiretta, con una dipendenza economica, un sovranismo anche economico da parte dei governi tanto quanto delle grandi corporazioni, le grandi aziende, e che adesso, ma in realtà da un centinaio d'anni a questa parte, perché poi lo ricordiamo, si è parlato della Francia, la Francia era super felice agli inizi del Novecento di accogliere tutti i migranti che venissero a combattere e a morire in frontiera, quindi insomma tanto quanto poi in realtà adesso siamo contenti di accoglierli, perché sennò chi ce le raccoglie le fragole per 2 euro all'ora? Nessuno. E quindi insomma, questo è, volevamo portare proprio l'attenzione su questo circolo di sfruttamento che attraversa il mare e che arriva direttamente sulle nostre tavole, direttamente nel cibo che ci mangiamo. E che
1: ormai manco più, perché in realtà costa talmente tanto, vedi, una pesca a un euro, cioè le fragole, un cestello di ciliegie, acqua a 7 euro, quindi in realtà che manco là arrivano, è veramente è tutto marcio,
0: fine.
3: Vai. Sì, cioè, se posso dire, su questo si tratta proprio di, diciamo, ormai si definisce un imperialismo economico basato sulla delocalizzazione delle industrie. Questo è stato dovuto comunque anche a tutte le innovazioni tecnologiche che ci sono state, che portano quindi a delocalizzare le industrie in luoghi che già sono stati sfruttati e svuotati, fondamentalmente, in luoghi dove la mano d'opera può avere un costo molto più basso e che poi ovviamente costringono quelle persone a volersi muovere, a volersi spostare per arrivare in Italia e ritrovarsi che o, se ci arrivate, venite comunque rimandati indietro, a questo punto addirittura in un altro paese, bloccati per non si sa quanto, oppure se riuscite anche a rimanere dovete lavorare comunque a basso prezzo, comunque sotto, diciamo, una certa criminalità organizzata. Poi, tra l'altro, cioè, ad oggi ci sono vari livelli, vari tipi di sfruttamento sul lavoro, c'è il caporalato, c'è l'accattonaggio forzato, c'è la prostituzione, che, care nazifemministe, cara Nemesis, ammonta al 66% dei casi totali di sfruttamento registrati in Italia. Ma c'è anche una nuova forma di sfruttamento, che è il caporalato digitale, che è molto preoccupante perché va a toccare tutta una sfera di lavori che sono nati molto di recente, che non hanno normative precise basate sulla mobilità, sull'indipendenza, sull'autonomia, che però in realtà vanno a costruire un intero nuovo mercato del lavoro sfruttato, basato, che non è per niente, cioè non è neanche rintracciabile, perché avviene tutto in maniera digitale, e soprattutto si tratta di cose e di realtà che al tempo stesso stanno davanti a noi e di fronte a noi e in mezzo a noi costantemente, ma sono anche vissute come se fossero dall'altra parte del mondo, e questo secondo me è un grave problema. Cioè, come riuscire ad unire cose che avvengono a livello sistemico, che sono così complesse, cioè un sistema così complesso di sfruttamento che è anche circolare, unire quello poi alla realtà di tutti i giorni, alla realtà di Roma, alla realtà dei nostri quartieri intesi di tutti e di tutte, di tutti i corpi che ci si muovono dentro. E è, secondo me, e soprattutto c'è a me la cosa che più mi fa incagliare, sinceramente, la cosa che più mi fa incagliare di questa parte del discorso sta proprio nel fatto che a fronte di questo, cioè a fronte del fatto che se noi dobbiamo parlare di migrazioni, i problemi sono questi. Cioè non so, il problema non è l'invasione culturale, l'invasione etnica, il problema è questo, quella è solo la tua risposta semplice, perché non ti vuoi interessare effettivamente a cosa sta succedendo, hai paura e preferisci rispondere così perché puoi. Peraltro, anche perché puoi e te lo permetti. E quindi a me il fatto che quando ci sta una rete di sfruttamento dei corpi, di sfruttamento del lavoro, di rischio di vita tutti i giorni, ma solo nelle ultime settimane saranno saltate fuori news di persone morte, i braccianti ad Amendola, i braccianti nei campi di fragole, il bracciante indiano morto dentro l'auto, andato a fuoco. Cioè, ci sono così tanti casi che stanno saltando fuori. Ovviamente adesso che si parla in particolare di questa cosa, ma che è una realtà che in realtà è normalizzata, scusate la ripetizione, è normalizzata da sempre, da quando c'è stato il post-fordismo, questo tipo di realtà, ma anche da prima è normalizzato e anzi è proprio ignorato, invisibilizzato, per piuttosto cercare di darci delle scusanti e dei motivi, dei luoghi in cui poter rovesciare tutto il nostro odio e tutta la nostra frustrazione, da bravi borghesi fasci che sono questi, ci cascano in pieno. E quindi siete proprio dei coglioni, ragazzi. Cioè, questa è la cosa che mi fa più incagliare.
4: Punto.
1: Allora io manderei una traccia prima di magari concludere un po' questa puntata di Effernuta Zezzenella, chiacchiere resistenti per costruire dalle macerie, un approfondimento sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa, e mandiamo questa traccia che è di una giovane cantautrice britannico-caraibica, nata e cresciuta però nel sud di Londra, si chiama Send For Me e parla un po' della Windrush Generation, che sono appunto quelle persone che sono migrate dai Caraibi fino al Regno Unito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che hanno lottato un po' per essere riconosciute in quanto persone proprio all'interno di quei paesi, di quel paese che però stavano contribuendo a ricostruire dopo la guerra. Lei ne parla dal punto di vista dei bambini invece, delle bambine che sono rimaste indietro e che comunque sono cresciute senza genitori perché appunto partiti verso questo paese che li avrebbe dovuto riconoscere quanto tali, ma che poi insomma, come sappiamo, hanno dovuto lottare anche lì con i denti e con le unghie per essere considerate parte di quei paesi. E se questa è Send For Me di Adanai.
5: Wow, yeah, if it even does.
6: No. You know what?

E questi, quindi questa era Adanai, Send for Me, che ci racconta un po' della Windrush Generation dal punto di vista dei bambini e delle bambine che sono cresciute appunto senza genitori, perché andati a cercare fortuna nel, provando a ricostruire un po' il Regno Unito post Seconda Guerra Mondiale. E insomma, questo ci fa pensare anche a tutti quei bambini e quelle bambine che magari adesso sono ancora negli altri paesi, e mentre i loro genitori sono qui provando a cercare fortuna in questo paese, che invece adesso li vorrebbe proprio rimandare a casa non riconoscendo il loro lavoro. Abbiamo parlato fino ad ora, questa è Fernuta Zezzenella, Chiacchiere resistenti per ricostruire dalle macerie. Abbiamo parlato fino ad ora del nuovo patto UE di immigrazione, del decreto immigrazione qua italiano, e della manifestazione dei neonazisti e dei neofascisti che si terrà questo sabato, che porterà i concetti di remigrazione e riconquista per le strade di questa città. E ora siamo su Presenza, vogliamo leggervi un articolo che parla proprio invece della mobilitazione nazionale che si terrà contro questa remigrazione, contro il razzismo e contro lo sfruttamento lavorativo. E questo articolo parla e ci racconta di domenica 24 maggio, quando si sono riuniti a Roma al cinema L'Aquila decine di lavoratori migranti e rappresentanti di diverse comunità straniere presenti in Italia. L'assemblea ha concordato sulla necessità di una lotta organizzata contro sfruttamento, discriminazioni e il razzismo che vorrebbero dilagare in Italia e in Europa. La consapevolezza dei lavoratori immigrati di essere protagonisti della vita sociale, politica ed economica di questo paese ha caratterizzato l'assemblea, nella quale sono state discusse le criticità di questo sistema capitalista che rapina i territori di provenienza dei lavoratori immigrati e che al tempo stesso li sfrutta e ricatta quando questi emigrano in Italia e in Europa alla ricerca di una vita migliore. L'assemblea ha portato al lancio di alcune proposte concrete, a partire da una mobilitazione diffusa sul territorio nazionale il 13 giugno, data in cui alcune organizzazioni fasciste stanno organizzando un corteo nazionale a Roma per la remigrazione, e a cui ci opporremo, per ribadire il no alla remigrazione e il sì alla regolarizzazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici presenti sul territorio nazionale. Di seguito vi leggiamo il testo di proposta prodotto dall'assemblea. Nel ricordo di Sako Bakari, Sumaila Sako, Abdel Salam, Moussa Diarra, Satman Singh, Dauda Dian, Bala Sagor, uccisi sul lavoro, uccisi da criminali italiani, uccisi perché stranieri. Oggi, 24 maggio, si sono riuniti a Roma decine di lavoratori migranti e di rappresentanti delle diverse comunità straniere in Italia. L'assemblea ha concordato che di fronte alla pericolosa azione razzista e fascista portata avanti con la proposta di legge popolare sulla remigrazione presentata da Casa Pound Italia, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia e Bresciani, tutti i lavoratori stranieri devono rivendicare con forza il riconoscimento in Italia di tutti i diritti previsti, dalla cittadinanza al riconoscimento rapido del permesso di soggiorno, dal diritto alla casa al diritto alla salute, che sempre più negli anni i governi italiani hanno reso complicato e difficile. Siamo lavoratori e lavoratrici, produciamo ricchezza per questo paese, raccogliamo il cibo che arriva sulle vostre tavole, assistiamo i vostri familiari, lavoriamo nei magazzini e nei cantieri per portare merci e costruire case, vi serviamo nei negozi, nei ristoranti, vi portiamo il pranzo a casa. Siamo veramente stufi. Vogliamo i nostri diritti, vogliamo essere regolarizzate, basta discriminazioni, basta file per ottenere i documenti, basta attese e diritti negati. Abbiamo più volte denunciato le modalità con cui veniamo trattate dalle istituzioni, i comuni, commissariati, uffici immigrazioni, prefetture. Ovunque file

E questa era Mamma Marjas, Stop the War. Continuiamo lo spazio redazionale di questo mercoledì 10 giugno. Questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9, nel caso ve lo foste scordate. Allora, sono le 12:21. Parliamo un po' degli appuntamenti di questo weekend, un weekend bello pieno, un weekend bello intenso, un weekend di lotta, ma non solo, anche di iniziative. Per esempio, a breve sentiremo un compagno di Priot che ci racconterà un po' del festival che si terrà a Luce e Siesta questo venerdì e questo sabato 12 e 13 giugno. Parliamo del Festival Queer Art Palestine e a Luce e Siesta, via Lucio Sestio 10, alle ore 16 di venerdì ci sarà un intervento di apertura, banchette, mostra e socialità. Alle 17 la presentazione di Hijab Batch Blues con Cecilia Dalla Negra e Paola Rivetti. Alle 19 una pericena di autofinanziamento delle cucciole. Alle ore 21 proiezione dei cortometraggi della rassegna Queer Cinema for Palestine e interviste alle artiste. E il 13 invece sabato ci sarà alle ore 10:30 una colazione, banchette, mostra e socialità. Alle ore 11:30 tavola rotonda sul pinkwashing con Dalia Ismail, Maya Issa, Cecilia Dalla Negra e il collettivo Dardash. E a seguire presentazione del collettivo Dardash. Alle 13 pranzo palestinese veg a cura di Gusto Palestina e poi andremo insieme al corteo Fuck Remigration che si terrà questo sabato alle ore 15, ne abbiamo già parlato parecchio stamattina, ma continueremo non stop Fuck Remigration alle ore 15 a Colosseo. Sempre venerdì 12 giugno dalle 19 alle 23 al Parco San Galli ci sarà la critical mass transfemminista. Crepa, se per vivere è stato necessario rompere il cemento, poi non puoi metterci in un vaso del tuo balcone. E dai, come ogni secondo venerdì del mese ci sarà questa critical mass. E sabato e domenica invece all'Agrobax, in quel di Roma Sud, dagli a Roma Sud, ci sarà il 7 antirazzista, il 17esimo 7 antirazzista, con la partecipazione aperta sia alle squadre che ai singoli. Stiamo parlando di quei due giorni di rugby popolare. E il programma è questo: sabato 13 alle ore 15 a Colosseo, chiaramente l'appello è quello di andare al corteo tutte insieme contro la chiamata nazionale della remigrazione dei fascisti. A seguito ci sarà una cena e a seguire tavolo su sport e questione di genere. Partirà una serata dalle 22 con drag show e a seguire DJ set trash. Domenica 14 invece ci sarà l'inizio del torneo di rugby popolare con pranzo e terzo tempo buonissimo, regà, cucinano un botto di roba buona, con annesso tavolo di confronto sulle giovanili. Sì. Il costo del torneo è di 10 euro, incluso il terzo tempo e la maglietta. Tutti i momenti sono all'insegna della socialità in un ambiente che vede nella consapevolezza femminista una componente fondamentale dello stare insieme. Qualsiasi accollo di ubriachezza o molestia sarà scarsamente tollerato e gestito di conseguenza, a discrezione delle compagne. Quindi sono i cavoli vostri, molesti. Poi ovviamente l'appello è quello di stare tutte insieme il 13 giugno, sempre sabato alle ore 15 a Colosseo, per dire vaffanculo alla remigrazione. E questi sono gli appuntamenti di sabato. Ne abbiamo un ultimo in realtà a Strike alle ore 18:30, una festa per T, iniziativa benefit per lo sportello trans, una stanza per T, 8 ore di DJ set, cena vegana, via Umberto Pertini 21. La chiusura delle porte sarà a mezzanotte. Quindi vi aspettiamo sabato 13 giugno a Strike per festeggiare l'apertura di una stanza per T, sportello autogestito di mutuo aiuto, di dissidente per persone trans, non binarie e questioning, una giornata di musica elettro-techno o techno con una crew di DJs trans che ci accompagneranno per 8 ore di DJ set dal pomeriggio fino a notte. La cena è vegana e il ricavato di cena e parte del bar sarà benefit. Una stanza per te è uno spazio di ascolto, orientamento e supporto tra pari per persone trans, non binarie e questioning. Il benefit serve a sostenere lo sportello delle pratiche che lo tengono vivo. Resistenza e scambiarci sapere.
Resistenza e aprire nuovi spazi, stare bene insieme e condividere momenti di gioia e socialità. La festa è intesa in questo senso: rispetta le altre e te stessa, abbi cura dello spazio e delle persone. Se non possiamo ballare, non è la nostra rivoluzione. Vieni, porta compagnia e presa bene, fai girare. Anche qua, dopo la manifestazione nazionale contro la remigrazione che si terrà alle ore 15 a Colosseo, sempre quella. Un altro po' di musica e chiamiamo la compagna di Priot per farci raccontare del festival al Queer Art for Palestine che si terrà questo venerdì e sabato a Luce e Siesta. Quindi un secondino che ci connettiamo direttamente con loro.

0: 87.9 è la frequenza, sempre mercoledì 10 giugno, sono le 12:29 e ritorniamo in voce, come abbiamo già insomma anticipato poco fa, per parlare di un festival che si terrà questo venerdì 12 e questo sabato 13 giugno a Lucia e Siesta, il festival Queer Art Palestine. Al telefono con noi c'è una compagna di Priot che ci racconterà un po' di come è nato questo festival, del programma e di quello che succederà in quel di Lucio Sestio. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.
1: Buongiorno, grazie. Ciao a tutte le persone che stanno ascoltando. Allora, noi siamo qua oggi perché volevamo parlarvi del festival che abbiamo organizzato quest'anno e soprattutto per invogliare tutte le persone a venire, a passare, a supportarci, ma soprattutto a supportare le voci palestinesi, che noi partiremo in questo festival perché... Cioè, questa volta per noi è stato importante, volevo un po' raccontarvi il processo di portare appunto dentro questo mese del Pride, che noi come sapete già odiamo tantissimo, le voci delle persone palestinesi, della lotta palestinese, soprattutto la lotta queer, e appunto noi ci schieriamo fortemente contro chi strumentalizza i nostri corpi, chi strumentalizza i corpi trans, i corpi queer, chi fa rainbow washing, soprattutto durante questo mese, tutte le aziende capitalistiche che prendono le nostre vite, le nostre facce, le nostre storie e le mettono come un prodotto, e anche soprattutto chi prende un genocidio e pensa che un genocidio non sia una cosa legata anche alle storie delle persone trans, alle storie delle persone queer. E noi in questo festival vogliamo fare questo, appunto, vogliamo portare la storia e la voce delle persone queer palestinesi, della lotta queer palestinese. Lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito nelle piazze tutto quest'anno e lo faremo sempre: no pride and genocide. E quindi questo vuol dire che non può esistere un pride mentre c'è un genocidio, mentre i popoli oppressi sono costretti a lottare per la sopravvivenza della vita, contro le guerre, contro appunto il genocidio e chi tutti i giorni strumentalizza i loro corpi. E quindi per questo abbiamo organizzato questo festival a Lucia e Siesta questo weekend, e in questo festival daremo voce appunto a queste vite, storie e lotte di persone queer palestinesi, e abbiamo pensato che c'è la necessità questa volta di lasciare tutto lo spazio a queste voci, cioè mettere appunto le nostre esistenze in dialogo con le esistenze delle persone palestinesi, dando proprio tutto lo spazio alla voce di cui queste storie hanno bisogno. Infatti anche quest'anno non abbiamo organizzato il nostro anno politico in organizzazione di un Pride o come avete già visto gli anni scorsi, ma quest'anno abbiamo spalmato la lotta politica verso un altro orizzonte. Già l'anno scorso l'avevamo detto, non esiste un Pride senza la liberazione di tutti i corpi, soprattutto delle persone palestinesi, ma quest'anno ancora di più lo diciamo, che non può esistere una lotta palestinese portava senso di intersezionalità. E quindi per questo volevamo portare in questo festival, vi parlo un po' del programma. Sono due giorni di festival a Lucia e Siesta, in cui il primo giorno ci sarà ci saranno dalle 4 l'intervento, banchetto e socialità, e poi la presentazione di un libro che è Hijab Butch Blues, e poi dalle 7 Viricena, che è preparato da noi, e per fare anche un po' di socialità, e poi dalle 21 la sera c'è la proiezione di tutti i corti che hanno raccolto l'organizzazione di Queer Cinema for Palestine, che è un'organizzazione che ha raccolto quest'anno corti girati da persone palestinesi. E invece la domenica ci rivediamo a Lucia la mattina, cioè il sabato ci rivediamo a Lucia la mattina, oddio, io dico sempre la domenica, non vedo domenica, è sabato, venerdì e sabato, mi raccomando, E il sabato ci vediamo a Lucia la mattina, sempre con colazione e caffè per svegliarci bene, e poi faremo una tavola rotonda per parlare del pink washing che sta avvenendo in tutto il mondo e soprattutto nei confronti della lotta palestinese, e poi con un collettivo che parla e da anni lotta per portare avanti comunque la memoria, la storicità delle vite palestinesi, faremo questa tavola rotonda. Poi dall'una facciamo un pranzo insieme e poi ovviamente andiamo tutti insieme al corteo, un corteo importantissimo che ci sarà in città, che è il Fuck Immigration, per lottare appunto contro tutte le politiche che vogliono appunto strumentalizzare i corpi. E questo è un po' il nostro processo, e vogliamo anche dire che è importante quest'anno non seguire una logica del uscire anche proprio dallo strumento e dalle modalità di lotta che ci pensiamo che siano magari a volte sempre le stesse, quindi organizzare in questo caso un Pride, un corteo. Quest'anno volevamo fare una cosa diversa, volevamo accogliere anche le necessità di non fare un corteo con questo caldo e soprattutto le necessità di avere un tipo di voce e storie diverse in questi giorni. Quindi ovviamente vi aspettiamo alla Luce Siesta venerdì e sabato, non domenica, mi raccomando, anche se ho detto domenica mi confondo sempre, venerdì e sabato, e speriamo di incontrarci tutti insieme lì. E grazie di questo spazio.
0: E di che, grazie a voi per aver organizzato questo festival. Ancora l'appuntamento è il 12 e 13 giugno, quindi venerdì e sabato, a Luce Sesta. Luce Siesta,
1: sì.
0: Oddio, non riesco manco a dire via Lucio Sestio 10.
1: Via Lucio Sestio 10, la firmata Lucio Sesto.
0: E dai.
1: Ecco, vedi, me l'ha attaccata.
0: Eh sì, è un attimo comunque, va bene.
1: È un attimo, un attimo.
0: Per il Festival Queer Art Palestine, grazie a Priot, grazie a te, insomma, che ce l'hai un po' raccontato, e ci vediamo sicuramente lì.
1: Un bacio, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

Ok, allora 87.9, lo spazio redazionale di questa mattina a breve finirà, anche perché credo che non manchi molto prima dell'ingresso di Blackett in questa stanza, quindi continuiamo con un po' di musica brasiliana mentre qua carichiamo i vari contenuti di questa mattinata sul sito www.ondarossa.info. Abbiamo urlato è fernuta Sezzenella, è finita la pacchia, abbiamo fatto queste chiacchiere resistenti per ricostruire dalle macerie con Ecologia Politica e Claudia T, abbiamo parlato del corteo di questo sabato contro la remigrazione che si terrà alle 15 a Colosseo e di tante altre cose che ora non ripeteremo perché sennò non lo carichiamo mai sul sito, e abbiamo parlato del Festival Queer Art Palestine organizzato da Priot sempre questo venerdì e questo sabato e di tante altre cose che se vi siete persi probabilmente alcune le ritrovate sul sito o altre no, e va bene così, insomma è il bello dell'etere e o nella non etere, l'etere esiste, chi lo sa, di questo ne parleremo sicuramente un altro giorno. Quindi continuiamo sempre sull'onda brasiliana, questa qua è di Gilson's Varias Squesha.

questo weekend. Sotto Verona, infatti, si è tenuto questa festa di nome Frastuono, ed è uscito da poco il comunicato ufficiale. Sono stati 3 giorni in cui abbiamo occupato un ex base NATO sotto Verona, appunto. Ci siamo auto-organizzate, abbiamo tirato su questo spazio in cui siamo state libere di esprimerci non solo musicalmente, ma anche appunto con arti grafiche, con cibo. Insomma, chiunque voleva poteva portare la propria arte o insomma la propria passione per qualsiasi cosa. C'era chi ha portato la pizza, chi ha portato modi per intrattenersi di qualsiasi tipo, e la radio, Radio Onda Rossa e Radio Blackout insieme sono andate in diretta e hanno parlato un po' di quello che succedeva all'interno di quella festa, anche trasmettendo la musica. Abbiamo trasmesso un concerto rap live, e insomma è stato un momento. Purtroppo la diretta si è conclusa un po' in un modo drastico, perché a un certo punto c'è arrivata la notizia che stavano arrivando le camionette, e quindi tutte quante siamo partite in direzione, si è bloccato il sound e siamo partite in direzione dell'ingresso della festa, insomma, per difenderla e per rimanere, insomma, per non farci trovare impreparate. Poi fortunatamente è stato un falso allarme, però insomma ha dimostrato che eravamo pronti e pronte a difendere il nostro spazio e l'autogestione che abbiamo tirato su e abbiamo creato. La festa è finita domenica sera, siamo uscite in corteo in 200 davanti al convoglio di macchine, invece alla carovana. Siamo uscite tutte insieme, non si è lasciata nessuna macchina indietro, anche se alcune non partivano, e nessuna è stata lasciata da sola, e il convoglio appunto è partito con davanti questo corteo di 200 persone che gli sbirri fuori la celere non si aspettava, tant'è che poi quando ci hanno visto insomma là davanti diciamo che dopo un'attesa di 2 ore però insomma se ne sono andati, e non hanno controllato nessuna macchina, non hanno ritirato nessun attrezzo musicale, anche perché il sound comunque è stato fatto, era un sound kamikaze, è stato fatto per essere lasciato in quel posto. Questo è quanto. Vi leggiamo un po' il comunicato ufficiale per farvi capire un po' che cosa abbiamo fatto insomma questo weekend. Frastuono è frutto di un progetto nato tempo fa, post decreto anti-rave, quando all'interno del movimento in Italia pensare di tornare a montare le feste sembrava un'idea così lontana e rischiosa. Così nacque la necessità di reinventare, di reinventarsi. Bisognava andare avanti adottando nuove pratiche. Fin dal principio l'idea di abbandonare il sound system là, in quel luogo dove si sarebbe creata la magia della TAZ, diventò immediatamente una scelta politica. Non ci sono organizzatori o organizzatrici, la festa siamo tutte. Il sound system non appartiene a nessun se non alla festa, e se le casse non suonano per il movimento, se vengono sequestrate dalla polizia, allora diventano solo soprammobili. Dopo questi giorni intensi e meravigliosi, ci teniamo a ringraziare ogni singola persona che abbia attraversato Frastuono, portando con sé la propria voglia di ballare, manifestare, condividere momenti unici e resistere fino alla fine per uscire insieme. Ognuno di noi ha lasciato un segno, con corpo, mente, voce e disegni sulle casse, sorrisi, cori e voglia di continuare a lottare per difendere la nostra libertà e per ribadire quanto la privazione di questa sia da condannare e distruggere. Per questo si è deciso di portare all'interno della TAZ l'installazione di una cella del 41 bis di dimensioni reali, una di quelle celle disumane in cui sono rinchiuse 750 persone in Italia. È importante continuare a fare informazione e sensibilizzare riguardo le violenze di Stato e di polizia, sempre contro galere, CPR e 41 bis. La nostra voce deve continuare a esistere. Nonostante la narrazione distorta dei media e dei giornali, i quali hanno parlato di rave party sgomberato prima che iniziasse, forze di polizia sono riuscite a interrompere il rave, circa 100 giovani. Chissà, forse hanno ragione loro, forse è stata una nostra allucinazione e in realtà questa festa non è mai esistita. Ma alla fine cosa importa? Il segno l'abbiamo lasciato dentro ognuna di noi e su quel prato calpestato, saltellando al ritmo di libertà. Probabilmente persone, media e giornali, a causa della censura di Stato, non potranno parlare di ciò che hanno trovato all'interno di quell'ex base NATO militare lunedì mattina, ma magari ammirando quel sound system abbandonato in mezzo al prato, oltre alla paura, proveranno anche un po' di stupore, curiosità e confusione, perché sì, questa volta abbiamo lasciato il segno e ne lasceremo altri 1000. Frastuono e connessione senza frontiere, non ci fermeremo davanti alla repressione, né in Italia, né in Francia e da nessun'altra parte. Siamo Frastuono e continueremo ad esserlo, per noi e per chi non può esserci, per la libertà, per l'anarchia.
E quindi questo è il comunicato di quello della, del rave party che si è tenuto sotto Verona questo weekend. Troverete a breve il podcast anche sul, della diretta che si è tenuta lì da Radio Blackout e Onda Rossa in Ponte Radio questo sabato pomeriggio, e la potete trovare sul sito, sempre il solito, www.ondarossa.info, a breve. Questo per dire che non importa quanta repressione utilizzeranno nei nostri confronti, non importa quanto ci criminalizzeranno, non importa quanto ci inseguiranno per fratte, per prati, dentro ai fiumi, perché questo è successo questo weekend e questo succede ogni volta che proviamo a portare e a creare delle TAZ nei vari paesi, sfidando la loro legalità, non riusciranno mai a fermare la nostra voglia di dance all night.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346-370-8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: Pizza, 13 e 23, mercoledì 10 di giugno 2026.
1: With a job, what the fuck is that? When Harper Mackey's just sitting in the flat, sipping on his cans.
0: E allora, prima di cominciare con la nostra selezione musicale di quest'oggi, vi ricordiamo dell'appuntamento di sabato 13 giugno con il corteo antifascista e antirazzista, che partirà dalle ore 15 al Colosseo Fuck Remigration. E si compone proprio di 8 articoli la bozza del decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e asilo del 14 maggio 2024. Licenziato giovedì scorso, il testo, si ricorda, assorbe e sostituisce parte del DDL migranti e DDL immigrazione,

Al centro del nuovo patto UE si ricorda, rientra, come si legge nelle premesse, l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, che devono essere espletate entro il termine massimo di 12 settimane. L'articolo 1 della bozza in particolare recepisce le nuove misure dell'Unione Europea relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Si introducono parecchi ostacoli per il rilascio della cittadinanza al momento della registrazione della domanda, in caso di trattenimento al momento della

governo italiano, delle decisioni dell'UE. Infatti con contentezza si dice che il governo italiano partirà dal 13 giugno la sperimentazione con naturalmente l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, che devono essere espletate entro il massimo di 12 settimane. Con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico. Tra le novità del patto UE, l'applicazione obbligatoria della procedura di frontiera anche per i richiedenti provenienti da paesi con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%. Queste altre regole dell'Unione Europea e lo Stato italiano, che sono evidentemente razzisti. Un razzismo che si evidenzia bene dalla presenza

allora vi ricordo anche di un appuntamento che ci sarà al Forte Prenestino domani. Un quartiere da difendere, prospigica. Sicuramente l'accento l'ho detto male, perché parliamo di Atene e della gentrificazione di Atene. Alle 18 serigrafia live, stampa e sostieni, alle 20.45 l'introduzione, a seguire la proiezione di The Refuge, documentario greco con sottotitoli in inglese, poi il documentario Prosvigica di Arsinoi Pilos, e a seguire la tavola rotonda con le compagne della campagna di solidarietà internazionalista per Prosvigica su Roma e in Europa, e Anna Giulia, che è un'antropologa che si occupa proprio della gentrificazione in Grecia. In Grecia, tra l'altro, come in Albania, Israele sta comprando le spiagge dove andarsi a rilassare, soprattutto i soldati dopo aver sparato in testa i ragazzini. Solo che purtroppo la reazione in Grecia non è stata come quella in Albania, dove ci sono state grandi proteste. Naturalmente, sportivamente parlando, siamo tutti con Isai, che ha dato un bel pugnaccio in faccia all'israeliano che faceva segno di stare zitti dopo aver segnato il gol, ma questo molti di voi lo sapranno.

E allora parlavamo di bambini sparati in testa e di recente due giornalisti olandesi, Maud Effung e William Fenstra, hanno preso anche un premio, questa volta ben meritato, perché hanno documentato che 114 bambini sotto i 15 anni a Gaza sono stati colpiti da una singola pallottola alla testa o al torace. Ben 17 medici e un'infermiera tra americani, britannici, australiani, canadesi e olandesi hanno testimoniato quello che hanno visto negli ospedali. Patologi forensi hanno analizzato le radiografie, colpi mirati a lunga distanza, munizioni militari. L'esercito israeliano non ha risposto, naturalmente. E allora andiamo a salutare anche due nostri amici, Francesco De Gregori, che addirittura ha citato Whitman dicendo: contengo moltitudini. Ma quante moltitudini ci sono nella testa di una pallottola sola sparata in testa a un bambino di 3 anni? Anche all'amico Harry, che ha detto di essere sionista e di capire la posizione israeliana. Probabilmente davanti a questi dati forse una parola gli mancherà.

La selezione di oggi parte con la musica di The Bug, ovvero sia il produttore chiami Richard Martin, storico produttore inglese, e prosegue con un altro produttore, artista indipendente nigeriano, Lint. E con Linda andiamo verso altri pianeti, dall'album Funeral Rites on Planet Saturn. Si parla di morte, di chi è morto troppo presto. Allora, dalla To Human di The Bug passiamo tra pochissimo alla Gone to Sun di Lint.

lasciamo Abbas Zahedi di Sant'Adullah. Arriviamo dalle parti di Bristol, dove si agita l'artista sperimentale Dali De Saint Paul. Uno dei suoi tanti progetti è questo, che si chiama Content Provider.

0: lasciamo Alex Wang dalla Cina al Giappone con due importanti produttori giapponesi, Merzbo, insieme a Kikui Bino, tra l'altro fondatore della Sanyal Noise, piattaforma indipendente nata a Chicago per promuovere artisti Black Indigenous and People of Color, donne, minoranze di genere.
1: C'est un nouveau mois. On se retrouve encore une fois.

0: un petit casque vert. Je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens.
1: E ritornano finalmente quelli della Ghilla Band, forse il più importante gruppo punk rock irlandese. Il nuovo singolo uscito qualche giorno fa per la Rough Trade si chiama Giraffe.

Yeah. Onda rossa 14:02. Adesso andiamo a Londra dove incontriamo il duo dei Shelf Lives qui insieme al produttore Nixer. Brano tra l'altro nato da un'improvvisazione di studio durata appena 10 minuti usando un groove box Roland MC505, un microfono Shure SM58 collegato a un'unità di delay Sycophant.

qui torniamo a Bristol con il collettivo Knives, esordio lo scorso anno con l'album Glitter, un pezzo che critica la retorica dei gruppi politici di estrema destra, mettendo in luce come usino l'immigrazione come capro espiatorio per distogliere l'attenzione dai fallimenti governativi.

Cari, adesso la band newyorkese dei Lip Critic col suo nuovo album, il terzo, che si chiama Theft World Talon, un brano che ci parla del suo raccarico psicologico e l'alienazione causati dai social media, in particolare la dissonanza cognitiva che si prova passando da contenuti futili e pop a immagini tragiche di violenza e geopolitica nello stesso feed di notizie. Credi Talon. The shower drain, narrow pores from the bones break, intelligent out of the brain.

14:17 prosegue la musica su Onda Rossa questo 10 di giugno del 2026. Adesso ascoltiamo una band che arriva da Pittsburgh e si chiama Feeble Little Love.

ancora Mahol, naturalmente. Che cantano Nessuno ci parla mai, a meno che non vogliono scopare. Pensavo che potesse essere diverso, ma credo che siamo sfortunati. No one ever talks.

un suono un po' old style, un po' Nirvana, quello di Feeble Little Hours. Adesso una collaborazione tra una musicista e compositrice che arriva da Rio de Janeiro insieme al batterista e percussionista Jeremy Gustin.

Adesso indietro di 13 anni, anche perché questo pezzo è stato ripubblicato nell'aprile di quest'anno, rimasto a lungo una gemma nascosta della musica alternative. Il gruppo si chiama Il Rain, in realtà un duo formato da Rudy Tambala, membro degli Arcane, e Alison Shaw, cantante dei Cranes. Il brano degli Rain, risalente al 2013, che andiamo ad ascoltare, si chiama Anjuli Rose.

atmosfera eterea. Per questo pezzo registrato in un monastero francese, tra stanze riverberanti e lunghi corridoi, pezzo nato dalla collaborazione tra la cantautrice e produttrice olandese Lisa Trijs insieme all'artista elettronica Mathilde Nobel durante una residenza artistica Akira.

E sta arrivando anche l'ultimo singolo di Vicky Mettler, in arte Kievil, produttrice e compositrice canadese con base a Montreal. Un singolo uscito proprio in questi giorni, sta per arrivare alle vostre orecchie. Bag, a seguire Kievil.

Every thing I'd say if I could only try.

onda rossa 14:40 minuti. Dopo Verde Gris siamo passati a una rapper franco-belga che si chiama Surprise. Adesso una rapper che arriva da Montpellier, si chiama Le Double. Insieme a lei c'è Gal.

0: l'écran tout noir.
1: T'es à la ramasse, vas-y. Vas-y, halas. Gang, gang, gang. On veut la gova et le palace.
2: Las.
1: Shit, shit. Pas pour un switch. Yeah. On a capté que toutes ces tapes un snitch. Yeah, je tape un switch, je tape un flip. Yeah, il est trop gros, taf lundi.
2: Yeah,
1: je sais pas, je serai où lundi.
2: Demain.
1: Gang.
3: E con tutta evidenza mi pare che le double sia homo, mi ricordavo male. Si torna nuovamente a Brighton. Dall'ultimo album del produttore di musica elettronica Ibrahim Alpha Jr., disco che sia Infinite Black Inside, ci andiamo ad ascoltare questa drum slinger.

siamo in un mondo ormai dove il jazz è intriso di suoni elettronici, loop station, sintetizzatori. Uno dei jazzisti più interessanti arriva da Londra.

adesso arriva un brano del 2018 composto dall'artista statunitense Laura Karpman, brano che fa parte della colonna sonora del documentario Naked Ocean del 2018, che parlava tra l'altro anche del movimento And SARS e di collettivi femministi e di donne come la Feminist Coalition nigeriane, che hanno avuto un ruolo fondamentale e trainante nelle proteste nazionali che ci furono in quegli anni contro la brutalità della polizia, organizzando scioperi, raccolte di fondi, assistenza legale per le arrestate. Il documentario che, ripeto, si chiama The Naked Ocean. Lei è Laura Karpman, Tapioca.

altra colonna sonora per il film I Love Boosters da parte del duo di Oakland Tune Yards Blossa Plunk.

quella di Yalter Ramos Rodriguez. Da anni si è trasferita a Parigi, è la figlia di Jesús Aguayo Ramos, il direttore artistico dell'orchestra Buena Vista Social Club.

0: E dai, si sono fatte le 15. Questa è Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming sul sito ondarossa.info, nonché in DAB per zona di Terni, Perugia e Roma.
1: Cilia pesata musicale, Cumbia Mafia.
0: E ci siamo trasferiti in Colombia, dove abbiamo incontrato l'assemblea del DAB. Adesso ancora in salsa DAB. E lo Sgaitero de San Jacinto, gruppo musicale fondato addirittura a metà degli anni 50 nel comune di San Jacinto, dipartimento di Bolivar, custodi di un'eredità culturale che fonde le tradizioni indigene, africane e spagnole. E che sia fuego de cumbia.

vabbè, io mi sono perso naturalmente dopo la Dame Blanche, c'era la Muchacha. Poi Negro Dabez, Pequeña,

0: eccolo che arrivano i mitici Los Gateiros, finalmente di San Jacinto.
1: Se siente noche oscura, se siente noche oscura.
0: E dai.

adesso un maestro della cumbia sapanera. Una cumbia che ha un andamento più lento e cadenzato e dondolante rispetto a quella urbana. Ci si muove ancora tra i dipartimenti del Caribe colombiano di Sucre, Cordova e Bolivar. E arriva Carmelo Torres con i suoi Los Toscos.

Che pezzone! Io me ne sto per andare. E qui ci si trasferisce proprio a L'Avana, in particolare alla Bodeghita del Medio, dove spesso veniva eseguito dal vivo questo pezzo del 1957. Dirigeva l'orchestra Carlos Puebla, c'erano Santiago Martinez, cantava Pedro Sosa, San San

grande finale, nuovo disco per l'ensemble diretto dalla direttrice d'orchestra austriaca Christina Pluhar.

parlo dell'arpeggiata discosina La Torre dell'Oro. Questa volta ce ne andiamo nel repertorio tradizionale dell'America Latina e della penisola iberica. In questo caso Guayabo Zarandeao, la voce quella del mezzo soprano italo-cilano.

lunga da Galatina, classe 1975, uno stile appreso direttamente tra i vecchi cantori della tradizione salentina come Uccio Aloisi e Zatora, la mitica guaritrice che andremo ad ascoltare dopo, accompagnata naturalmente da Luigi Stefani. Gianluca Paglialunga, già storica voce del canzoniere grecanico salentino,

E poi non vorrei farvi perdere nemmeno una nota del brano che segue, appunto Luigi Stefani e Zatora. Una pizzica tarantata registrata a Nardò nel 1957. Parlando di Zatora, l'anagrafe Salvatore Amarzo, una delle figure storiche più carismatiche della musica salentina, con la sua straordinaria abilità di suonatrice di tamburello, ma non solo, originaria di Nardò, è passata alla storia come una delle principali terapeute e guaritrici legate al fenomeno del tarantismo salentino. Insieme al violinista Luigi Stefani, Zatora partecipa attivamente alle terapie domiciliari per curare le tarantate, un ritmo ossessivo e incalzante terapeutico del suo tamburello per indurre uno stato di catarsi e liberazione attraverso la danza della pizzica pizzica. Eccola, dai, Zatora, Luigi Stefani. Pizzica tarantata.

visto che dura 20 minuti, io direi di salutarci qui. Ci porta direttamente a Gramigna, che devo dire ha ispirato la chiusura di questa selezione di oggi. Gramigna, trasmissione di cori e canti di lotta, che seguirà alle 16. Colgo anche l'occasione per salutare chi ascolta questa trasmissione in replica, credo il lunedì sera, non so. Trovate tutti i podcast della trasmissione, nonché quelle delle altre trasmissioni, delle iniziative, degli approfondimenti sul sito ondarossa.info. Da lì c'è anche la campagna di radio abbonamento 2026, anche lì vi prego non mancate.

0: Con la nostra bellissima sigla che sempre ci fa cantare anche qui in studio, diamo il benvenuto alla puntata numero rullo di tamburi
1: 19.
0: Siamo ancora qui, cresciamo come l'erba gramigna, appunto. Siamo molto felici per la puntata di oggi, che sarà una puntata molto calda, viste le tematiche che affronteremo e visti gli appuntamenti che ci sono per questo sabato 13 giugno a Roma. Cioè, succederà un po' come dire,
1: chi scenderà in strada, chi non scenderà in strada.
0: Troppa gente anche forse vuole scendere in strada e prendersi le strade, infatti sarà importante esserci in strada, ma soprattutto sapere da che parte stare, perché è come probabilmente molte persone che ci ascoltano già sapranno, è stata convocata una manifestazione Fuck Remigration, cioè una manifestazione contro Remigration promossa da Casa Pound, Veneto, Fronte Skinhead e Rete dei Patrioti, e ovviamente siccome vogliamo che anche il messaggio antirazzista, antifascista sia forte e chiaro, si scenderà in piazza con la manifestazione Fuck
1: Remigration.
0: Quindi, proprio per ricordare l'appuntamento, che sarà il concentramento, sarà alle 15 al Colosseo. Abbiamo pensato come primo pezzo, proprio per dare anche un senso a questa trasmissione, che è sopportare con il canto le lotte che vengono portate avanti, di proporvi un pezzo di un duo vocale polifonico femminile occitano chiamato Coccagna. Questo pezzo è un pezzo del 2023. Diciamo che il nome anche del duo stesso, cioè questa idea della cuccagna un po' come un luogo ideale, direi quasi utopico, di benessere, di abbondanza, di piacere e di libertà per tutte le persone, quindi un po' anche aggrappandoci a questo ideale, a questa speranza di giungere chissà magari a una società di questo tipo. E siamo molto fan dell'occitano, questo penso sia chiaro per chi ci ascolta, e il fatto di cantare in occitano rappresenta comunque sempre una forma per esprimere sia protesta ma anche celebrazione. E il testo originale, di cui non vi ho ancora svelato il titolo, ci suggeriva che gli uomini stavano perdendo tempo e soldi a causa delle donne. È un testo che, cioè questa infatti è una riscrittura di un canto tradizionale della regione Vivarais, e questo duo ha trasformato questo testo in parte misogino in una critica alle politiche antimigratorie, cambiando appunto il testo in ci sono ragazzi con il visto che perdono soldi e tempo alla dogana, quindi per colpa di queste frontiere che insomma sappiamo che tipo di struttura creano. E adesso vi svelerò anche il titolo, è Che son Auros, che vuol dire come sono fortunate. E passiamo brevemente, no, direi che mandiamo in onda il testo originale. Per chi ci ascolta e magari ha un supporto su cui seguirci, vi consigliamo di aprire il pad gramignapad.vado.li, così troverete già i testi e un po' di spiegazioni. Nel video originale di questa canzone all'inizio c'è un'introduzione parlata in occitano con un testo in francese. Il testo l'abbiamo riscritto, adesso ve lo leggiamo e ve lo condividiamo. E, giusto per chi non può accedere anche a un altro supporto, le immagini che si presentano in questo video sono quelle di un filo spinato, di una videocamera, di, insomma, che rappresentano un po' questo eccesso inutile di controllo. E poi dopo la lettura di questo testo c'è una macchina che letteralmente sfonda questa
1: barriera.
0: Quindi vi auguriamo un buon ascolto di Che son Auros del gruppo Coccagna. Arriva, eh?

0: fais pas tout zoom.
1: Ed eccoci, ci eravamo persi anche noi a vedere questo bellissimo video, pieno di proprio un potere al femminile incredibile. E niente, come nostra consuetudine, adesso andremo passo a passo a insomma, studiare le voci e il testo di questa struttura, testo che in realtà è molto semplice perché si basa su due frasi ripetute, ma che vedrete ha una struttura che direi tutt'altro che semplice.
2: Ecco, vi introduciamo in primis questo testo di cui parlavamo, che scorreva lentamente nella parte parlata all'inizio del video, e i sottotitoli sono in francese, noi ve li portiamo direttamente in italiano. Un giorno, una mattina, all'alba o al tramonto o nel cuore della notte, partire perché bisogna farlo, prendere la valigia, qualche ricordo, ben poche cose, guardare un'ultima volta la porta di casa, i sentieri conosciuti, il paese, e attraversare tutto il resto per abbracciare l'avvenire. Ecco l'epico trasporto degli uccelli migratori del mondo umano, che sarebbero ben felici di volare sopra i recinti per seminare il qui con un po' di altrove, piuttosto che impigliarsi le ali nelle reti della dogana. Beh, una super intro comunque a questo video, che vi consigliamo di recuperare in ogni caso.
1: E vi ricordiamo che abbiamo lasciato anche il link di YouTube sul nostro pad, gramignapad.vado.li.
2: E, pertanto adesso proviamo un po' a restituirvi anche questo testo in occitano, e perdonate appunto la pronuncia, che è un po' quella che è. E dice: che son euros lo garçon candevija, che son euros cao café patujou. E questa prima frase vuol dire: quanto sono fortunati i ragazzi che hanno il visto, quanto sono fortunati, anche se non sempre. E poi: perdun yurtem lo garçon alla douanas, perdun yurtem e souven l'urarzen. I ragazzi perdono tempo alla dogana, perdono tempo e spesso anche i soldi.
1: Quindi sì, vi dicevamo, il testo è molto semplice e la prima parte anche, diciamo, è polifonica. Ci sono tre linee vocali, una principale detta anche media, una che va alta e poi la parte bassa. Quindi intanto vi presentiamo una volta, perché poi appunto queste due frasi si ripetono in continuazione. E, vai, andiamo di media. Intanto.
2: Ok.

0: Questa era la media, è abbastanza semplice. Vogliamo introdurre quella alta?
1: Sì.
0: Quella alta che in realtà entra una sola volta nelle tre ripetizioni che si fanno doppie di queste frasi, che appunto fa nella prima, allora le prime due frasi le chiameremo la parte A e le seconde, la seconda la parte B, quindi questa parte A ha questa variazione alta. Vuoi farla da sola
1: che
0: e
1: fa...
0: poi...
1: Che so ero lugar son candevisa, che so ero cau caffè pattuso. Quindi ha questo colore un po' più alto, e però si combina bene poi con la media.
0: Esatto, quindi ripetiamo questa alta.
1: Sì. Che so ero lugar son candevisa, che so ero cau caffè pattuso.
0: E adesso ve le facciamo un attimo sentire le due intrecciate.
1: Ok.

0: Pattuso.
1: Ok, ci siamo, ok, ok. Anche. Dai, dai, pian piano la stiamo un po' costruendo. E poi c'è una parte bassa. Che la parte bassa fa.

E poi la seconda parte è un bordone bassissimo, che è proprio è una linea. Perdu your templo gasuna la duanna, perdu your tempi su venior argent. Perdu your templo gasuna la duanna, perdu your tempi su venior argent. Quindi queste sono un po' le voci.

proviamo a risentirla un'altra volta con la registrazione Fantastico Coro e poi canteremo insieme.

0: titola. Questa era proprio una versione cantata da un coro, e questa trasmissione vuole anche essere appunto una trasmissione per cori.
1: Esatto.
0: E quindi sì, con questo vogliamo ribadire che l'invito per compagne, compagni, compagno che hanno voglia di venire a cantare con noi, le porte sono aperte, qualsiasi supporto vocale è benvenuto, e però ecco, siamo in due, quindi facciamo quello che possiamo. Non, cioè, i messaggi sono talmente importanti che comunque
1: vanno veicolati,
0: vanno portati avanti e vanno cantati. E quindi adesso abbiamo pensato, proprio perché ci serve anche un po' a noi un po' di sostegno, ve la ricanteremo
1: tenendo questa
0: tenendo
1: base,
0: un po' la base corale.
1: Eccola qui.

0: Sì, ci siamo un po' incastrate con i ritmi, con le cose, la struttura è veramente complessa. Cioè è chiara ma è complessa, i tempi anche, per questo sarebbe opportuno una canzone che va preferibilmente fatta con delle percussioni. Però ecco, speriamo comunque vi sia piaciuta, speriamo anche di sentirla in strada.
1: Esatto, e rinnoviamo l'invito appunto, se siete qui, se siete a Roma, a venire questo sabato 13 alle 15 al Colosseo
0: FAC Remigration, FAC Casa Pound e tutti i fascisti razzisti. E quindi abbiamo detto sarà una puntata molto calda proprio per le tematiche che verranno affrontate oggi. E sabato 13 c'è anche un altro appuntamento che è abbastanza inquietante, perché ci sarà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale del partito di Vannacci, per la quale c'è anche un corteo antiabortista dei Provita che partirà da Piazza Repubblica alle ore 14:30. È assurdo pensare che al 2026 ci sia ancora questo potere, quest'idea di controllo soprattutto sulle donne e sui corpi delle donne. Ci sembra un'assurdità, anche se purtroppo è reale, e quindi abbiamo pensato, per connetterci un po' con questo tema così, diciamo, a questo tema che insomma ci pesa e è abbastanza appunto inquietante, di riproporvi una canzone popolare della Bretagna che fa parte del repertorio delle sorelle Goedek, che è un trio vocale. Questa canzone ha radici nella tradizione medievale delle canzoni della, diciamo, questo filone appunto definito della malmaritata, che descrivono le brutte sorti di donne che in passato, come speriamo anche adesso,
1: purtroppo
0: sono sempre state costrette a sposarsi contro la loro volontà. Il testo è in francese e le ultime due strofe sono più attuali e sono state aggiunte da cori femministi, e chiamano proprio a una rivolta contro ogni tentativo di controllare i corpi femminili. La canzone si intitola La Mal Mariée o Déjà Mal Mariée. Adesso vi leggeremo il testo e ve la tradurremo man mano.
1: Allora, mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Le lendemain des noces m'a envoyé à la carrière là.
0: Mio padre mi ha data in sposa uno scalpellino, il giorno dopo le nozze mi ha mandata in cava, ecco.
1: E il ritornello fa mal marié, déjà mal marié, déjà mal marié, déjà mal marié.
0: Già sposata male, accidenti. Questo è un po' l'idea, sì, poi si ripete appunto varie volte.
1: Le lendemain de noces m'a envoyé à la carrière et j'ai trompé mon pain dans le jus de la pierre là.
0: Il giorno dopo le nozze mi ha mandata in cava e ho inzuppato il mio pane nel succo della pietra.
1: Ecco. Di nuovo ritornello. E j'ai trompé mon pain dans le jus de la pierre par le vent a passé le curé du village là.
0: E ho inzuppato il mio pane nel succo della pietra, da quelle parti passò il parroco del villaggio.
1: Par le vent a passé le curé du village, wesh wesh monsieur le curé, j'ai deux mots à vous dire là.
0: Di lì passò il parroco del villaggio, ehi ehi signor parroco, ho due parole da dirle.
1: Wesh wesh monsieur le curé, j'ai deux mots à vous dire, hier m'avez fait femme, aujourd'hui faites mon fille là.
0: Ehi ehi signor parroco, due parole da dirle, ieri m'avete resa donna, oggi fatemi tornare ragazza.
1: Hier vous avez fait femme, aujourd'hui faites moi fille. Des filles j'ai fait femme, des femmes je ne fais point fille.
0: Che appunto questa frase implica voglio divorziare. Era questo il messaggio
1: totale.
0: Indiretto, no? Fatemi ritornare ragazza, nel senso non voglio essere più sposata. E il parroco dice, appunto si ripete, ieri mi avete reso donna, oggi fatemi tornare ragazza. Da ragazza ti ho resa donna, da donna non ti faccio tornare ragazza.
1: e riprende: des filles, je veux femmes, des femmes, je ne fais point fille, nous les filles, nous les femmes, on crache sur ta soutien là.
0: E adesso arriva la parte che più ci piace, che appunto è questa nuova, questa aggiunta più recente femminista, che dice appunto: la risposta del parroco è: da ragazza torni da donna non ti faccio tornare ragazza. La risposta: noi ragazze, noi donne sputiamo sulla tua tonaca.
1: Nous les filles, nous les femmes, on crache sur ta soutane e on ira baiser sincèrement s'il nous plaît là.
0: Noi ragazze, noi donne sputiamo sulla tua tonaca e andremo a scopare senza giuramenti se ci va.
1: E il ritornello finale: plus jamais marié, jamais plus jamais marié.
0: E alla fine appunto dice: mai più sposata, mai, mai più sposata. Quindi questa era De Jamal Marié. Adesso vi facciamo ascoltare una versione polifonica della Chorale Anarchiste de Lausanne. Voilà.

0: e questa era Marmarie, e, per la quale in realtà la struttura è abbastanza semplice. Quella che vi proponiamo è un po' un botta e risposta durante la strofa, quindi siamo in due qui, il primo verso lo ripetiamo una per volta, mentre il secondo si canta insieme, e l'unica variante polifonica è durante il ritornello, molto piccola, e diciamo è strutturata in due parti. Una di noi due attaccherà il ritornello dicendo ma il mare è déjà, ma il mare è, e poi proseguirà a dire déjà ma il mare è déjà, déjà ma il mare è. L'altra sovrapporrà questo ma il mare è invece la strofa, la frase déjà mal marié, déjà, déjà mal marié, e la seconda volta la porta un po' in alto, quindi déjà mal marié, déjà, déjà mal marié. Fine, questo.
1: Sì, questo è come l'abbiamo resa. Quindi?
0: E quindi ve la presentiamo.
1: E voilà.
0: Eccola.

0: Eccola qui.
1: Quindi questa, come vedete, è molto semplice, è fattibilissima da fare anche se sono due persone, con gli incastri melodici che vi abbiamo presentato. E quindi vi ripeto anche che nel nostro bellissimo pad, gramignapad.vado.li, troverete tutti i testi, troverete tutte le spiegazioni e poi sul sito di Radio Onda Rossa potrete anche ritrovare gli ascolti quando li caricheremo. Non li abbiamo ancora fatto per le scorse puntate, ma lo faremo prestissimo. E sono le 16:45 da Radio Onda Rossa e adesso ci avviciniamo all'ultimo pezzo per la puntata di oggi di Gramigna. E dopo appunto aver ricordato queste due manifestazioni che ci saranno sabato 13, vorremmo anche ricordare un altro appuntamento, questa volta anche una cosa bella, perché a Strike dalle 18:30 ci sarà l'apertura di Una Stanza per T, sportello autogestito di mutuo aiuto per trans non binari e questioning. Diciamo in onore a questo evento abbiamo, esatto, per festeggiare, perché è anche giusto ogni tanto prendersi un po' di tempo per ballare, esatto. Soprattutto godere un po' della libertà e di spazi liberi, che abbiamo pensato a questo pezzo.
0: Esatto, per associare un po' a questa gioia vi proponiamo il nostro ultimo brano di oggi, che è una tarantella e fa parte del repertorio del canto popolare che è stato raccolto da De Simone e dalla nuova compagnia di canto popolare nella opera Gatta Cenerentola, che se sapete è tratta da un racconto di Basile e poi è stato messo in musica nel 1976 appunto da De Simone e la nuova compagnia di canto popolare in questa fiaba a tre atti. La nostra tarantella si chiama Oi mamma camovena e il testo originariamente piglio cane ammazzo cane, noi lo abbiamo voluto trasformare perché i cani noi non li odiamo, anzi li amiamo, e quindi il nostro soggetto è piglio macio ammazzo macio, esatto. E possiamo farvi ascoltare a questo punto la versione tradizionale di De Simone della nuova compagnia di canto popolare, e che appunto nel testo però purtroppo non ha questa modifica, ma in questo modo potrete iniziare a familiarizzare con la ritmica di questa tarantella. Eccola qui.

0: Ecco la nostra tarantella.
1: Noi abbiamo ballato un po' qua in studio, non so voi che ci stavate ascoltando, se vi siete mosse, se vi siete mossi.
0: Beh, è contagioso questo ritmo, è contagioso anche questo testo che entra proprio.
1: E che appunto vogliamo ricordare ancora una volta, abbiamo sostituito il cane con il macio proprio perché è la cultura patriarcale quella che vogliamo proprio distruggere, annientare, ammazzare, sventrare, qualsiasi cosa.
0: E poi ballarci sopra.
1: Esatto.
0: E vi accompagniamo?

0: Bim bam bam bam. Oi mamma si è cuccato.
1: Bim bum bam.
0: Oi mamma si è cuccato.
1: Bim bum bam.
0: Piglio curtiele va la scanna con bamberon bim bam bam bam. Piglio curtiele va la scanna con bamberon bim bam bam bam. Piglio macio chiappo macio chiapparo macio macio ma. Piglio macio chiappo macio chiapparo macio macio ma. Piglio macio chiappo macio chiapparo macio macio ma. Piglio macio chiappo macio chiapparo macio macio ma. Na fuiuta na saiuta na curruta mezzanotte un oroio 3, 4, 5, 6, 7, 8 a campana fino a dure c'è furia iatta e burro surce. Oi mamma camo bene caparo macio macio ma. Oi mamma camo bene
1: a caparo macio macio ma.
0: Oi mamma camo bene
1: a caparo macio macio ma.
0: Oi mamma camo bene
1: a caparo macio macio ma.
0: E scavezza rimane o per amore piglio macio chiappa macio caparo macio macio ma. Eccola qui, speriamo vi abbia fatto anche questa un po' saltellare.
1: Abbiamo fatto saltellare, ci ha messo anche allegria, sì. Proprio per i ritmi ma anche proprio per...
0: il mondo di festa che porta questa tarantella e questa bellissima occasione che abbiamo ricordato.
1: Esatto, e quindi direi che siamo puntualissime, quasi giunte alle 17. E niente, ci teniamo ancora una volta a ricordare che qualche settimana fa Radio Onda Rossa ha compiuto i suoi 49 anni e per raggiungere i 50 ha anche bisogno del supporto di tutte le persone che ascoltano. E se visitate il sito c'è la possibilità di fare un radio abbonamento e che sarebbe un grande sostegno proprio per questa realtà che comunque si autofinanzia, si autogestisce, ma che ha comunque spese fisse, e quindi ogni contributo per portare avanti questa realtà così radicata anche proprio qui a Roma è più che benvenuto. E per il resto ci aggiorniamo la prossima settimana con nuovi pezzi, con nuove canzoni, sempre qui in diretta da Radio Onda Rossa in via dei Volsci 56. Questa era Gramigna, la trasmissione di Cori e Canti di Lotta, e per chiudere vi rimandiamo la nostra bellissima e adorata e amata sigla L'erbo da Gram.

0: Azioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
1: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
0: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
2: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
1: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
2: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La Tre Giorni è interamente autogestita. Per info completa,
0: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
3: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

time.

un'ora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia ama i regali e i fiocchi ma non li riceve, quindi

Prima o poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada è identica a prima, solo che è buio. Girerai il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato.

life's deep and I think, oh, no, no, no.

Bene, come di consueto ogni mercoledì gli approfondimenti redazionali di Radio Onda Rossa, e come c'è un po' di musica di sottofondo, ma questo è per ricordarvi che gli approfondimenti di questi giorni, di queste ore, saranno ovviamente tutte, parleremo di Palestina, ma volevamo iniziare con non solo di Palestina, insomma parleremo anche di quello che avviene e qui, insomma, tra arresti, fermi, di chi si attiva, di chi sostiene la lotta di liberazione del popolo palestinese, ma almeno ogni tanto arrivano anche delle buone notizie. Mi riferisco in particolare alla notizia, appunto, di queste ultime ore, che ci dice che Tareq Dridi uscirà dal carcere di Frosinone il prossimo 16 giugno, dopo, lo ricordiamo, un anno e 8 mesi di detenzione per aver scelto di stare dalla parte della Palestina durante il corteo del 5 ottobre del 2024, dove, lo ricordiamo anche qui, avevano partecipato migliaia e migliaia di persone, corteo, insomma, che poi fu a cui fu impedito in qualche modo di partire, fu anche caricato, ci furono delle cariche veramente senza nessun motivo all'interno di quello che era il piazzale davanti la piramide. Quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in onda con alcuni aggiornamenti. Volevamo aggiornarvi sia sulla situazione dei detenuti, non solo italiani ma anche, insomma, di altre nazionalità in Libia. Lo faremo, insomma, richiamando un attivista che abbiamo già sentito diverse volte dai microfoni di questa radio, visto che, insomma, di notizie ne arrivano pochissime, che il nostro tra virgolette nostro ministro degli esteri italiani dice tutto bene, ci siamo mossi ed ora le loro condizioni sono sicuramente migliorate. Lo ricordiamo, insomma, che avevano iniziato più di una settimana fa uno sciopero della fame. Cercheremo di sapere da altre fonti quali sono le loro reali condizioni di detenzione e fisiche, se c'è, insomma, se si capisce, insomma, qual è il reato che gli viene imputato. Proveremo anche a dare degli aggiornamenti sulla situazione anche qui, arresto, detenzione arbitraria del ricercatore palestinese Hal Najjar, di cui abbiamo parlato anche la volta anche la volta scorsa, di cui poi alcune notizie sono uscite anche su alcuni mezzi di informazione, anche in virtù delle tante mobilitazioni che ci sono state, in ultima quella davanti, appunto, agli uffici di Tor Vergata, dove il ricercatore aveva vinto uno studente palestinese, ricercatore perché poi è già laureato e già ingegnere, una borsa di studio per venire ad approfondire, appunto, alcune ora non so bene sinceramente alcune tematiche, insomma, le borse di studio si fanno per un percorso di master più approfondito qui in Italia. Cercheremo di dare aggiornamenti anche su questo. Poi, insomma, oggi dovremmo avere tempo, perché volevamo anche, dico dovremmo perché spesso succede che tra una possibilità di approfondimento un'altra, un'emergenza un'altro, a volte non riusciamo a darvi lettura di alcuni articoli che riteniamo interessanti, ma volevamo leggervi questo articolo che è uscito su Arez qualche giorno fa e che parla, appunto, sono testimonianze di soldati della guerra del 1967, perché in questi giorni, insomma, ricorre l'anniversario di quella che fu chiamata guerra dei sei giorni, che per i palestinesi invece denominata la Naxa, ovvero sia la ricaduta o la seconda Nakba, perché anche qui stiamo parlando di pulizia etnica, sfollamento e ancora una volta crimini di cui si sa molto meno, almeno ora cominciano a uscire anche lì tante testimonianze, ma spesso quello che è avvenuto nel 1967, dal 5 giugno al 10 giugno,
è veramente è stato per tanti anni, al di là delle testimonianze dei palestinesi, un mondo oscuro rispetto sia alle espulsioni dalla propria terra, le calciate, cosa d'altra parte non nuova, perché ce la ritroviamo costantemente in questi giorni sul Libano, quando sentiamo parlare di espulsioni, di evacuazioni da alcuni villaggi del sud del Libano, da alcuni quartieri, di tiro, di distruzione, di presidi archeologici con la costruzione di parchi a tema, insomma ne parlavamo due volte fa, insomma proprio il tentativo di cancellazione della memoria, è già tutto avvenuto e visto. Peccato che insomma queste informazioni si faceva fatica a farle uscire fuori. Ci fa piacere che anche tra virgolette Arez in questi giorni le abbia pubblicate, e ci fa piacere soprattutto che alcuni siti come Invicta Palestina, da cui prendiamo questo articolo, le abbia tradotto ed è accessibile insomma anche a noi queste testimonianze. Quindi ancora un po' di musica e poi vediamo se vi leggiamo prima l'articolo o prima riusciamo a fare la corrispondenza. Nella seconda parte comunque non ci abbandonate, perché come ogni 15 giorni noi vi porteremo nel continente africano, in particolare oggi per parlare sia della situazione, l'esplosione appunto di Ebola e anche le contestazioni in Kenya per la costruzione di un centro di come si dice quando uno mette in quarantena le persone appunto che potrebbero aver attraversato i territori dove appunto c'è, dove insomma si è sviluppato i focolai di Ebola, e poi parleremo insomma delle elezioni in Somalia e in Etiopia che sono state poi contestate ed annullate, e quindi insomma cercheremo di darvi maggiori notizie anche su questo. Ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: bene, non ci siamo dimenticati, ne siamo scomparsi e stiamo semplicemente cercando di raggiungere i nostri interlocutori per darvi un'informazione ulteriore, come dicevamo, sia rispetto al quello che sta succedendo agli attivisti della Global Sumud di Terra, del convoy di Terra arrestati in Libia, 10 attivisti, sia in merito appunto alla incarcerazione, anche questa illegale, dello studente, ricercatore, ingegnere, insomma palestinese, che doveva venire qui da noi a Tor Vergata a Roma per un master, una borsa di studio che gli era stata approvata con tanto di permessi, ma bloccato al confine, cioè gli è stato impedito da Israele di uscire e raggiungere qui insomma la sua destinazione. Ma come vi dicevo, insomma, come nell'attesa che abbiamo ulteriore notizia, perché lo ricordiamo, in merito alla situazione della Libia a breve dovrebbe esserci anche una conferenza stampa in Parlamento. Noi volevamo un po' anticiparla, dirvi delle cose, perché non tutti sappiamo che non tutti e non tutte quelle che ascoltano questa radio stanno attaccate poi alle conferenze stampa parlamentari, a quello che avviene. Quindi volevamo avere alcune notizie prima, non so se ci riusciremo. Nel frattempo però, come vi dicevo poco fa, alcune buone notizie, perché sennò sembra sempre che parliamo di arresti, di sconfitte, sicuramente molte.
1: Diciamo, sicuramente non è un bel periodo, ecco, per cui le notizie negative sono tante e dolorose, però c'è anche qualche buona notizia.
0: Come questa di Tarek che vi davo poco fa, che prossimo martedì 16 giugno dovrebbe uscire dal carcere di Frosinone, ma dopo che si è fatto, lo ricordiamo, un anno e 8 mesi per aver solidarizzato in una manifestazione brutalmente caricata, una manifestazione stanziale insomma davanti il 5 ottobre del 2024, ricordiamo anche un'altra insomma buona notizia, perché mentre alcuni tribunali continuano a, o meglio più che i tribunali, sia qui in Italia sia insomma ci sono, continuano a perseguitare chi si occupa e solidarizza con la Palestina, ogni tanto anche a livello europeo qualche buona notizia esce. Qui parliamo in particolare di un tribunale svizzero che riconosce il legittimo diritto di opporsi pacificamente al genocidio in corso a Gaza, e quindi agli attivisti che erano state inflitte diverse multe a 5 membri del Palestine Emergency Collective durante manifestazioni, anche qui definite non autorizzate. Ebbene, queste multe sono state annullate perché il giudice ha riconosciuto le circostanze eccezionali della protesta pacifica contro il genocidio, e quindi possiamo dire che almeno insomma da alcuni punti di vista, anche se sicuramente non sarà la norma, però alcuni tribunali europei, in particolare in questo caso parliamo della giustizia svizzera, si è rifiutata di criminalizzare la solidarietà con la Palestina. Infatti a Ginevra il tribunale ha emesso una decisione che è di portata storica, oserei dire, e non a caso Ginevra è la patria dei famosi accordi che sancirono dopo la Seconda Guerra Mondiale una serie di principi, di diritti universali che tendevano,
1: la Convenzione di Ginevra,
0: sì la famosa Convenzione di Ginevra, che tendeva non solo a tutelare i diritti umani ma anche comportamenti, atti a denunciare, opporsi, per ristabilire alcune priorità, no? Sia rispetto ai diritti umani sia rispetto al riconoscimento di poter lottare per le proprie libertà. Non a caso insomma c'era un riconoscimento delle lotte partigiane che in quell'epoca proliferarono in diversi paesi europei. Appunto, la Convenzione di Ginevra dettava alcuni principi. Sempre qui, in questo caso, non si parla di Convenzione di Ginevra, ricordiamo Convenzione che poi appunto lo Stato Israele proprio ne ha fatto terra bruciata. Il Tribunale di Ginevra ha emesso una decisione di portata storica che farà giurisprudenza anche in Europa, e prima tutto che riconosce che c'è un genocidio in corso, quando fino adesso insomma c'era stato solo un appellarsi alla Corte Penale Internazionale che ha emesso dei mandati insomma nei confronti di alcuni criminali israeliani. Secondo, che giudica che nessun motivo giustifica la sanzione dei militanti pacifici. Terzo, che ricorda che la libertà di espressione protegge la disobbedienza civile non violenta e che reprimere queste mobilitazioni è incompatibile con la democrazia. Che qui mi sembra che invece che da noi, a parte parlare di Palestina, si reprime un po' troppo.
1: Sì, no, che sono poi, voglio dire, i principi al limite anche di buonsenso che uno penserebbe, no, che sono ampiamente condivisi, e invece evidentemente in questa temperie c'è bisogno di riaffermarli, e ebbene così.
0: E come vi dicevo, ribadisce sostanzialmente che è questo il senso insomma di questa vittoria, e che difendere i diritti umani non è un crimine. Questo per, giusto per dirvi che forse alcuni spiralli, insomma, come dire, se continuiamo a muoverci come la famosa goccia cinese, insomma, su qualcosa
1: riusciamo ad affermare che difendere i diritti umani non è un crimine, che sì, per carità, è una, diciamo, determinazione importante, ma dovrebbe essere veramente la base di qualunque tipo di opposizione. Sì.
0: Che dovrebbe essere riconosciuta in qualsiasi tipo di tribunale, qui invece avviene l'incontrario, no?
1: Esattamente.
0: Oh, esattamente, o meglio il contrario, non l'incontrario, perché veramente mi pare che dietro c'è anche non un retrapensiero, ma sicuramente una strategia, no? Pensiamo alle strategie di criminalizzare in primis, oppure di usare gli interrogatori, come è stato nel caso appunto di Annan, il tentativo di usare, per fortuna anche lì poi esclusi dalle prove procedimentali all'interno del tribunale, però interrogatori fatti dai servizi segreti israeliani in Israele, oppure il tentativo, come è stato il caso dell'inchiesta di Genova per Annan e gli altri palestinesi, anche qui di usare delle dichiarazioni, dei materiali, il tentativo di denuncia, tra virgolette denuncia, no? Però di richiesta di mandati internazionali e di arresti da parte dello Stato israeliano, che ormai non si sa più che cosa deve fare per salvare la propria immagine, non ultima quella che insomma dichiarata, che forse ha fatto anche un po' stranire alcuni politici italiani, quando dice dallo stivale siamo passati alle ciabatte. E meno male, dico io, che siamo passati alle ciabatte, ma soprattutto a questo punto mi auguro che tutte le mobilitazioni in atto, proprio per evitare che criminali di guerra, soldati e quanto tali vengano a riposarsi nel nostro civale in ciabatte
1: loro,
0: siano rifiutati, come spesso avviene ai tanti attivisti internazionali e anche tanti italiani a cui è negato l'ingresso in Italia, cioè è negato l'ingresso in Israele proprio per in Israele, poi vogliono andare in Palestina, ma gli è negato l'ingresso insomma anche solo di transito o di valico di frontiera. Pensiamo a chi vuole passare dalla Giordania, o anche a chi è costretto a passare da Tel Aviv per andare poi nei territori occupati palestinesi, oppure nei territori a Gerusalemme, nei territori sotto la responsabilità, che secondo gli accordi di Oslo sono comunque legati all'autorità palestinese, e anche a loro è negato il permesso di entrata, così come è negato ai tanti cooperanti che sono stati rigettati sia per entrare a Gaza sia per entrare in altri territori palestinesi. Anche questi, sotto, se non stanno sotto occupazione, comunque sono dei Bantustan, sono comunque sotto supervisione, perché il permesso di circolazione in quella terra, quindi di fatto è tutto occupata, viene dato secondo le aperture e le chiusure dei checkpoint, siano quelli fissi, siano quelli volanti, sia con i bypass road, che sono le strade usate solo dai coloni o dai cittadini israeliani o anche di Gerusalemme, ma che abbia una targa particolare, gli è permesso di circolare liberamente, mentre ai palestinesi, insomma, non è più permesso muoversi e uscire un altro po', anzi in alcuni casi non un altro po', neanche uscire dalle proprie case, arrivare dentro il giardino di casa, insomma, per capirci. Pensiamo alla situazione di Hebron, pensiamo a tanti villaggi a ridosso di dove è stato costruito il muro, pensiamo ai tanti villaggi anche del sud del Libano dove adesso in continuazione vengono allargati gli ordini di espulsione. Quindi questo era giusto per aggiornarvi su alcune piccole possibilità di fuoriuscita da questa cappa di denuncia, quindi di quello che in realtà sta accadendo, ma ci tenevamo anche a leggervi questo articolo perché tanto si è detto su, e forse ci torneremo, no? Oggi non siamo potuti, avremmo voluto fare anche degli approfondimenti, magari con anche delle voci più autorevoli delle nostre, in particolare di un ricercatore palestinese che abbiamo già altre volte sentito dai microfoni di questa radio, o anche non, in merito alla Nakba, volevamo farlo anche rispetto alla Naxa, però anche lui era impegnato in un'altra iniziativa, quindi non ha potuto darci il suo tempo. Oh, però volevamo leggervi questo articolo. Oh, ora iniziamo, ci proviamo, nel frattempo vediamo anche se mi sembra proprio di no, quindi non ci riusciremo. Vi aggiorneremo, ascoltate i telegiornali questa sera, forse qualcosa uscirà.
1: Sì, non riusciamo sicuramente a questo punto, è certo, a darvi un aggiornamento sulla situazione dei cooperanti prigionieri in Libia. La conferenza stampa, attivisti e cooperanti.
0: Un po' misti,
1: prigionieri in Libia, e prigionieri e prigioniere, e la conferenza stampa inizierà tra poco, cioè tra 20 minuti a Montecitorio, e quindi forse da questi microfoni riusciremo a dirvi qualche cosa, forse no, ma potete tranquillamente, insomma, consultare quelli che sono i siti della stampa mainstream per sapere qualche cosa in più. Certamente, insomma, come abbiamo detto in altre occasioni, non ci aspettiamo purtroppo niente di buono da questo governo. Questo governo che è, come dire, pappa e ciccia con il governo libico della Libia dell'Est, ma evidentemente questi traffici si concretizzano solamente in quelle che sono le forme violente e sanguinose di respingimento dei migranti, non almeno in altre cose. Ma come dicevamo, qualche volta ci sono delle buone notizie e ce le aspettiamo, perché veramente questi attivisti e attiviste, oramai sono diversi giorni che sono prigionieri in Libia, e si erano avviati allo sciopero della fame e poi anche allo sciopero della sete, 10 dei loro, sono 11 complessivamente, e quindi insomma è molto importante tenere alta l'attenzione e tenere alta la mobilitazione su questa vicenda, su questa situazione.
0: Un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Ebbene, quindi alcune non riusciamo, insomma, a darvi alcune notizie, e le apprenderemo più tardi anche noi insieme a voi, le conferenze che ci sarà a brevissimo rispetto alle condizioni dei 10 attivisti detenuti in Libia, perché tra un quarto d'ora inizierà la conferenza stampa a Montecitorio, come vi dicevamo. Ma volevamo aggiornarvi, darvi un po' conto, insomma, di quella che è stata la Nakba del 67, tramite un articolo che è uscito su testimonianze inedite di soldati che combatterono nella guerra dei sei giorni, che rivelano prima tutto un grosso divario tra la memoria collettiva di Israele e ciò che accadde realmente nel 1967. Documenti che recentemente sono stati scoperti indicano infatti che furono più di 300.000 gli arabi espulsi o sfollati dalla Cisgiordania, da Gaza e dall'altura del Golan, in un clima appunto violento di saccheggi e di distruzione. Quindi niente di nuovo, e che non ci venissero a raccontare che tutto è iniziato il 4 ottobre del
1: 2007.
0: Sì, il 7, scusa, 4 era quello della manifestazione di prima, il 5 ottobre 2023. Bene, l'articolo lo potrete, è uscito su Arez, è uscito il 4 giugno, e a firma di Adam Ratz, che sto cercando di ritrovare, ma lo potete ritrovare tradotto sul sito anche di Invicta Palestina. Iniziamo a darvi lettura.
1: Sì, allora dice, inizia con alcune dichiarazioni di soldati, di militari israeliani, virgolettate: all'inizio non ero disposto a giustiziare gli arabi che non opponevano resistenza, e poi siamo giunti alla conclusione che dovevamo uccidere, abbiamo attraversato un processo che ci ha portato a smettere di vederli come esseri umani. E poi c'è un secondo soldato che ha spiegato che a Gaza le vite umane non contavano, potevi uccidere, non c'era legge, nessuno ti diceva una parola, ma non è una bella sensazione, quello che ti uccide è soprattutto l'umanità. E poi c'è ancora un terzo soldato che ha raccontato di, sempre virgolettato, spedizioni punitive che compivamo nei villaggi sulle minoranze della striscia, non una o due volte, catturavamo i ragazzi, li mettevamo in fila e li eliminavamo. Col senno di poi sembra un omicidio, dice questa persona, insomma, che sembra un omicidio, una cosa del genere. E continuano poi le dichiarazioni: giravamo per i campi profughi di Gaza e facevamo delle epurazioni, ogni uomo che vedevamo era un combattente, e questo è chiaro, non c'era modo di provarlo, forse le vittime erano prigionieri o civili. Ogni soldato presente, ogni soldato israeliano sostanzialmente creava un campo di concentramento e non esitava a uccidere chiunque causasse il minimo disturbo. E poi c'è quello che dice una quinta persona, un quinto soldato israeliano, al proposito del tentativo di distinguere tra, virgolettato, l'impulso di uccidere e l'impulso al divertimento. E questa persona dice che il rapporto tra l'impulso a uccidere e l'impulso al divertimento è quasi un dibattito filosofico. E queste, proseguo con la lettura dell'articolo, testimonianze di soldati israeliani che sono rimaste a lungo inedite, sono emerse in una serie di discussioni che si sono tenute nei kibbutz dopo la guerra dei sei giorni, e una selezione di queste conversazioni è stata raccolta in un libro che è diventato storico, ovvero sia Il settimo giorno, i racconti dei soldati sulla battaglia dei sei giorni. Ma molte testimonianze dolorose anche da questo libro sono state omesse. Il film di Morlucci del 2015, Voci censurate, ha effettivamente portato alla luce alcuni dei crimini commessi nel 1967, ma la stragrande maggioranza è stata tagliata proprio nella fase di montaggio del film. Su 200 ore di registrazioni, un numero significativo riguarda crimini di guerra, dichiarato Luscino in occasione dell'uscita del film. La storia è emersa in quasi tutti i kibbutz e si è ripetuta più e più volte. Nel film abbiamo incluso 3 o 4 testimonianze sull'uccisione dei prigionieri.
0: Un esame dei verbali completi conservati nell'archivio di Yad Tabenkin a Ramat Gan rivela una sorprendente discrepanza tra la memoria collettiva di Israele e ciò che è accaduto realmente. Questi protocolli, insieme a una serie di documenti pubblicati qui per la prima volta, costituiscono la base di un'inchiesta di Arez e di una ricerca dell'Istituto Akevot su quanto accaduto durante e dopo la guerra dei sei giorni. L'indagine storica dimostra che Israele espulse e cacciò circa 300.000 arabi dalla Cisgiordania, da Gaza e dalle alture del Golan, e come nel 1948 le espulsioni incluse l'uccisione di civili, la semina del terrore nelle comunità arabe, il saccheggio e in definitiva la distruzione. Nelle settimane successive alla guerra, migliaia di rifugiati palestinesi cercarono di tornare in Cisgiordania dopo aver trovato rifugio a est del fiume Giordano. Tuttavia, le forze di difesa israeliane tesero imboscate a coloro che cercavano di tornare e li massacravano. Giusto per fare una parentesi, la stessa cosa che sta accadendo in questo momento nel sud del Libano. Cioè, state ben attenti, che se veramente avete preso non dall'inizio questo articolo, vedrete che non c'è niente di nuovo in questa cronaca, purtroppo. L'uccisione dei palestinesi che tentavano di tornare non fu ampiamente pubblicizzata, ma giunse alle orecchie del membro della Knesset del Parlamento, Uri Avni, un soldato traumatizzato che incontrò Avni, gli raccontò che lui e i suoi commilitoni avevano ricevuto l'ordine di aprire il fuoco anche contro donne e bambini. Dopo aver raccolto la testimonianza di un altro soldato, Avni chiese al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane, che all'epoca era era Rabin, mi si impiccia la lingua, scusate, Isaac, eccolo, Rabin, di aprire un'inchiesta e di ordinare la cessazione delle uccisioni. Avni non pubblicò i dettagli sul suo giornale, che era Aolam Zahet, ne parlò dal podio della Knesset. Come altri, anche lui rimase in silenzio e attese 50 anni prima di riportare la testimonianza integralmente nella sua autobiografia. Ogni notte gli arabi attraversavano il Giordano dalla riva orientale alla riva occidentale. Bloccavamo questi attraversamenti e ricevevamo l'ordine di sparare a vista, senza preavviso. Infatti questi colpi venivano sparati ogni notte contro uomini, donne e bambini, perfino nelle notti di luna piena, quando era possibile identificare chi attraversava, cioè distinguere tra uomini, donne e bambini. La mattina uscivamo a perlustrare la zona e uccidevamo, per ordine esplicito dell'ufficiale presente, chiunque fosse ancora vivo, compresi quelli nascosti e i feriti. Dopo aver ucciso, coprivamo i corpi con la terra in attesa dell'arrivo di un trattore. Ci spiegarono che se i convogli di rifugiati di ritorno dalla Giordania in Cisgiordania ci fossero passati a fianco, avremmo dovuto sparargli, testimoniò un altro soldato. Chiesi all'ufficiale: e se sento piangere dei bambini, devo sparare anche in quel caso? La risposta che ricevetti fu: non fare la femminuccia.
1: E il generale Uzi Narkis, capo del comando centrale dell'esercito durante la guerra, ammise in seguito che alle truppe era stato ordinato di sparare a morte a chiunque rientrasse senza conoscere la parola d'ordine. E come avrebbero fatto i rifugiati palestinesi a sapere quale parola d'ordine li avrebbe salvati dalla morte? A volte ci sono ragazzi che esagerano nel loro comportamento e invece di chiedere la parola d'ordine sparano subito, dichiarò Narkis al quotidiano Code Red Rashid nel 1985. D'altra parte, quando c'è una guerra accadono cose tragiche. Le stesse forze di difesa israeliane hanno riferito che all'inizio di settembre quasi 150 palestinesi erano stati uccisi in questo modo, e il capo di Stato Maggiore Rabin ha confermato al Comitato Ministeriale per gli Affari di Sicurezza che questi erano gli ordini riguardanti gli infiltrati, tra virgolette. Tali ordini erano in linea con la decisione del governo del 25 giugno di impedire il ritorno dei rifugiati che avevano attraversato il fiume Giordano verso est. E tornando alle testimonianze raccolte durante l'incontro con i soldati, supponiamo di dover trattare gli arabi in questo modo, ha detto uno dei soldati. La questione, ha continuato, è se questo non mini un fondamento morale molto importante per tutto ciò che diciamo tra di noi. Non sono un grande vegetariano, ma questo tipo di uccisione avrà delle conseguenze in futuro. Ha poi raccontato di un ragazzo giordano, tra virgolette, che era rimasto a lungo in gruppo sul ciglio della strada finché i soldati non lo hanno crivellato di proiettili e mi hanno detto con assoluto entusiasmo di averli finiti. Ha anche parlato di una grande uccisione, tra virgolette, avvenuta altrove, ma di questo non ha fornito ulteriori dettagli. Un altro partecipante alla conversazione ha paragonato il comportamento dei soldati irregolari a quello dei riservisti. I soldati regolari uccidono con molta più facilità, fanno cose terribili, hanno commesso veri e propri omicidi, hanno sparato ai prigionieri anche quando questi avevano le mani alzate. Ha aggiunto di essere stato presente all'esecuzione di una quindicina di uomini disarmati.

0: ha dichiarato, ma di un ufficiale del governo militare dei servizi segreti, non so esattamente di quale corpo, che controllava i documenti e diceva: questo deve essere giustiziato senza esitazione.
1: Gli omicidi non erano sempre finalizzati ad accelerare l'espulsione o a sbarazzarsi dei prigionieri. Un soldato ha raccontato un episodio accaduto nel Sinai settentrionale presso il lago di Bardawil. Il soldato e i suoi compagni incontrarono 7 arabi, chiaramente civili, seduti su una piccola barca a vela. Secondo il suo racconto, un'infermiera che li accompagnava si agitò immediatamente e suggerì di sparare da lontano. Presto, sono arabi, avvertì i combattenti. Parte del gruppo caricò le armi e il soldato ingenuamente pensò che stessero scherzando. Quando si rese conto che facevano sul serio, urlò all'ufficiale: non sparate, avete capito? Ma l'ufficiale rispose che non prendeva ordine da lui. La prima raffica di fuoco si spense e subito tutti gli altri si unirono, trasformando il luogo in un vero e proprio poligono di tiro, continuò nella sua testimonianza. Gli occupanti dell'imbarcazione si gettarono in acqua, feriti, e per pietà disse a qualcuno: forza, sparategli e basta. Abbiamo trasformato la penisola del Sinai in un campo di sterminio, scrisse un altro soldato alla sua ragazza, raccontando che le persone venivano giustiziate anche se erano disarmate e che questo accadeva sia ai soldati catturati che ai civili. Ho visto troppi omicidi per piangere. Non si trattava di un caso isolato. In uno dei casi più scioccanti di esecuzione di prigionieri, l'ordine fu impartito da Moshe Levi, un ufficiale di Stato Maggiore dei paracadutisti. Levi fu poi nominato capo di Stato Maggiore. Alcuni di questi casi rimangono tuttora nascosti all'opinione pubblica israeliana, sebbene la maggior parte dei dettagli sia stata pubblicata all'estero. È il caso di Moshe Levi e dell'uccisione dei prigionieri e anche delle testimonianze sull'uccisione di 4 civili a Rafah dopo la fine dei combattimenti. Un documento ottenuto da Haaretz mostra che perfino nel 2008, 40 anni dopo, l'archivista di Stato Yeshua Friedrich raccomandò di mantenere segreto il fascicolo relativo a un incidente avvenuto a Rafah dopo la guerra dei 6 giorni, sostenendo che la sua divulgazione avrebbe potuto causare gravi danni alle relazioni estere di Israele. Il materiale relativo alla vicenda rimane tuttora sigillato nell'archivio delle forze di difesa israeliane. L'euferia che seguì la rapida vittoria di Israele nella guerra dei 6 giorni oscurò la Nakba del 1967. In Cisgiordania, nella striscia di Gaza, circa 200.000 palestinesi furono cacciati, molti dei quali residenti in campi profughi già espulsi dalle loro case 20 anni prima. Le comunità arabe lungo la linea verde furono distrutte per rendere meno nitido il confine tra Israele e Giordania. Dalle alture del Golan circa 120.000 cittadini siriani furono cacciati e il loro ritorno alle proprie case fu proibito dopo la fine dei combattimenti. Le loro comunità furono sistematicamente saccheggiate dallo Stato. In alcuni casi le iniziative di saccheggio private precedettero quelle organizzate dallo Stato di Israele, ovviamente parliamo. Documenti resi pubblici negli archivi degli ultimi anni e divulgati dall'istituto Akevot indicano che le forze di difesa israeliane si impegnarono in meticolosi preparativi per la conquista di aree al di fuori dei confini dello Stato già all'inizio degli anni 60. L'esercito sperava che la situazione politica avrebbe giocato a favore di Israele, consentendogli di mantenere il controllo dei territori occupati per un periodo prolungato, stimando che in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, nel Sinai settentrionali, potrebbe esserci bisogno di un governo militare prolungato in linea con le tendenze diplomatiche. L'occupazione dei territori non colse Israele impreparato. come semplice conseguenza dei successi sul campo di battaglia. Al contrario, lo Stato l'aveva pianificata.
0: E i palestinesi furono semplici spettatori in questa vicenda. Il ministro della difesa Moshe Dayan scrisse nelle sue memorie che i palestinesi residenti in Cisgiordania non avevano preso parte alla guerra e che non era la loro guerra, ciononostante furono loro a pagarne il prezzo. L'opinione pubblica israeliana, dal canto suo, rimase in silenzio. Le truppe che parteciparono a crimini stettero zitte. Gran parte della popolazione che saccheggiò e rubò proprietà non volle vantarsene. I kibbutz che parteciparono all'espulsione dei palestinesi e alla confisca delle loro proprietà cercarono di minimizzare le proprie azioni. Amos Kenan, all'epoca riservista in servizio alla Trun, fu tra i pochi a protestare apertamente contro l'espulsione e la distruzione dei villaggi, scrivendo un rapporto sugli atti di distruzione al primo ministro Levi Eshkol. Tuttavia i dirigenti israeliani non si lasciarono trascinare passivamente dalle direttive militari. Più di una volta segnalarono implicitamente all'esercito il loro desiderio di espellere la popolazione araba. Vogliamo anche ripulire un po' la striscia di Gaza, disse Moshe Dayan in una riunione ministeriale nel luglio del 1967, almeno stando a un documento reso pubblico alcuni anni fa. Il ministro del lavoro, Yigal Allon, espresse un sentimento simile. In una riunione del Comitato Ministeriale per gli Affari di Sicurezza, Allon affermò che non c'è motivo di rammaricarsi per la distruzione di alcuni villaggi. Non si trattava di una semplice riflessione a posteriori. L'opera di espulsione allora era in pieno svolgimento. E il ministro dell'informazione Israel Galil ha dichiarato in una riunione di gabinetto che nessuna operazione di pubbliche relazioni avrebbe potuto rimediare a ciò che aveva visto durante una visita in Cisgiordania. Ha aggiunto che la nostra tesi principale era che correvamo il rischio di annientamento. Questa tesi ha perso gran parte del suo valore. L'espulsione, come affermò in seguito Ishal Amrami, vicecomandante di un battaglione che combatté nella guerra dei sei giorni, era stata pianificata. Nel 1987 Amrami partecipò a un incontro di attivisti del partito Mapam per commemorare il 20° anniversario della pubblicazione del libro Il discorso dei soldati. Gli attivisti e gli ex soldati, ormai cinquantenni, ripercorrevano gli eventi della guerra con il senno di poi. Quello che ho vissuto in prima persona è stato un tentativo di trasferimento forzato di massa della popolazione, ha ricordato Amrami. Non una semplice espulsione, ma un vero e proprio trasporto in autobus. È un'immagine che mi è rimasta impressa nella memoria fino ad oggi. Non conosco tutti i dettagli, ma era chiaro che si stava attuando un'operazione di questo tipo. Eppure la domanda sorge spontanea: chi ha dato l'ordine? Circa 200.000 palestinesi hanno cercato rifugio a est del fiume Giordano e non abbiamo alcuna documentazione di una decisione governativa in merito, sebbene sia chiaro che i ministri hanno accolto con favore la loro fuga.
1: Le due figure chiave sono probabilmente il ministro della difesa Dayan e il capo del comando centrale Narkis. Il 7 giugno Dayan ha chiarito al capo di Stato Maggiore Rabin di voler svuotare la Cisgiordania dei suoi abitanti. In quei giorni ha ripetutamente espresso la sua soddisfazione per le notizie relative all'espulsione e alla partenza dei residenti arabi. Ad esempio, quando ha appreso della fuga iniziale degli abitanti della città di Tulkarem, dove vivevano 25.000 persone, ha ordinato di rallentare l'avanzata delle forze corazzate nella zona e ha preteso che le vie di comunicazione rimanessero aperte per facilitare la fuga dei residenti. Nei colloqui di governo, Dayan evitò di esprimersi in termini definitivi e sembra che questo lo abbia aiutato a trarre in inganno alcuni ministri. Mordecai Bentov, ministro dell'edilizia abitativa per conto del MAPAM, affermò in seguito che a sua conoscenza la maggior parte delle iniziative di espulsione erano locali e che le grandi espulsioni del 1948 non si erano ripetute perché, per quanto ne sapeva, non c'era stato alcun ordine dall'alto. Non credo, disse con una certa esitazione in un'intervista del 1976. Per quanto ne so, so che sono fuggiti. Che sempre, tra parentesi, sono fuggiti. Questo anche è un altro leitmotiv, sempre espresso dai vari rappresentanti istituzionali, ministri, capi militari, eccetera, israeliani. La verità in realtà era molto più complessa. Il generale Narkis comprendeva appieno le intenzioni di Dayan e agì con decisione per espellere le comunità lungo la linea verde. Più di una volta, nei luoghi in cui i palestinesi non fuggirono di propria iniziativa, ricevettero l'ordine di farlo. Le prove fornite dalla parte palestinese confermano quelle fornite dalla parte israeliana. Ad esempio, emerse dalla testimonianza di un abitante del villaggio di Yalo, alle pendici dei monti di Gerusalemme, conservata nell'archivio dell'Organizzazione Palestinese per i Diritti Umani Halat, che gli israeliani sono nel villaggio e annunciano tramite altoparlanti che tutti gli abitanti di Yalo devono partire per Ramallah. Chi non se ne andrà sarà in pericolo. Diverse pratiche per incoraggiare l'espulsione vennero impiegati in luoghi diversi. Annunci, minacce con le armi agli abitanti, raduni di autobus e camion con l'ordine di far salire a bordo la popolazione. Questo accadde tra gli altri a Qalqilia, nei villaggi di Latrun, a Tulkarem e sulle colline a sud di Hebron. In altre, sempre a sud di Hebron, altro inciso, e lo stesso sta avvenendo adesso nell'area di Masr Yatta, di cui anche questo vi abbiamo parlato. Quindi vedete quanto è pianificato e da quanto lontano vengono alcune pianificazioni di espulsione, pulizia etnica ed espulsione dei palestinesi dalle proprie terre. In altre aree della Cisgiordania, i bombardamenti aerei condotti nell'ambito dei bombardamenti contribuirono all'intimidazione. Questi bombardamenti contribuirono a costringere alla fuga circa 50.000 persone che vivevano in tre campi profughi nella zona di Gerico. Molti di coloro che fuggirono portarono con sé il ricordo della Nakba e non attesero l'arrivo delle forze di terra. In alcuni casi si tentò di dare l'impressione che l'espulsione o la fuga fossero il risultato di iniziative locali. Un documento d'archivio conservato a Yad Tabenkin e ora reso pubblico fa luce sul tentativo di espellere gli abitanti di Qalqilia, cercando al contempo di insabbiarne le tracce. Nel documento, Jacob Mali, responsabile del Dipartimento Trasporti della compagnia di autobus Egged durante la guerra, testimoniò che la persona che tentò di attuare l'espulsione era in realtà il sindaco di Kfar Sava, Ziv Geller, che mi ordinò 40 autobus per espellere gli abitanti di Qalqilia verso i valichi di frontiera con il Giordano, così raccontò Mali, aggiungendo di aver risposto di accettare ordini solo dalle forze di difesa israeliane. Geller replicò che si trattava di un'occasione storica per sbarazzarsi di quanti più arabi possibile e che proprio in quel momento le IDF, le forze appunto dell'esercito israeliano, stavano facendo saltare in aria le case di Qalqilia. Gli autobus furono inviati, Geller era certamente la figura di facciata, ma l'ordine di espulsione proveniva da Dayan e passava a Narkis. L'espulsione di Qalqilia fu condotta rapidamente e quasi metà delle loro case furono distrutte in pochi giorni. Tuttavia, questo fu uno dei rari casi nella storia del conflitto in cui Israele fu costretto a fare marcia indietro a causa delle forti pressioni internazionali. Il 25 giugno si decise di permettere agli abitanti di Qalqilia di tornare nelle loro città. L'espulsione dei tre villaggi palestinesi nella zona di Latrun, Imwas, Beit Nuba e Yalo, con i loro 8.000 abitanti, fu una invece delle espulsioni più significative della guerra. Altrettanto significativa fu la distruzione dei villaggi subito dopo la creazione del Canada Park da parte del Fondo Nazionale Ebraico nel 1971. I villaggi furono conquistati senza resistenza il secondo giorno di guerra e poche ore dopo agli abitanti fu ordinato di evacuare a Ramallah. Israele affermò che una parte significativa delle strutture dei villaggi era stata distrutta durante i bombardamenti. Questa affermazione era falsa.
0: E poi Zev Block, veterano della guerra dei sei giorni ed ex membro del kibbutz Nashon, situato vicino ai tre villaggi espulsi, ha dichiarato ai ricercatori dell'istituto Akevod: nessuno lascia la propria casa volontariamente, su questo non ci sono dubbi. Certo, certamente furono espulsi. La guerra. Ci sono coloro che li espellono, ci sono coloro che se ne vanno, ci sono coloro che sopravvivono e ci sono poi coloro che muoiono. Nelle sue memorie ha descritto bambini, adulti e anziani in lacrime che si trascinavano lentamente lungo i bordi della strada. Queste scene ricordavano a me e a molti altri riservisti di allora altri tempi, non così lontani, in cui si vedevano famiglie ebree trascinarsi esattamente allo stesso modo nell'Europa occupata. Era difficile evitare il paragone e i nostri cuori si stringevano di fronte a queste immagini. Lo svuotamento di molte città e villaggi lasciò dietro di sé molte proprietà. I membri del kibbutz Nashon tennero delle riunioni per discutere del destino delle terre e delle proprietà abbandonate. Le trascrizioni delle conversazioni furono pubblicate nel bollettino informativo del kibbutz, ma alla fine si decise che non dovessero essere rese pubbliche. Secondo una nota scritta all'epoca dall'archivista del kibbutz, si decise che non si sarebbero dovuti prelevare beni o bottini dai villaggi vicini. Tuttavia, i saccheggi si diffusero in tutto il paese e alcuni membri del governo si chiesero come arginarli. Il ministro della giustizia Yaakov Simson Shapira spiegò in una riunione di gabinetto alla fine di giugno che il problema più grande era che i cittadini saccheggiavano e tornavano in Israele e qui è impossibile arrestarli e processarli. Uno degli episodi di saccheggio più eclatanti si verificò a Qalqilya. Auto e camion si diressero dalla città svuotata verso le abitazioni private di Kfar Sava e dintorni. Parte della refurtiva fu realizzata in modo organizzato. Nell'archivio comunale di Kfar Sava si trova un lungo elenco di attrezzature sottratte alle scuole di Qalqilya e trasferite a beneficio degli studenti delle scuole della città israeliana. La persona che organizzò il furto fu il sindaco Geller, che fu anche nominato governatore di Qalqilya per un breve periodo. Le operazioni di espulsione e distruzione lungo la linea verde continuarono anche dopo la guerra. Questo fu il caso ad esempio di Zeita, vicino a Tulkarem, di Beit Awa, a sud di Hebron. La natura sistematica dell'evacuazione dei villaggi lungo la linea verde avvalorò la conclusione che non si trattasse di iniziative locali. Lo stesso generale Narkis si vantò pubblicamente di aver svolto un ruolo centrale nell'espulsione della popolazione. Già prima della guerra aveva informato i suoi subordinati che se la Giordania fosse entrata in guerra, virgolettato, avremmo cacciato tutti gli arabi dalla Cisgiordania. Promise e mantenne la promessa almeno in parte. Dopo la guerra ammise che alcune delle operazioni di espulsione da lui avviate erano state atti di vendetta. Sebbene il capo di Stato Maggiore Rabin gli avesse ordinato di interrompere le espulsioni e avesse persino minacciato un'indagine legale, Narkis godeva dell'appoggio di Dayan, che si adoperò per accertare i fatti sul campo.
1: Nel dicembre del 1967, sei mesi dopo la fine della guerra, il consulente legale del Ministero degli Esteri, Theodor Meron, inviò una lettera al direttore generale del Ministero riguardante l'espulsione di arabi verso la Cisgiordania. Questa drammatica lettera, pubblicata qui per la prima volta, qui si parla di Arez, dimostra il coinvolgimento dei ministri del governo nelle espulsioni. Dayan non era un attore isolato e indipendente in questa vicenda. Le espulsioni costituiscono una grave violazione della Convenzione di Ginevra, scrisse Meron, e soprattutto alla luce dell'ampia risonanza mediatica è probabile che causino complicazione. Aggiunge che anche il consigliere militare generale Meir Shamgar concordava sul fatto che le espulsioni violassero la convenzione. Una frase da lui scritta riassume in modo conciso la storia del conflitto. Il comitato ministeriale per gli affari di sicurezza ha comunque deciso di approvare la politica. questo cupo capitolo della storia non è rimasto del tutto segreto. Nel corso degli anni i fatti sono gradualmente venuti alla luce grazie a ricerche storiche, inchieste giornalistiche e documentari. Nel 2005 l'esaustivo libro di Tom Segev, 1967, Israele, la guerra e l'anno che ha trasformato il Medio Oriente, ha offerto uno spaccato delle operazioni di espulsione condotte durante la guerra. Nel 2012 lo storico Avi Ratz ha pubblicato uno studio ricchissimo di dettagli, La sposa e la dote, che include un capitolo affascinante sull'autorizzazione concessa attraverso mezzi complessi che permise alle forze di espellere i residenti e distruggere i villaggi. L'anno scorso lo storico Omri Shafer Raviv ha pubblicato il suo illuminante libro I proprietari terrieri, due punti, il governo israeliano e i palestinesi 1967-1969, l'ha pubblicato in ebraico, in cui descrive la storica descrive la politica israeliana volta a ridurre la popolazione palestinese nella striscia di Gaza dopo la guerra. C'erano anche coloro che avevano fatto luce sulla grande espulsione delle alture del Golan. Nel 2010 un'inchiesta di Shai Fogelman per Arez aveva ampiamente trattato l'operazione di svuotamento dell'altopiano dai suoi residenti siriani. Ora documenti ottenuti da Arez e dall'Istituto Akevot permettono di far luce su aspetti sconosciuti dell'operazione. Prima venne l'occupazione. Dopo tre giorni di intensi bombardamenti, le forze di difesa israeliana ottennero il pieno controllo dell'altopiano siriano. Un censimento sistematico dei residenti rimasti sulle alture del Golan non fu effettuato fino a metà agosto, quando divenne chiaro che il loro numero ammontava a poco più di 6.000 su circa 130.000 cittadini siriani che avevano vissuto sull'altopiano fino alla guerra. Subito dopo l'occupazione fu imposto il coprifuoco ad alcuni dei residenti rimasti e il ritorno degli abitanti dei villaggi che si erano nascosti nella zona durante i combattimenti fu impedito con la forza. Un documento conservato presso il centro Yitzhak Rabin riporta la testimonianza di Elad Peled, comandante della formazione Gash delle forze di difesa israeliane, che guidò l'occupazione. Secondo Peled, pochi giorni dopo la fine della guerra fu presa la decisione di intervenire con i bulldozer per radere al suolo i villaggi, in modo che non ci fosse più posto dove tornare, e così fu fatto. A metà giugno il comandante delle forze israeliane nella città occupata di Quneitra chiese al rappresentante dell'ufficio del procuratore generale militare se fosse autorizzato, tra virgolette, a rimuovere con la forza i residenti giunti in città e se questi potessero essere trasportati in autobus in territorio siriano. Un rapporto del Comando Nord affermava che l'11 giugno il governo militare iniziò a occuparsi della popolazione rimasta nel territorio occupato, con particolare attenzione alle minoranze druse e circasse. Il resto della frase fu censurato. Più avanti nel rapporto si affermava che iniziò la concentrazione dei residenti rimasti a Quneitra e furono adottate misure severe contro i saccheggi. Non venne scritto altro e in genere l'archivio delle forze di difesa israeliane non rende pubblici documenti relativi alle operazioni di espulsione.
0: Dopo la fine della guerra, l'ufficiale di collegamento israeliano presso le Nazioni Unite contattò il Comando Nord in seguito a una lunga serie di accuse dettagliate presentate dalla Siria contro Israele, chiedendo una risposta. Le intimidazioni e le minacce rivolte agli abitanti dei villaggi raggiunsero proporzioni tali che la maggior parte della popolazione abbandonò le proprie case e fuggì, si legge nel rapporto presentato alle Nazioni Unite. In alcuni villaggi rimasero solo gli anziani che faticavano a sostenere la fuga. Secondo il rapporto, le intimidazioni e le minacce si manifestarono in varie forme: sparatorie volte a provocare la fuga, sparatorie indiscriminate, abbandono dei cadaveri e espulsioni del resto della popolazione. E poi ancora affamare i residenti rimasti bruciando i campi di grano. In un caso gli abitanti furono divisi in due gruppi, minori di 25 anni furono catturati e portati in Israele, mentre gli altri furono espulsi nel sud della Siria con le mani legate dietro alla schiena. Amnon Asaf, membro del kibbutz Mayan Baruch, ha raccontato nell'inchiesta a Forgelman di aver assistito al raduno di centinaia di cittadini siriani e di aver sentito soldati israeliani dire che stavano per espellerli. Non sono una persona di buon cuore, ma in quel preciso istante ho sentito che qualcosa non andava, ha affermato Assaf. Ricordo ancora oggi che quella scena mi ha fatto una brutta impressione. È come quello che accade a Rod Ramle e in altri luoghi durante la guerra di indipendenza. Contemporaneamente alle operazioni di espulsione, le forze israeliane si sono dedicate al sequestro dei beni lasciati sul posto, saccheggi

0: testimonianza censurata pubblicata su Soldier's Talk. A volte i ragazzi sparavano ai televisori per la frustrazione. Ma frustrazione per che cosa? E se non lo faccio io, lo farà qualcun altro e sarà la polizia militare, e quindi è meglio distruggerlo. Ulteriori documenti che costituiscono la base di questa indagine sono stati ritrovati nell'archivio della Croce Rossa a Ginevra. Israele ha cercato di limitare le attività dell'organizzazione, ma non è riuscito a eliminarla completamente. Un osservatore che ha visitato le alture del Golan a metà luglio ha descritto scene di distruzione e saccheggio diffusi, lenzuola bruciate, oggetti sparsi in disordine, tetti distrutti, arresti carbonizzati di mobili abbandonati sul posto. Nei loro rapporti, nei propri rapporti, il personale della Croce Rossa menzionava anche l'incendio dei raccolti che, secondo la Siria, aveva lo scopo di far morire di fame i residenti rimasti. Nel complesso era chiaro che gli osservatori capivano ciò che stavano vedendo. Uno di loro scrisse che il rappresentante delle forze di difesa israeliane cercò di presentare la situazione come un esodo di persone in Siria alla ricerca dei propri parenti per riportarli a casa, ma gli osservatori liquidarono questa interpretazione come inverosimile. Il sergente sorrise e sembrò d'accordo.
1: Ed anche questo mi sembra che non sia poi una grossa novità, se pensate che cosa sta avvenendo e è avvenuto anche nell'ultimo periodo. A differenza del 48, questa volta però l'espulsione degli arabi fu ampiamente trattata dai media internazionali e anche i resoconti israeliani apparvero occasionalmente. 5 mesi dopo la fine della guerra, l'attivista e giornalista Yosef Al-Ghazi pubblicò un articolo che era stato parzialmente censurato. Secondo Al-Ghazi, che pubblicò l'articolo con le censure, centinaia di migliaia di persone furono espulse fin dall'inizio della guerra dalle alture del Golan, dalla Cisgiordania e da Gaza. Certamente alcuni furono sradicati per scelta, ovvero per paura di spari, bombardamenti e altri pericoli, ma gli altri furono sradicati letteralmente dal terrore della canna delle mitragliatrici Uzi e degli ordini esplosivi. Il colonnello Shlomo Gavit, nominato dallo Stato Maggiore per sovrintendere al governo militare nei territori occupati, sostenne nel marzo del 1968 che, tra virgolette, in nessun caso dovremmo definire espulsione la migrazione volontaria di siriani verso il territorio siriano. Nella corrispondenza interna i funzionari israeliani usavano la parola espulsione, sempre tra virgolette, senza difficoltà. Michael Komai, consigliere diplomatico del ministro degli esteri Abba Eban, scrisse in una corrispondenza interna della metà del 68 che, sempre tra virgolette, l'espulsione degli arabi di Quneitra, in corso da diversi mesi, suscita ripetute lamentele e richieste di informazione da parte della Croce Rossa. Ha suggerito una linea d'azione preferibile. Ci sembra che se non ci sono alternative sia meglio risolvere il problema una volta per tutte nel modo più umano possibile, tra virgolette. La regista Natalie Brown, nel suo film Shooting, colpire, uscito lo scorso anno, presenta la testimonianza di un abitante del villaggio abbandonato di Mansura, situato vicino all'attuale kibbutz Meron Golan. La maggior parte degli abitanti del villaggio era spaventata e fuggì verso Damasco. Rimase solo un quarto circa degli abitanti. La nonna era già anziana e aveva problemi alle gambe, quindi restammo. Pensavamo che gli ebrei avrebbero presto lasciato le alture del Golan. Molti degli uomini che se ne andarono riuscirono a rientrare nelle loro case e a radunare gli animali dispersi, ma era pericoloso perché l'esercito israeliano sparava a chiunque tentasse di tornare. A coloro che fuggivano, portavano via tutto, li vedevano caricare merci sui trattori. Mi vergogno di dire che abbiamo visto e non abbiamo fatto nulla per paura, e ricordo i pensieri che mi passavano per la testa. Cosa rimarrà di tutto ciò che conoscevo? Dove sarà la mia casa? Israele non permise a nessuno di tornare, dichiarò un governo militare. Nel giro di pochi mesi i coloni ebrei iniziarono a costruire le loro case nel territorio appena conquistato. Questo che vi abbiamo letto è un articolo che è uscito il 4 giugno su Arez, a firma di Adam Ratz, che è un ricercatore dell'istituto Akevot per la ricerca sul conflitto, è un istituto per la ricerca sul conflitto israelo-palestinese, un articolo che potete però trovare tradotto sul sito di Invict.

0: Etiopia.
1: Anche queste, insomma, l'affronteremo nella seconda parte di questi approfondimenti. Ma iniziamo con Ebola, no? Se ne è parlato un pochino, insomma, se ne è parlato anche qui da noi, sia per la paura, la difficoltà, la quarantena, a cui sono i controlli, a cui sono state sottoposte alcune persone che tornavano appunto dal Kenya o da altri territori, da Uganda, insomma dall'Africa in cui si è sviluppato il focolaio. In particolare, insomma, è stato sottolineato almeno dai nostri mezzi di informazione come alcuni ceppi di Ebola siano anche il vaccino non funziona su di loro, no? Scatenando
0: questo
1: un po' un panico, quindi
0: perché questa è praticamente la 17ª volta che Ebola colpisce la Repubblica Democratica del Congo, e quella precedente, l'epidemia di Ebola precedente, era stata solamente 5 mesi prima. E secondo quello che dice l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica della Repubblica Democratica del Congo, l'8 giugno scorso, qui si parla di 90 decessi, 540 casi confermati, però in realtà questi sono dati che non sono attendibili. Secondo altre stime si prevede che potrebbero essere colpite almeno 2 milioni di persone. Questa variante effettivamente è diversa dalla variante Zaire, che è quella precedente. Questa si chiama Bundi Bugyo non c'è vaccino per questo ceppo, è circolata inosservata per almeno 6 settimane. Uno dei motivi del fatto che non sia stata intercettata è invece proprio il taglio agli aiuti allo sviluppo. Innanzitutto dobbiamo pensare che le zone dove si sta sviluppando, cioè le province dell'Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, dove si registrano gran parte dei casi, sono teatro di guerra. Quindi noi mettiamo l'estrema povertà, la guerra, il fatto che per esempio la gente si cibi di animali infetti, quindi l'avvio del focolaio epidemico, e questi fanno tutta parte dei motivi per cui questa epidemia si sta sviluppando, perché l'Ebola è una zoonosi, cioè passa da una specie all'altra, perché il virus è nei pipistrelli della foresta equatoriale e può essere trasmesso agli altri animali e anche alle scimmie. Però quando la popolazione, spinta dalla fame, l'assenza di alternative alimentari, si nutre di carne di questi animali, anche a volte senza essere cotta bene, il virus passa all'uomo. Poi è impossibile controllare la presenza di pipistrelli in una foresta equatoriale vastissima. E quindi il vero obiettivo non è tanto eliminare definitivamente il virus, ma quanto costruire un efficace sistema di prevenzione. Però è proprio qua che diventa complicato.
1: Scusa se ti interrompo, perché è proprio notizia di queste ore, no? Che mentre appunto Ebola, come dici te, in qualche modo avanza, i medici invece della Repubblica del Congo entrano in sciopero in tutto il paese. Infatti hanno annunciato, se non erro, a partire da domani 11 giugno, no? Una protesta per denunciare la mancanza di risposte concrete alle loro richieste, in particolare, insomma, riguarda anche le condizioni di lavoro, ma anche
0: non
1: i salari.
0: La fisica, c'è anche questo aspetto che certo. È indifferente, perché gli operatori sanitari sono stati colpiti certo. Da tutta una serie poi di attacchi. Però bisogna pure dire che la sfida più complicata è proprio questa, cioè quella di creare un sistema di prevenzione e contenimento, perché il conflitto armato rende impossibile garantire il controllo sanitario sul territorio, perché chiaramente qui in queste province del Congo operano decine di gruppi armati, milizie, ribelli che si combattono, abbiamo detto più di una volta, per le ricchezze minerarie, il coltan, l'oro, il cobalto. E chiaramente questa guerra provoca milioni di sfollati, costringe quindi la popolazione a spostamenti, alla ricerca di sicurezza e cibo. E chiaramente in uno scenario del genere il monitoraggio non lo puoi fare, le infrastrutture sanitarie sono estremamente fragili, molti villaggi si trovano in aree isolate, difficili da raggiungere, quindi è chiaro che le equip mediche e le organizzazioni umanitarie hanno enormi problemi logistici nonché di sicurezza. E perché di sicurezza? Perché qui stanno emergendo un sacco di, chiamiamole, fake news che ostacolano la lotta contro l'epidemia. c'è nella Repubblica Democratica del Congo l'acqua di comparsa dell'Ebola, soprattutto nella zona dell'Ituri, è stata accompagnata da un'ondata di disinformazione, cioè arrivano teorie del complotto, voci infondate che alimentano la sfiducia nei confronti degli operatori sanitari. E chiaramente gira per esempio un video su X che ha totalizzato 1,5 milioni di visualizzazioni, in cui un medico che parla alla telecamera in quello che sembra essere un ospedale dice: non c'è nessuna epidemia di Ebola, è un pretesto per venderci i vaccini. Questo video è stato pubblicato il 20 maggio scorso da un certo Luis MD su X ed è un falso generato dall'intelligenza artificiale, però è una delle tante fake news che proliferano sui social media. Sul campo la diffusione di queste informazioni però complica il compito degli operatori sanitari, perché alimenta la sfiducia. Per esempio, a maggio, la notte fra il 22 e il 23, un ospedale nell'Ituri è stato preso di mira dai residenti inferociti che chiedevano la restituzione del corpo di una vittima del virus, perché col fatto che c'è l'Ebola non si possono fare i funerali secondo la tradizione, per cui il corpo del defunto viene spesso toccato, lavato e preparato dai familiari o dagli anziani, perché il contatto fisico è considerato un gesto di amore, un saluto di passaggio, un modo per facilitare il viaggio verso gli antenati, dice l'animismo sostanzialmente. E una delle tende del centro sanitario è stata dalle fiamme, ma non è stato un episodio isolato. Durante la precedente epidemia, quella che fu fra il 2018 e il 2020, 6 operatori sanitari sono stati ammazzati e altri 70 feriti. Poi c'è il tema, la teoria della falsa epidemia, cioè una cospirazione orchestrata dalle autorità per ottenere fondi dai donatori internazionali e alimentare le reti di corruzione, che anche questa sta guadagnando particolarmente terreno. Sempre quello del video, il dottor Lewis su X ha detto, promuove questa teoria e in uno dei suoi numerosi post presenta la mappa della Repubblica Democratica del Congo, che sembra indicare una correlazione fra i livelli di arsenico. L'arsenico è utilizzato nelle numerose miniere d'oro di Ituri, a volte sono anche delle miniere clandestine, e l'arsenico e la diffusione, però non c'è nessun collegamento fra l'arsenico, l'avvelenamento d'arsenico e invece questa variante di Ebola. Però in questo post insomma invece diventa credibile questo collegamento, e c'è la teoria della cospirazione che accusa l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità di utilizzare il virus per vendere i vaccini, vaccino che non esiste ancora. E diciamo che tutte queste teorie poi in realtà purtroppo si agganciano anche a un aspetto reale, un fondamento reale, perché durante la precedente epidemia erano scoppiati diversi scandali a seguito di rivelazioni di corruzione fra funzionari politici e sanitari accusati di appropriazione indebita dei fondi stanziati per la lotta contro l'Ebola. E chiaramente questa proliferazione di informazioni sanitarie si inserisce in un contesto già segnato dalla guerra di informazione, poi fra le forze armate congolesi, i ribelli dell'M23 e i ruandesi. E nella Repubblica Democratica del Congo ci sono i conflitti intercomunitari, ci sono 120 gruppi armati, quindi c'è anche insomma un certo movimento e soprattutto una certa disinformazione reciproca fra le parti. Cioè, a un certo punto, nel giugno scorso, sempre in un account X, un personaggio che si definisce attivista e oppositore, esperto e analista, ha accusato Medici Senza Frontiere di aver sospeso ogni supporto per la risposta all'Ebola a Goma su ordine del presidente Tshisekedi, presidente del Congo. Poi obiettivo, secondo questo personaggio, sarebbe lo sterminio della popolazione in lingua Swahili nella Repubblica Democratica del Congo. E poi un altro strumento utilizzato da questi che diffondono notizie false è la paura del collasso economico, perché nell'Ituri si estrae moltissimo oro e molti minatori attraversano il confine con l'Uganda per rivendere i materiali e temono che le misure sanitarie possano ostacolare le attività economiche. E poi il problema è anche come si pongono le organizzazioni internazionali e l'OMS, perché Loro stanno lavorando per diffondere messaggi e prevenire questa disinformazione, però la comunicazione è sempre troppo generica e poi non si rivolge alla popolazione, ma si rivolge soprattutto alle autorità, mentre invece la popolazione degli Turi è composta da 21 comunità. Se non le raggiungi tutte, se non riesci a rivolgerti direttamente ai membri delle diverse comunità, è una comunicazione che rimane lì sostanzialmente, che non ha efficacia. E poi c'è anche il fatto che si stanno riducendo gli aiuti internazionali, si stanno tagliando i fondi per la salute globale, gli americani si sono ritirati dall'OMS, hanno smantellato l'USAID, l'amministrazione Trump ormai ha un atteggiamento...
1: Investe solo in armi e in guerra.
0: Appunto, meno denaro pubblico americano per il resto del mondo, più risorse all'America Est. Però c'è il problema di fondo, è che l'epidemia di Ebola dovrebbe rimandare a un buon senso diverso. Cioè, in un mondo interdipendente la sanità preventiva non è beneficenza, è una specie di polizza assicurativa, economica, globale, che previene i danni economici e sociali.
1: Ma d'altra parte loro lo vogliono prevenire, no? Non a caso vogliono costruire Ebola, un centro americano, insomma, che ha già causato almeno un morto in Kenya, proprio per gli americani, no? Di quarantena. Però in Kenya
0: loro non ci pensano neanche. Poi tutto il Kenya non è neanche un luogo dove l'epidemia si è rivelata.
1: Non c'è mai stato
0: adesso,
1: un caso
0: quindi,
1: fino adesso.
0: Appunto. Poi il problema è appunto è anche economico, perché chiaramente se tu non rilevi l'epidemia, poi c'è la chiusura delle frontiere, si interrompono gli scambi commerciali, si bloccano i trasporti, cioè c'è un problema anche che va molto oltre al discorso della pandemia, anche perché poi se mancano gli aiuti internazionali, poi non puoi neanche formare il personale, attrezzare i laboratori, trasportare i campioni, fare i test, e i test sono importanti perché poi ti rendi conto anche dell'estensione del virus. E quello che dicevi te è proprio un caso esemplare, perché in Kenya Trump vuole esternalizzare la cura dell'Ebola per gli americani che entrano in contatto potenziale con il virus in Kenya, in particolare a Nanyuki, che è un posto dove c'è anche un aeroporto militare. I kenioti, praticamente, questa storia l'hanno saputa dal Wall Street Journal il 26 maggio, perché Ruto, il presidente, non ne aveva neanche parlato, e chiaramente insomma c'è stato un moto di protesta. Diciamo che nelle prime manifestazioni sono morti due manifestanti, ieri mi sembra ne è morto un altro,
1: sì, ieri,
0: è colpito proprio dagli armi da fuoco della polizia.
1: Sì, colpita alla testa.
0: Alla testa, infatti. Anche uno dei manifestanti morto nelle prime manifestazioni non stava neanche partecipando alla manifestazione. Però insomma, questa diciamo che questo comportamento, questa procedura contrasta con il consueto rimpatrio che invece gli americani utilizzano nel caso di problemi di salute e contratti all'estero. E la fuga di notizie ha creato questa situazione. L'amministrazione americana ha inviato 30 operatori sanitari e 50 posti letto ospedalieri, e chiaramente attraverso aerei militari. Cioè il fatto che questo centro sia a Laikipia, 190 km a nord di Nairobi, non a caso vicino a una base militare, ha fatto anche pensare qualcuno che questo potrebbe essere un primo passaggio per una installazione di una presenza militare più articolata degli Stati Uniti in Kenya, perché non è la prima volta che succede, quando gli aiuti sanitari o delle organizzazioni non governative, quando c'era l'USAID, passavano, erano le premesse per poi una presenza militare. È successo nelle Filippine, è successo in Somalia, c'è stato anche un ricorso comunque da parte della Corte Suprema keniota, che praticamente ha di fatto vietato al governo di costruire questa struttura, e anzi ha richiesto esplicitamente che si fosse data notizia della trattativa che c'era stata, delle condizioni, anche perché poi si è saputo che gli Stati Uniti contribuiranno con 13 milioni e mezzo di dollari alle spese di prevenzione del Kenya. Quindi
1: però queste... insomma, è sempre giusto per aggiungere cose, però sembrerebbe proprio rispetto a questa decisione dell'Alta Corte non rispettata, perché la BBC ha mandato in onda delle immagini satellitare in cui si vedono che invece i lavori di costruzione stanno proseguendo nel frattempo.
0: Sì, è stata totalmente ignorata, cioè, non l'hanno neanche preso in considerazione gli americani, e hanno, nonostante i tribunali kenyani abbiano vietato ufficialmente allo Stato di creare o gestire qualsiasi struttura di quarantena, isolamento o trattamento correlata all'Ebola, testualmente, Washington ha continuato tranquillamente a spostare, sono arrivati due aerei militari che sono atterrati la settimana scorsa alla Kipia per costruire questi 50 posti letto. Certo, poi il presidente Ruto è in difficoltà, lui sostiene che il progetto e poi Ruto ha parlato solamente lunedì 1 giugno, cioè ha parlato dopo che c'erano state le manifestazioni, dopo che il Wall Street Journal aveva parlato di questa storia, e ha assicurato che l'obiettivo della struttura è quello di rafforzare il sistema di risposta alle emergenze del paese, che il centro sarà aperto anche ai cittadini kenioti. Ma insomma, sono queste delle assicurazioni che lasciano sostanzialmente il tempo che trovano. E quindi la situazione, i kenioti giustamente non solo impauriti chiaramente dal rischio potenziale che delle persone infette di Ebola possono stare in questo territorio, a 190 chilometri a nord di Nairobi, ma anche indignati per le modalità con cui si è svolta tutta questa faccenda. Insomma.
1: E sicuramente insomma una sorta di preoccupazione a cui non c'è una risposta, visto che poi anche da un punto di vista delle strutture kenyote, come dicevi te, in virtù non solo di un abbassamento ma anche da una crisi economica, se non a caso ci sono i medici che da domani entreranno in sciopero, anche se hanno garantito che i pazienti fragili saranno comunque curati, stanno protestando perché alcune delle loro richieste, non solo da un punto di vista salariale ma anche penso insomma infrastrutture organizzative, non c'è stata risposta, insomma, quindi
0: sì, assolutamente, anche perché poi è vero che l'Africa non può dipendere sempre dagli aiuti di Washington, Bruxelles, Ginevra per finanziare la sicurezza sanitaria, però deve costruire dei sistemi sanitari più solidi, meglio finanziati, ma chiaramente se tu poi tagli finanziamenti internazionali quando ancora insomma siamo in una fase in cui questi sistemi sanitari non sono consolidati, provochi una situazione inevitabile, drammatica, quindi anche voluta per certi versi.
1: Invece, parlando sempre di Africa, ci spostiamo nel Corno d'Africa, in particolare parliamo di Somalia e poi di Etiopia, perché che cosa, cioè, sicuramente è molto tempo diciamo che non ne parliamo, anche se insomma la situazione è sotto gli occhi un po' di tutti, no? Rispetto agli attacchi dell'ultimo periodo sia in Somalia, quindi della gravità della situazione.
0: Eh sì, in Somalia si è tornati un po' indietro, cioè, nel senso la notte per il 3-4 giugno a Mogadiscio sono scoppiati degli scontri tra le forze governative somali e i gruppi di opposizione. Si sono visti video in cui appunto si vedono l'assalto alle formazioni dell'ex primo ministro e del presidente. Questi scontri sono la conseguenza di un clima di forte tensione politica, perché a marzo scorso il Parlamento aveva approvato una riforma costituzionale che aveva introdotto il suffragio universale diretto, che non esisteva prima in Somalia, cioè il presidente veniva eletto da una sorta di parlamento che era però nominato dai clan che sostanzialmente sono la struttura della società somala, E quindi a marzo avevano approvato, il Parlamento ha approvato questa riforma costituzionale che aveva introdotto il suffragio universale diretto e aveva esteso il mandato del Presidente da 4 a 5 anni. Invece l'opposizione si è inalberata, diciamo così, perché vedeva in questo tentativo, in questa divisione, un tentativo di rimanere al potere per ancora un po' più tempo. E quindi gli scontri sono iniziati tra le forze di sicurezza fedeli al Presidente e le milizie di opposizione che erano contrarie a questa proroga del mandato presidenziale, come successe nell'aprile del 2021, quando il mandato dell'allora Presidente Farmajò, che era scaduto a febbraio, era stato prorogato illegalmente di 2 anni dal Parlamento. E la Somalia è entrata con questa riforma in quello che il governo definisce un periodo di transizione verso un sistema democratico basato sui principi del suffragio universale. Ma tutto questo è avvenuto dopo giorni di incontri infruttuosi tra il presidente, che si chiama Hassan Sheikh Mahmoud, e l'opposizione, ma anche il mandato dei parlamentari, che in teoria dovrebbero essere responsabili delle elezioni del capo dello Stato, era scaduto a marzo, quindi aveva lasciato in maniera incerta la possibilità di elezioni. Il governo sperava di indire adesso a giugno questa elezione a suffragio universale, però il paese è ancora frammentato, instabile. Considerate che il governo da 20 anni lotta contro l'insurrezione degli Al-Shabaab, il gruppo islamista che è legato al Qaeda, e non ha neanche la propria autorità al di fuori della capitale di Mogadiscio. Quindi insomma, immaginare di fare delle elezioni a suffragio universale o complesso. E il presidente veniva eletto appunto dai membri del Parlamento in maniera indiretta. Questi membri del Parlamento erano scelti dai delegati nominati dai clan e dai sottoclan, e poi chiaramente le alleanze di questi clan e anche le rivalità strutturavano la vita politica somala. Se sono accorti bene gli americani quando fecero l'Estorop, la Somalia ha tenuto le prime elezioni a suffragio universale diretto nel 69 addirittura, quando gli elettori di Mogadiscio elessero i loro rappresentanti locali. Però questo metodo di voto praticamente sembra irrealizzabile, anche perché appunto la Somalia fatica a riprendersi da decenni di caos, non hanno un governo centrale dalla caduta del dittatore Siad Barre nel 1991, Siad Barre grande amico dell'Italia, peraltro. Il capo dello Stato è contestato da alcuni potenti stati federati e quindi insomma si teme che questa nuova crisi possa far precipitare la Somalia verso una spirale di violenza a cui non è nuova peraltro, ed è una crisi proprio palese. E ci sono dei mediatori tradizionali, cioè i potenti capi dei clan, che cercano in qualche maniera insomma una negoziazione per fermare i combattimenti, questi combattimenti, questi scontri sono il risultato di una totale assenza di compromesso, perché le istituzioni statali in Somalia faticano a imporsi come degli attori neutrali, diciamo che non esistono proprio. L'esercito regolare risente delle affiliazioni claniche e chiaramente la mossa del presidente Mahmoud ha accentuato ulteriormente questa linea di frattura. Però la contraddizione è che mentre a Mogadiscio si spara, la classe dirigente si spara per i suoi giochi di potere, il quadro sociale della Somalia è drammatico. Secondo le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie, la crisi climatica e l'instabilità cronica stanno piegando la popolazione. Si parla di 6 milioni di persone che soffrono di insicurezza alimentare acuta e quasi 2 milioni di bambini che necessitano di cure immediate. Quindi, oltretutto, questa è una profonda crisi interna che contrasta anche con la rilevanza, l'importanza geopolitica che la Somalia ha assunto nello scacchiere internazionale, perché si affaccia sul Golfo di Aden, rotte commerciali che conducono al Mar Rosso, quindi molto importante. Per non parlare poi del ruolo del Somalia, non so se abbiamo anche il tempo.
1: Sì, che l'avevamo. Che è ovviamente riconosciuto immediatamente dallo Stato di Israele già da.
0: Certo.
1: Che era dicembre, insomma, già.
0: A dicembre. Sì, perché poi il Somaliland è uno Stato de facto, diciamo, cioè nei 30 anni di autogoverno Hargeisa, che è la capitale, ha conseguito anche un livello elevato di stabilità politica, di sicurezza interna, insomma ha sviluppato delle istituzioni proprie, però non è riconosciuto da nessuno, mentre invece adesso, proprio a causa insomma della sua rilevanza dal punto di vista geopolitico, comincia ad essere corteggiato, diciamo così, perché c'è il controllo di 850 km di costa in prossimità dello stretto di Bab el Mandeb e di un hub logistico come Djibouti, rende questo Island un attore estremamente
1: appetibile. Certo.
0: Poi c'è il porto di Berbera, gestito dall'Emiratina DP World, comincia ad essere importante anche l'Etiopia, insomma, ha bussato a quella porta perché poi lo sbucco al mare.
1: Infatti, però da noi si parla di Somalia e non si parla di questo, però insomma su alcuni giornali in questi giorni, gli ultimi giorni, tutta la polemica dell'espulsione dell'arbitro somalo escluso Artan dai mondiali, che gli Stati Uniti hanno dichiarato legato a organizzazioni terroristiche, che però

ex figure dell'opposizione a incarichi di governo, però l'affluenza alle urne potrebbe dipendere meno dalle riforme istituzionali che dalla percezione dei cittadini di una reale competizione politica, perché quello che rimarrà importante da seguire sarà il voto dell'Addis Abeba, perché sarà un indicatore importante, perché la capitale, che è una capitale possiamo definire multietnica, è sempre stata storicamente un centro di dissenso politico e di attivismo dell'opposizione, anche se adesso c'è una sindaca legata al Partito della Prosperità che sta peraltro facendo tutta una serie di progetti di gentrificazione di questa enorme metropoli. Poi l'assenza delle votazioni nel Tigray è un sintomo di un'evidente frattura politica, perché di fatto la Commissione elettorale ha confermato che non si voterà nelle 38, sono poche.

0: assi che, nonostante la pace di Pretoria, continuano con il Tigray e con i movimenti Amara, le milizie Fano, il movimento di liberazione dell'Oromo e con la presenza di truppe eritree nel territorio.
1: Certo. E per non parlare pure dei problemi con l'Eritrea, ci entreremo. E su questo penso che possiamo concludere questo sguardo, magari ci torneremo, approfondiremo in altri momenti, se vedremo anche i risultati che escono, perché come dicevi te fino adesso, insomma, non mi sembra che ci sia dei risultati ufficiali.
0: No, ci metteranno un po' di tempo, sarà giusto da vedere l'affluenza e forse i risultati di Addis Abeba per avere un'idea di quello che può succedere.
1: Bene, io ti ringrazio e ci risentiamo sicuramente tra 15 giorni.
0: Bene, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti e a tutti.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao.

Bene, noi queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla normale programmazione della radio, quindi più tardi, vi ascolterete ora un po' di automatico e poi più tardi prove tecniche di trasmissione. Un saluto particolare ovviamente va a tutte e tutti coloro privati della propria libertà e vi ridiamo la bella notizia in chiusura. Che Tarek Dridi, insomma, è una notizia arrivata nel primo pomeriggio, uscirà di prigione dal carcere di Frosinone il prossimo martedì 26 giugno. Chi era Tarek Dridi? Lo ricordiamo, è stato arrestato e condannato, e adesso. Insomma, per aver scelto di stare dalla parte della Palestina durante quello che è stata la mobilitazione, il corteo, più che corteo era un presidio perché il corteo è stato immediatamente caricato, neanche approvato a uscire dalla piazza di fronte, Piazza Lustiense, del 5 ottobre del 2024. Manifestazione a cui hanno partecipato migliaia e migliaia di persone. Tarek, insomma, in virtù della sua voglia di manifestare in solidarietà con quello che stava accadendo, il genocidio messo in atto da Israele e mai terminato, purtroppo ancora oggi continua, perché se vediamo quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, sicuramente ancora bombardamenti, ancora morti, sono tante quello che non ci viene più raccontato perché è un po'. L'attenzione si è spostata anche troppo poco, devo dire, su quello che sta avvenendo in Libano e un pochino in Iran. Quindi noi vi salutiamo con l'auspicio che Tarek sia il primo, ma tutti gli altri e le altre detenute nelle carceri italiane possono finalmente, e non solo italiane, ma un po' in qualsiasi parte del mondo, compresi gli attivisti detenuti in Libia, compreso Mahmoud Al-Najjar, di cui oggi non siamo riusciti a darvi maggiori aggiornamenti, possono uscire dalle galere e riacquistare la loro libertà.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

il fascino arcano che emana questo Bat in the Black Light di Desideri Marginis, Johan Levin svedese, un lavoro uscito nel 2021. Per più addentro la materia, diciamo che Desideri Marginis rimane uno degli esponenti più importanti della scena dark ambient, non solo della scena scandinava,

Salutiamo l'ascoltatore che ci ha appena chiamato. Dicevo, Desideri Marginis, progetto svedese che per un periodo ha anche bazzicato la cold meat industry. Adesso ci spostiamo a Napoli, lo facciamo con Late Tower Records, un'altra label che in molte circostanze ha sfiorato, se non affrontato in pieno, la tematica della rarefazione ambientale oscura, e in questa circostanza lo fa attraverso Disson Satans, un vecchio progetto milanese. Un album di circa 30 anni fa che è stato recuperato appunto da Raffaele Pezzella, la sua etichetta, e che lo ha ristampato nel 2024. Non a caso la seconda traccia porta il nome di An Opening in Obscurity.

Intanto vado a salutare Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, altro progetto romano. Mentre noi da Milano ci siamo ascoltati questi di Son Satan, che allora, sto parlando del quinquennio 91-1995, fu fondato da Paolo Beltrame, che allora uscì con questo lavoro, ossia Omega, uscì attraverso la Slaughter Productions, celebre etichetta di Marco Corbelli alias Atrax Morghe, recuperato in maniera opportuna da Raffaele Pezzella attraverso la sua Eight Tower. Anche qui suoni ombrosi e dilatati. Saluto anche Cristiano Bocci, credo mi manda una foto con, credo, Simona della Morte, esatto. Vi saluto entrambi se per caso sono all'ascolto. Non so se Simona è andata in Toscana o viceversa, lui in Olanda. Ma a giudicare dal paesaggio mi sembra di arguire che siano in Toscana. Quindi vado a salutare Cristiano Bocci e Simona della Morte, Feralia Planizia.

0: lasciamo questi terreni così, questi spazi ambientali ed oscuri, per andarci a parametrare invece con qualcosa di più grezzo e a trazione, diciamo, industrial, appartenente a questa collaborazione tra Noise Cluster e Others. E quest'anno hanno fatto questo ottimo lavoro che porta il nome di From Chaos to Balance, imperniato sui movimenti terrestri, i vecchi movimenti delle vecchie piattaforme continentali. La Terra sappiamo che è in perenne movimento, e questa tematica è stata affrontata da questi musicisti che hanno spesso nobilitato le scalette qui di prove tecniche di trasmissione. Questa sera ci ascoltiamo la parte A del movimento numero 3.
1: Diese ganze Anordnung lässt unmittelbar die zur Öffnung des Atlantik führende Verschiebung der amerikanischen Scholle nach Westen erkennen und bildet schon

confini degli oceani per intrappolarli su carte geografiche.

0: Uno dei passaggi più radicali e graffianti di questo From Chaos to Balance, caratteristica d'appannaggio del movimento numero 3, a sua volta diviso in tre parti. Numero 5, scusate. No, numero 3, esatto, non avevo sbagliato. Movimento numero 3, a sua volta diviso in tre parti. Questa era la parte A. Traccia che si caratterizza anche per gli ospiti presenti, soprattutto nelle parti vocali, King Sonia e Gigas, quest'ultimo la voce maschile alquanto gutturale che ha caratterizzato questa traccia di ben 8 minuti. From Chaos to Balance, dunque, Noise Cluster e Others. Grumbenberg Friburg, etichetta di Friburg, promuove il tutto, anzi etichetta di Lipsia, Lipsia quanto leggo, quindi un nome un po' ingannevole, dove c'è scritto No Sympathy for Industrial and Noise Nazi Punks, quindi una importante precisazione e quindi un profilo politicamente corretto di questa esperienza tedesca.
1: Abrissstellen der Kontinente auf Irland und Neufundland und den beiderseits angrenzenden Gebieten.
0: Detto in benissimo, invece, è una etichetta, come si può intuire dal nome, proveniente da Venezia e fondata da Eugen Vintras. Tra i vari talenti che la vanno ad arricchire c'è anche N di Davide Tozzoli, personaggio storico anche lui proveniente dalla Slater Productions di Atrax Morghe. E Universo Proibito è il suo ultimo lavoro, ci ascolteremo la traccia 3-4-5, tre tracce, tutte e tre prive di titolo vero e proprio.

L'insidioso gesto sonoro appartenente a N di Davide Tozzoli, questo è Universo Proibito, uno degli ultimi lavori uscito attraverso la Death in Venice di Eugene Vintras. Saluto Alex Marenga. Eloquence Recycle H501L Ciuffi Rouge, ossia la squadra di musica macchina alla quale partecipo anch'io come contributo a quel contenitore che va in onda ogni sabato alle ore 21, e il prossimo sabato nello specifico ci sarà anche uno spazio del sottoscritto riguardante la Daft Records, etichetta fondata da Dirk Evans, quindi per gli interessati sabato prossimo, musica macchina, ore 21, Radio Onda Rossa.

Personaggio quindi storico anche lui, N, tanti anni di attività, e nasce, come ho già detto, presso la Slaughter Production di Marco Corbelli. Ci spostiamo in Russia con Anatoly Greenberg, un artista che invece ha sfornato qualche lavoro attraverso la tedesca Anzen, che quindi non si occupa soltanto di tech noise in senso stretto, ma anche di sperimentazione ed industrial. Come si può anche apprezzare attraverso The Dreams and Their Meanings, un lavoro di qualche anno fa, dal quale estraiamo Precognitive Dreams.

Vero e proprio corredo di stanze avanguardiste, questo The Dreams and the Meanings, un lavoro del 2021 per il russo Anatoly Greenberg, attraverso la Anzen, etichetta fondata da Stefan Alt. Rimaniamo nella medesima etichetta ma torniamo indietro di molti anni, esattamente al 1994, quando usciva questa cassetta dal nome Veromon, che allora aveva, diciamo, l'ambizione di fare, ovvero in maniera non totale, ma comunque voleva fare un'analisi della scena sperimentale di allora, quella magari più prossima a questa esperienza. Ed era per l'appunto presente nella tracklist e proprio il fondatore stesso, Salt, Stefan Alt, del quale ascolteremo Yellow Liquid, anticipata però da un altro progetto ormai non più esistente, dal nome Leich Rustical. Di Leich Rustical ci ascolteremo Nymphenburg e di Salt Yellow Liquid.

Lui è Arthur Zab, in questa circostanza Like Rustical. 5 lavori al proprio attivo, il primo nel 93 proprio attraverso Anzen e l'ultimo con la Steinklang Industries nel 2007. Qui invece estratto da Veromon, compendio della Anzen stessa.

un pulsante Stefan Alt in arte Salt. Questa era Yellow Liquid, sempre da Vermont, 1994. E intanto sono le 22:11, questa è Radio Onda Rossa. Prove tecniche di trasmissione ancora per circa una ventina di minuti. Andiamo a continuare. E come all'inizio torniamo in Scandinavia. Questa volta per una collaborazione tra due progetti del sottobosco veramente industriale scandinavo, ossia Alphormania e Project ACT. E circa 10 anni fa stampavano questo Mar Drom Dostrom e lo fecero allora con la Tesco Organization, in realtà che gravita intorno a Genocide Organ, un lavoro, un 5 tracce che si apriva con We Came to Kill.

il sinistro messaggio sonoro di Alpha Romania e Project Act insieme in questo lavoro. Mardrond Dotstrom, Christian Olson di Alpha Romania, già conosciuto in passato come Survival Unit, quindi un altro personaggio che ha popolato le nostre tracklist del passato nel versante industrial noise. E adesso torniamo in Italia con Others, con questo Others 100 per festeggiare i 25 anni di esistenza del progetto Others di Massimo Mascheroni, che ha chiamato raccolta 100 ospiti per 100 tracce. Ci ascoltiamo un paio di passaggi e quindi di collaborazioni. La prima riguardante Others appunto e Stefano Bertoli. Quindi Others 100.13. A seguire invece una collaborazione con il fondatore stesso della Tib Production che produce quest'opera, ossia Jan M. Iversen.

Monumentale opera questa, Oders 100 con 100 ospiti. Ed è una compilation, bene o male, che ha una certa variabilità, giacché gli ospiti appunto contenuti in essa sono provenienti da esperienze diverse. E questa sera la collaborazione con Stefano Bertoli e anche gli assalti sonori compiuti insieme a Jan Iversen, fondatore stesso di questa Deep Production, proveniente da Stavanger, Norvegia. Si sono fatte le 22:34, il che significa che termina qui prove tecniche di trasmissione anche per oggi, 10 giugno del 2026. Spazio che tornerà tra una settimana, ma questa voce tornerà leggermente prima con Disorder lunedì prossimo ore 21:30. Quindi una buonanotte ovunque voi siate, vi ringrazio di essere state pazientemente all'ascolto fino ad ora e un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. La diretta di Radio Onda Rossa torna domani mattina alle 8 con la rassegna stampa.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org
4: 26, 27, 28.

0: Radio Onda Rossa, ciao a tutte, ciao a tutti. Martedì 26 maggio, ore 20.01, comincia Nota Casa Città. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNIA, sabato, domenica, qui sotto la radio, insomma una grande partecipazione, grazie a tutti e a tutte davvero di cuore. 0649 1750, i nostri contatti, www.onderossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata sarà...

ce ne saranno tantissimi altri lungo la sua carriera. Ora ci godiamo questo, Miles Davis con Charlie Parker, o forse dovrei dire il contrario, Charlie Parker con Miles Davis. Questa comunque è Donna Lee.

Roll, che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, non fu sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano tra una registrazione e l'altra. Ne uscirono 12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti, anche col passaparola, anche soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chad Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Bird of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio, proprio grazie a questa nuova estetica. E sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky and Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei due brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: finito.
1: Ah, oddio.
2: È finito. So che è un peccato per
1: la... non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite, l'ospite Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis, poi insomma e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalle scene, registrando in quegli anni a intermittenza. La rinascita, la prima delle sue rinascite, arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia, mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: nel luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo, con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono, strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
2: accompagnato dal solo Monk.
1: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna che, insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro, però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
2: e poi oscilla. Il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
1: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, sì. Insomma. Quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle 2 maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Air Aging, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci, più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Air Aging.

0: Miles Davis Quintet, I Raging, riposa in pace Sonny Rollins. Tra l'altro oggi, se non ho letto male, Sonny Rollins era l'ultimo membro della famosa foto, quella che ritrae tutti quei jazzisti incredibili che all'epoca frequentavano New York.
1: Le ore le 8 di mattina o le 8:30, perché era l'unico modo per beccarli.
0: Sì, che lui infatti disse, ma quando ci vengono questi fanno le 5, e invece andarono tutti, e Sonny Rollins appunto è l'ultimo musicista che faceva ancora in vita, presente in quella foto. Comunque andiamo avanti, stiamo dedicando questa puntata al centenario di Miles Davis, che ricorre esattamente oggi, 26 maggio 1926 nasce Miles Davis, che ha messo lo zampino anche nel mondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno, che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza a rotoli.
1: Non vai più una crisi diplomatica con un Parigi.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere. Questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti 9 vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Greco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua. E non a caso 10 anni dopo, al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con tre musicisti francesi e il batterista Kenny Clarke, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clarke. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare due accordi, re minore e do settima, quattro battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noire, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, e che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora che ci ascoltiamo Florence sulle Champs-Élysées.

0: Oh, io penso, Fabio, che saresti anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello, se accompagnato da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi in riva al mare, un non lo so, Roma e Pera. Che
1: Roma e Pera va benissimo. Eravamo nel 1957, giusto?
0: 1957.
1: Siamo alla fine degli anni 50, comunque. Miles,
0: sì,
1: come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'art bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà. Trova la risposta a questa esigenza nella musica modale, che Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo. Provo a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione si concentra su una prospettiva orizzontale, basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale, basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
0: Esattamente. Bravissimo, okay?
1: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque il disco più importante del jazz modale è senza dubbio Kind of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959, finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle, e un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones, e un album allo stesso tempo apice ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Cannonball Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo: l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani, che si intitola Sids Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto, perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione, e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo. Kind of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
0: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito ci siamo guardati e abbiamo detto boh. Dopo aver freddo appena finito di registrare.
1: Facciamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani celebri del Billie Holiday, quindi su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, sì. Prima è suddiviso in capitoli, in parti, no? Le quattro parti di Allora Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
1: incidentale.
0: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po' e Coconino poi a un certo punto ci siamo trovati, abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere. E
2: il caso vuole.
0: E il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
1: Senti, quindi, Paolo, Tentando for Miles Davis è strutturato, adesso non... Io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque
2: io tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo e lo stesso posso dire di questo. Così, se conta qualcosa.
1: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e c'erano altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare dei fumetti in radio, qualcuno spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria. Comunque, al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la narrazione, no? Come sì, tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno. Perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
0: Io mi sono ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi rendendolo graficamente. Ho individuato, quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no? Visiva, quindi The Beard of The Cool,
1: Candle Blue
0: e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso. Quindi Beard of the Cool è in bianco e nero perché
1: molto essenziale,
0: volevo dare un'atmosfera molto netta che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo del cinema noir, no? Di quell'epoca, del proibizionismo,
1: e ci riesci bene,
0: di un qualcosa che insomma fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca del bebop e comunque ha iniziato un po' a mostrarsi
2: le ossa.
0: E poi Kind of Blue ho scelto, anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
1: è il colore dell'album.
0: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kind of Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione e alla composizione. E poi
1: c'è l'esplosione di colori.
0: Sì, allora, quello è stata un po' una scelta ragionata anche su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
1: Certo.
0: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccia, no? In studio, perché Beaches Blue è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi sì. Non solo dal punto di vista della composizione, ma anche proprio della post-produzione.
2: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
0: Sì, esattamente.
2: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta la sua, il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
0: Sì, esattamente, quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male un inizio di della chiave per intraprendere questo libro a fumetti mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
2: tanti artisti, no? Diversi. Senti,
0: quindi questa cosa della drammaturgia di accennava Rava poteva tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione, certo. In un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
2: Assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, no?
1: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, probabilmente lo direi tu qui col tuo secondo storico quintetto. Perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
0: Io è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo, che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, Beaches Blue,
2: ne parleremo subito dopo.
0: Sì, abbiamo questo periodo di transizione, però ho scelto questo album, cioè questo brano e questo album, l'album perché in copertina appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi, vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto, sì, no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare, quindi c'è questa, come dire, questa sorta di amore infinito per il proprio la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
1: tradizioni.
0: Sì, esatto, c'era un approccio piuttosto violento.
2: E tant'è che anche
1: questo faccio un inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è in The Sound of Miles Davis, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
0: Sì, esatto.
2: Lo annunci tu, lo presenti tu. Intanto vi invitiamo a andare a prenderlo, perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio.
1: The Sound of Miles Davis.
2: Autore Paolo Parisi.
1: Ah, beh, certo, l'autore Paolo. Magari Paolo Parisi, esatto.
2: Ce lo annunci, Paolo, grazie, tu, Paolo, tanto. Grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Vai,
0: grazie,
2: annunciala, voi. Lanciala. Come se Miles Davis fosse vicino a te.
0: No, vabbè, ora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. Buon ascolto a tutti e grazie ancora.
3: Thank you, Paolo.
2: Ti direbbe Miles. Ciao, grazie ancora. Buona serata. Prince of Darkness, Miles Davis.

0: E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawin, Old Dave Holland e John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi a dir tutta c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Betty Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969 La Quiete prima della tempesta di Bridges Brew, 1970, e poi lavori sempre più radicali, per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On The Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Chick Corea con il Return to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawin e Ayrton Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock nelle orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock come il Fillmore di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e Bridges Brew, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del jazz elettrico. Miles Davis, Directions, Bridges Brew, live at Fillmore East.
1: Miles Davis.

0: Beh, una roba del genere al film Orista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: siamo arrivati all'ultima canzone. Adesso tutta la dopo Beach Blue, mai si farà altri dischi, un paio importanti tra questi Big Fun, On the Corner, ha citato Ale, però arriviamo al 1975, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la Fenice sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è suo solito. Don't Look Back, il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui scrolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata sulla quella che cattura lo spirito del tempo. La consacrazione di questa ennesima nuova metamorfosi di Miles Davis avviene nel 1986, quando incontra un giovane polistrumentista di nome Marcus Miller. Insieme creano Tutu, sicuramente l'ultimo grande album di Davis, dove la tromba di Miles fluttua su basi registrate, su drum machine, sul basso strappato di Marcus Miller. Insomma, è un vero e proprio trionfo l'album, anche dal punto di vista iconografico, la celebre copertina, la foto, non ricordo qual è il grande fotografo che ha fatto quegli scatti, insomma, comunque forse l'immagine più nota di Miles Davis, quella che è sulla copertina di Tutu. Poi gli ultimissimi anni sono stati in un turbine di stimoli e anche di rimpianti. Miles è affascinatissimo da Prince, i due si stimano, si scambiano materiali, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot. Accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come il tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. La fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
0: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che insomma tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobi, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Be Televised. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar se non sbaglio, forse quello più...

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi andiamo in Sierra Leone, che è un paese che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico, si trova tra la Guinea e la Liberia. E la Sierra Leone è stata una colonia britannica fino al 1961 e dopo l'indipendenza ha vissuto però instabilità politica, e negli anni 90 fino ai primi anni 2000 c'è stata una lunga e devastante guerra civile segnata da violenze estreme e crisi umanitarie con forti conseguenze sulla popolazione. E parliamo adesso della musica del paese, che nasce da tradizioni orali antiche con canti comunitari, ritmi percussivi e narrazione sociale legata al lavoro e ai loro riti. E nei primi anni del Novecento si sviluppa la palm wine music, che unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta dai marinai europei. E oggi la scena musicale della Sierra Leone include anche reggae, afrobeat e tanti altri generi, come tutti i paesi africani. Comincio con un canto della popolazione Kono, particolare degli abitanti del villaggio Sewau.

I'm gonna go to the hospital.

Fondata a Freetown nel 1972, Afro Nationalist è stata una band fondamentale dell'afro jazz. Freetown è la capitale della Sierra Leone. Ascoltiamo il loro brano Money Palava.